E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

Peace, no war. Sono figlio di questa terra, la porto sempre nel mio cuore. E anche se sono lontano, non dimentico il suo amore.

Te la strapperei via, così faresti paura al mondo, ma resteresti sempre mia. In questa notte di buio pesto, che forse era buio pomodoro, le mie mani brigate rosse.

Trattato per i vinili che ho in soffitta, te li regalerò quando avrai perso le speranze, ti sentirai sconfitta.

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cari

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

poi ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a

È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione!

di sé, perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa

0: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.
1: Quando uno pensa a Parigi, pensa di Champs-Élysées all'Arco di Trionfo. Quando uno pensa a Londra, pensa a Times Square. E quindi, diciamo, questa è l'area forse che più di altre
2: bla bla bla
1: identifica

sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il mondo.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la scuola Bascapè aderisce al Green School. Cislago, recintato il parco Vasco de Gama. Saronno, prima applicazione del pacchetto sicurezza. Ancora Saronno, truffa, false comunicazioni sanitarie. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Igia Mazzucchelli e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Tutti a scuola di ambiente, la media Bascapè aderisce alla rete europea Green School, promuovendo e partecipando a vari progetti. Green Next Challenge è un'iniziativa che riguarderà in particolare le classi seconde, con l'obiettivo di testare il progetto e successivamente diffondere le buone pratiche a tutta la scuola. L'intenzione è in sostanza di sensibilizzare gli studenti sull'impatto ambientale delle scelte alimentari, promuovendo merende a basso contenuto CO2 come frutta fresca, a guscio e prodotti fatti in casa e riducendo al massimo l'uso della plastica. È stata poi portata avanti l'attività CTCM, Scienze Green School, che vede coinvolte le classi prime con un'uscita nel Parco Lura promossa in collaborazione con la cooperativa sociale Onlus Coinè, protagonista a propria volta di diverse iniziative ecologiche curate abitualmente assieme a diversi istituti anche del comprensorio. C'è infine l'iniziativa Mani nella Terra, prevista nell'ambito di un percorso di sostenibilità e biodiversità che riguarda alunni delle classi terze nell'orto scolastico, lasciando che si divertano a lavorare all'aria aperta e che vivano il contatto diretto con la natura. Il prossimo 18 maggio la scuola sarà valutata sui progetti realizzati dalla Commissione Green School di Varese. Cislago. Troppi schiamazzi notturni e vandalismi, il parco di via Vasco de Gama è stato recintato. Non ha precedenti la decisione presa dalla giunta di Stefano Calegari, che ha deciso di fare un piccolo investimento per mettere in sicurezza quest'area verde realizzando una cinta metallica. Il provvedimento di chiusura è volto a garantire una maggiore tutela del decoro urbano e della sicurezza all'interno dell'area verde. Confidiamo nella consueta collaborazione di tutti i cittadini per il rispetto degli orari indicati e per il corretto utilizzo degli spazi comuni. Scusate, un plauso arriva dal referente del controllo di vicinato Maurizio Cremascoli, il quale conviene che non c'era alternativa. Nei gruppi WhatsApp c'erano molte segnalazioni di gente esasperata perché non riusciva a dormire per i rumori. C'è chi ha contestato sui social che a questo punto i giovani non usciranno più di casa, ma Cremascoli taglia corto, siamo pieni di associazioni dove mandare i figli. Saronno. Nel fine settimana la prima applicazione locale del pacchetto sicurezza nazionale convertito in legge nei giorni scorsi. Sabato scorso la polizia locale è intervenuta nel cantiere dell'ex Cantoni in via Don Marzorati. Poco prima alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di persone con atteggiamento sospetto all'interno dell'area dismessa. Immediato l'arrivo di una pattuglia, è stato trovato un uomo, un extracomunitario in Italia senza permesso di soggiorno, occupazione e fissa dimora, che stava in quel momento utilizzando delle sostanze stupefacenti. Aveva con sé anche un'arma da taglio, motivo per il quale è stato denunciato a piede libero. Il coltello è stato sequestrato e la posizione dell'immigrato è stata posta al vaglio dell'ufficio stranieri della questura varesina. Come

ed è subito emersa la non veridicità del messaggio, che invitava a contattare al più presto un numero attribuito a un CAP, chiedendo di procedere con particolare urgenza, un modo per mettere in allarme i destinatari di questo SMS. Simili tentativi di frutta non sono una novità nella zona di Sarone e nel circondario. Anche nel recente passato si sono verificati episodi simili. Non è chiaro se l'autore e gli autori siano sempre gli stessi, riguardo ai quali sono in corso gli accertamenti di carabinieri dopo che alcuni cittadini hanno segnalato l'accaduto, e non è noto se qualcuno ci sia cascato davvero e sia stato raggirato. Dai comuni. Saronno, bando per l'Art Caffè. Pubblicato il bando per gestire l'Art Caffè di Viale Santuario, il Comune vuole promuovere un progetto culturale e sociale ed è previsto un contributo fino a 15.000 euro annui per i primi 3 anni e fino a 7.500 euro annui in seguito. Possono farsi avanti private, associazioni, cooperative, enti del terzo settore. Il quartiere Santuario è frequentato specialmente dai giovani, spiegano dal comune. L'obiettivo è di renderlo accessibile a tutti. Carano Pertusella, mostra di pittura. Inaugurata in municipio la mostra di pittura Lascia che gli occhi vedano quel che sente il cuore, raccoglie le opere nate dal laboratorio artistico che ha coinvolto gli ospiti del centro disabili, il Girasole, e gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie. I lavori artistici rimarranno esposti fino al 7 maggio, offrendo alla comunità l'occasione di scoprire il risultato di un percorso umano e creativo.

0: queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Igea alla lettura, con Matteo alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: (333) 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
3: Chiara.
4: Ciao Aldo.
3: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
4: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
3: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
4: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
3: Perfetto, Ciak e Sipario.
4: Tutti i giovedì alle 11.30.
3: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
4: La radio più vicina a te.
5: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

curiamo insieme i nostri programmi di radio di mercoledì 6 maggio. Iniziamo questo mercoledì con Maria Grazia Buzzetti in Buona Giornata. Alle 9.30 in Orizzonti Magazine, Maria Grazia, sempre Buzzetti, con Pianti.

Fiori. Alle 10.05 le news di Mariangela Gerletti di Varese News. Seguito le 10.30 Conoscere l'Italia, cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Si continua alle 11.05 in replica 19.10 con le interviste di Aya Barzani. Argomento di giornata, non solo cultura. Alle 11.30 Eccellenza in tavola, cura di Carla e Niva. 20.20 un libro alla radio, letto da Federica. E per finire alle ore 21 tutto musica con il maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: lunedì sera alle ore 22,
1: Una volta all'era in sci,
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quante Ghe
1: e Gigi.
0: Cabaret alla radio,
1: su Radio Orizzonti Blu, mi raccomando.
2: Ai gent di ieri, d'incœ e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. La radio più vicina a te.
1: In comune, sindaco e assessori informano.

0: microfoni con Angelo alla regia e oggi abbiamo come ospite Lucy Sasso, l'assessora ai giovani, alle pari opportunità e al territorio nel senso della valorizzazione del territorio. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Bene, allora siamo qui perché ci sono tante novità. Noi ci eravamo visti un paio di mesi fa, avevamo fatto il punto allora, ma insomma sono passati 2 mesi e possiamo rifarlo, no? Tranquillamente, poi guardando avanti ci proiettiamo verso quello che sarà i prossimi 2 mesi. Prego, le do la parola subito.
1: Perfetto, allora io ci tenevo tantissimo a raccontarvi di un bellissimo momento che abbiamo voluto dedicare come amministrazione a chi compie 18 anni quest'anno, quindi la classe dei 2008. Io 10 anni fa compivo 18 anni e gli strumenti che avevo allora per affrontare il mondo della vita adulta sono già strumenti obsoleti, possiamo dire, perché il mondo è radicalmente cambiato, le sue complessità sono aumentate e da molto tempo mi interrogavo su cosa servisse ai ragazzi oggi per essere accompagnati in questa vita adulta, e quindi come amministrazione abbiamo voluto creare un mini book che si chiama Benvenuti 18, diritti, doveri e opportunità. L'abbiamo fatto in collaborazione con tante realtà molto importanti come Uno Bravo, che è un'azienda che si occupa di psicologia online, BCC Cantù, il polo saronnese di psicologia, finanza etica e l'associazione Pluralia. Insieme a tutte queste associazioni abbiamo voluto dedicare un piccolo libro di 60 pagine illustrato dal bravissimo Francesco Pirini, in cui abbiamo approfondito diverse tematiche che sono molto importanti dal mio punto di vista, che oggi nessuno spiega ai ragazzi. In particolare ce ne sono due che me ne stanno particolarmente a cuore. La prima è quella che riguarda l'educazione finanziaria, in quanto oggi viviamo un periodo di crisi economica, non siamo un'economia florida, insomma, e quindi fin da super giovani bisogna iniziare ad affrontare con consapevolezza questo mondo, e ci tenevamo a dare degli strumenti pratici e concreti, quindi abbiamo spiegato loro come si gestiscono i soldi, come si apre un conto corrente, come funziona risparmiare i fondi di emergenza, insomma anche cosa sono le pensioni integrative, anche se per la mia generazione sarà molto difficile raggiungere la pensione. Allora diamo degli strumenti paralleli. E un altro tema che mi stava particolarmente a cuore affrontare è quello della cura di sé. Oggi le giovani generazioni soffrono di molti disagi a livello psicologico, probabilmente non che ne soffrono di più rispetto alle generazioni precedenti, ma sta poco a poco crollando il tabù della salute mentale, e di questo ne sono molto contenta, ma ancora oggi ci sono tante difficoltà soprattutto nel saper richiedere aiuto. Noi ci tenevamo e vogliamo come amministrazione essere anche un punto di riferimento, ovviamente quando un ragazzo o una ragazza in giovane età ha delle problematiche deve sapere che c'è un comune che li supporta, e quindi abbiamo voluto spiegare all'interno del capitolo cura di sé come ascoltare i segnali del disagio e soprattutto far passare il messaggio che non si è soli. Essere adulti non vuol dire affrontare tutte le sfide e le difficoltà della vita adulta da solo, ma anche saper chiedere aiuto, che è la cosa più intelligente da fare, non è un sinonimo di debolezza, anzi. E quindi questo, un bellissimo progetto.
0: Certo, d'altra parte i giovani che escono dalla scuola e sono stati per, insomma, fino ai 18 anni, sostanzialmente anche qualche mese in più probabilmente, in un ambiente protetto, no? in una comfort zone che è un po' avulsa dalla vita di tutti i giorni che poi dovranno affrontare, ecco, avere uno strumento per questo tipo di aiuto sicuramente potrebbe essere utile, ecco, anzi molto utile. Per quanto riguarda invece, come dicevi prima, l'aiuto per l'assistenza, diciamo così, psicologica o comunque per affrontare dei disagi che si stanno vivendo, presso le scuole ci sono dei punti d'ascolto, forse non in tutte, non sempre, eccetera, forse andrebbero anche potenziati, secondo me, magari in certi momenti, però quello potrebbe essere già un punto di partenza per poter approcciarsi anche alla ricerca dell'aiuto.
1: Assolutamente, partire dalle scuole è fondamentale. Ahimè, però non sono ministra dell'istruzione, quindi non posso imporre nuovi percorsi e programmi scolastici. Però il mini book parte proprio anche da quelle mancanze, quegli strumenti che a scuola non ti vengono dati. E parlo proprio della mia esperienza personale. Quando sono entrata nell'età adulta, a scuola nessuno mi ha spiegato cos'è un contratto collettivo nazionale, cosa sono i contributi, come si scrive un curriculum. E tutte queste cose abbiamo voluto scriverle nel mini book, che ovviamente non è un libro esplicativo di tutti gli strumenti che sono oggi possibili visionare, però spero riesca a dare anche un input di curiosità ai ragazzi. Noi abbiamo voluto raccontare alcune strade, poi sarà a loro capire quali altre strade si possono percorrere. Loro devono sempre avere la consapevolezza però che si può sempre tornare indietro, ecco, nessuna strada è definitiva, sbagliare è umano e fa parte del percorso della crescita. E quindi sì, siamo partiti un po' anche da quello che a scuola non ti viene detto ma che ti andrebbe detto. Per esempio, una cosa che soprattutto le nuove generazioni hanno la fortuna di poter usufruire sono tutti quei percorsi europei che abbiamo raccontato nel libricino di Erasmus Plus, che sono anche dei viaggi gratuiti, insomma opportunità come il servizio civile o la leva civica o anche la dote comune. Ecco, abbiamo voluto raccontare sia la sfera economica finanziaria, la sfera lavorativa, tutte le opportunità che ci sono al mondo, strade che riguardano la formazione, che esulano dal percorso universitario standard ma possono essere più vicine a quello che è la tua strada personale. E poi abbiamo concluso dicendo ai ragazzi che c'è un servizio, che è quello dell'Informa Giovani, che è sempre pronto ad accoglierli e a parlare con loro, a confrontarsi e ad essere un punto di riferimento, proprio perché in questo mini book non si spiega tutto, ma è semplicemente un inizio, un input di curiosità.
0: Certo, si parte appunto da avere uno strumento in mano che, se non ci fosse, la vita stessa, quando l'affronti, quando sei costretto a rapportarti con il mondo che non è più quello protetto, come dire, ti insegna, no? Però è più facile sbagliare. Allora, se uno è un po' imparato, tra virgolette, se sa di che cosa, come deve affrontare una determinata cosa, probabilmente riduce il numero degli errori che si farà, insomma, no? Che farà.
1: Assolutamente sì. Io penso anche che i ragazzi che oggi vanno a scuola probabilmente quando andranno a lavorare faranno lavori che non esistono, ed è una cosa che caratterizza questa generazione. Probabilmente i loro genitori avevano dei percorsi più standard e lineari, mentre il mondo di oggi è in continua evoluzione, e quindi proprio l'idea che bisogna sapersi adattare, ma soprattutto essere curiosi per poter cercare e affrontare anche con nuovi strumenti la realtà, è fondamentale. Se sei un giovane di oggi, ancora di più. Questo vale in modo trasversale, ma per chi compie 18 anni oggi è davvero la strada maestra, insomma. Infatti nel mini book ho proprio tenuto a sottolineare che non tutto andrà in modo lineare e non esistono scelte definitive e si può sempre cambiare strada.
0: Eh beh, certo, questo succede anche, come dire, per le facoltà, no? Uno decide magari di continuare a studiare, dice scegli una cosa, poi dopo un anno dice no, guarda, non è la mia strada, cambio.
1: Esatto.
0: Ma vale anche per le superiori, insomma, nella vita può sempre valere, no? questo concetto. Ecco, e questa è un'iniziativa bellissima, importante, che Lucy Sasso ci ha spiegato e ci ha illustrato. Saranno a disposizione questi volumetti, questi mini book, per tutti i ragazzi di Saronno?
1: Per tutti i residenti di Saronno della classe 2008, verranno sono stati consegnati il 19 aprile. Per chi non ha potuto presenziare in questa cerimonia di consegna, in cui abbiamo consegnato sia il mini book che una copia della Costituzione, verranno dati ai ragazzi nel momento in cui rinnovano la carta d'identità o insomma ricevono la tessera elettorale. Troveremo dei modi per farglieli recapitare.
0: Bene, facciamo un breve stacchetto musicale e poi continuiamo.

0: riprendiamo allora la nostra chiacchierata con l'assessora Lucy Sasso, e ci sono altre cose da dire. Abbiamo parlato di un progetto bellissimo, di questo mini book, però ci sono altre cose alle quali lei con il suo team sta lavorando.
1: Prego. Sì. Allora, un'altra celebrazione che abbiamo voluto, che ci stava molto a cuore, a me personalmente, quest'anno ricade l'80esimo della Repubblica Italiana, e abbiamo voluto celebrare le donne madri costituenti, quindi quelle 21 donne che hanno formato la nostra Costituzione, ma celebrando loro volevamo mettere in luce il percorso delle donne che hanno fatto, che hanno costruito l'Italia, perché insomma sono state protagoniste della liberazione, sono state protagoniste nel momento in cui si è andato a votare per il referendum. Se non ci fossero state le donne, infatti si dice sempre che avrebbe vinto la monarchia, e poi sono state protagoniste all'interno dell'Assemblea Costituente, e i loro lasciti ovviamente non vanno ricordati come un esercizio fine a se stesso di memoria, ma le donne che hanno contribuito alla Repubblica Italiana hanno portato dei forti valori che ci segnano tutt'oggi, e quindi nulla, ci tenevamo molto, ci tenevo tantissimo. E questo mi permette di ricordare anche la nostra partigiana Yvonne Trebbi, che è venuta a mancare quest'anno, e quindi ci tenevo con forza a ribadire il ruolo delle donne nella nostra Repubblica, perché hanno davvero plasmato lo Stato con la Costituzione più bella al mondo.
0: Con tanta fatica anche all'inizio. Con tanta fatica, poi vabbè, insomma, ancora adesso non siamo, come dire, non abbiamo raggiunto una situazione ottimale, però insomma diciamo che in 80 anni un po' di passi si sono fatti, no?
1: E proprio, guarda, hai centrato il punto. Ecco. Capire la fatica con la quale stiamo svolgendo dei piccoli passi verso l'uguaglianza, anche nel mondo politico ovviamente, ci permette di capire quanto ancora c'è da fare, quanta strada ancora dobbiamo fare per raggiungere un'effettiva uguaglianza di genere. E partire dalle donne che hanno stilato il documento più importante della nostra Repubblica, della nostra democrazia, una Costituzione antifascista, certo, è fondamentale, perché da lì abbiamo l'esempio insomma anche delle disuguaglianze, perché insomma erano 21 donne.
0: Certamente. E c'è una mostra alla quale state lavorando, avete già pronta, già preparata, già fatta, adesso non ricordo,
1: sì,
0: esattamente.
1: Dal 19 al 26 aprile.
0: Ecco, perfetto, 19-26 aprile, questa mostra proprio sulle madri costituenti per l'80esimo della Repubblica Italiana. Bene, e questo è un altro tema importante che andava giustamente e opportunamente sottolineato. Ci abbiamo qualcos'altro a cui abbiamo...
1: Sì, stiamo lavorando a un altro progetto per i giovani che... Per me sono fondamentali e sono davvero la risorsa più preziosa che abbiamo, perché i giovani non sono il futuro, sono il presente che costruisce il futuro. Stiamo organizzando insieme ai rappresentanti di istituto delle scuole superiori un momento di festeggiamento per la fine dell'anno scolastico, che stiamo organizzando attivamente con loro, quindi stanno definendo loro la scaletta, le band, li stiamo rendendo protagonisti di questo evento e li stiamo supportando nell'organizzazione di questo momento di festa per la fine dell'anno scolastico, quindi a giugno, presso il parco del seminario. Quindi per far affezionare i giovani ai luoghi della città bisogna farglieli vivere e anche renderli protagonisti.
0: Bene, così insomma si darà un... come dire, uno sprint anche al parco del seminario, che insomma c'era chi si chiedeva a che cosa potesse essere.
1: Ah, la mia collega alla cultura sta organizzando tantissimi eventi, e anch'io ogni tanto penso che vada quel parco è il luogo per rendere protagoniste le scuole e i giovani studenti. Noi siamo un distretto scolastico molto importante, ogni tanto ce lo dimentichiamo come saronnesi, perché ormai le scuole non le frequentiamo più, però abbiamo davvero tanti ragazzi che ogni giorno navigano in quella zona, e fargli capire che c'è una nuova zona di Saronno che può essere sfruttata ed è a loro disposizione. È giusto renderli protagonisti di questi spazi.
0: Benissimo. Ecco, ci sono altre iniziative nei prossimi mesi?
1: C'è un'altra iniziativa molto importante per maggio, per la, il 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omolesbobitransfobia. Stiamo organizzando un programma in collaborazione con altri comuni, è da agosto che lavoro ad un tavolo intercomunale sulle pari opportunità e infatti molti comuni sono stati partner, insomma hanno supportato l'iniziativa del termometro della violenza che è in giro da ormai novembre, e su questo non vi lascio spoiler, ve ne parlerò più avanti quando avremo definito il programma e tutte le iniziative. Però vogliamo dedicare un momento di attenzione ai diritti, l'inclusività, al rispetto del diverso e far capire che Saronno è una città inclusiva.
0: Certamente. Ecco, stavo leggendo una nota su Clean FM, è un, anche questa è una novità per Saronno, ma è iniziata a Genova, mi sembra di aver capito.
1: No, no, al contrario, è iniziata prima a Saronno.
0: Prima Saronno.
1: Prima Saronno, poi Genova ci ha copiato al massimo.
0: Però,
1: ha copiato questo, copiato no, copiato la parola sbagliata, però ci sono questi ragazzi molto bravi e giovani che da ormai un po' di anni organizzano momenti in giro per la città in collaborazione con attività private, anche quindi negozi commercianti storici o più nuovi di Saronno, in cui danno vita alla città, che è un'attività importantissima, e sono molto contenta che anche dal basso nascono queste iniziative. Per tutto il periodo da aprile a ottobre hanno organizzato, hanno un programma di eventi in cui si farà sì musica ma anche si collaborerà con delle attività commerciali della città. Ovviamente è un'iniziativa che parte da questi ragazzi che hanno una società che si chiama Clean.
0: Ho capito. E si rapporteranno con il comune?
1: Noi come comune gli diamo il patrocinio. Sì, sì, patrociniamo le iniziative e ovviamente siamo molto contenti e speriamo che possa essere una collaborazione di più ampio respiro.
0: Va bene, e anche i luoghi dove si esibiranno ci saranno comunicati, ci sarà un calendario, ci sarà un evento. Va bene, per quanto riguarda le altre deleghe su pari opportunità, territorio, eccetera, ci sono delle cose sulle quali state lavorando?
1: Sì, sulle pari opportunità stiamo lavorando agli eventi su maggio, sul 17 maggio, sull'inclusività e i diritti, ma stiamo anche prevedendo, stiamo già preparando le azioni per il novembre 2026, soprattutto perché quest'anno vorrei molto collaborare con gli istituti superiori. L'anno scorso abbiamo avuto una bellissima esperienza al Liceo Legnani in cui abbiamo presentato il termometro della violenza, quest'anno vorrei riuscire a fare un'azione di concerto con tutte le scuole, sarà un po' difficile perché sono tanti gli studenti, ma speriamo di riuscire a coinvolgere più istituti possibili. E da settembre inizieremo a collaborare con le scuole medie invece su un progetto molto speciale che riguarda il Consiglio Comunale dei Ragazzi. E poi per quanto riguarda la delega della digitalizzazione, tramite un bando di Regione Lombardia riusciamo a mantenere aperto uno sportello molto importante che è aperto ormai da l'anno scorso novembre, sportello di supporto alla digitalizzazione, quindi un luogo fisico in cui ci si può recare in comune e poter essere supportati nell'apertura dello SPID, la CIE. E un altro messaggio importante che dobbiamo ripetere ai nostri cittadini: nel 2026 la carta d'identità cartacea dovrà essere dismessa, quindi certo, è importante andare in comune, rinnovare e fare la carta d'identità elettronica, questo è importantissimo, quindi mi raccomando fatelo tutti, spero che voi l'abbiate già fatto.
0: Sicuro, già fatto.
1: Bene.
0: E questa la CIE può essere utile anche per andare sull'app My Saronno?
1: Sì, SPID e CIE, l'app My Saronno è un'app che abbiamo dovuto fare perché abbiamo ricevuto precedentemente dei finanziamenti. Questa è una questione molto tecnica, ma tramite i fondi PNRR si è dovuto adeguare il nuovo sito internet comunale, che in questo modo è riuscito a diventare compliance alle linee guida AGID. Bisognava però rendere interoperabile anche l'app, l'applicazione. in modo tale che quando l'utente, quindi la singola persona, fa una segnalazione, per esempio dall'app o dal sito, il canale alla quale arriva è sempre lo stesso e quindi non ci fosse una duplicazione delle richieste. In questo modo, dato che app e sito sono connessi tra di loro, si è superato questo ostacolo digitale che creava molti problemi alla macchina comunale, in quanto se un unico utente, funzionario del comune, riceve più comunicazione dello stesso tipo, crea un disagio a livello lavorativo. Invece in questo modo si è andato a snellire un po' la procedura e quindi al funzionario arriva un'unica comunicazione per quanto riguarda le segnalazioni.
0: Bene, quelle segnalazioni possono essere di qualsiasi genere, qualsiasi tipo, che riguardino ovviamente la città.
1: Certo.
0: Cioè la città, cioè, no,
1: sì.
0: Cose non strane.
1: Sì.
0: Ecco, allora, perché prima si diceva che funziona con lo SPID ma non con la carta d'identità elettronica.
1: È stata aggiornata questa cosa.
0: Perfetto, allora ecco, questa è una notizia che diamo, perché no, ci abbiamo avuto anche delle richieste in questo senso.
1: Beh, possiamo raccontare del progetto che vogliamo fare con le scuole medie sul Consiglio Comunale dei Ragazzi.
0: Questo è interessante.
1: Vi do questa anticipazione.
0: Sì.
1: Negli anni abbiamo visto come molto spesso è calata l'affezione verso la democrazia in generale. Vediamo che ad ogni elezione il partito che vince è quello della scarsa affluenza, insomma degli astenuti, e secondo me lo strumento per andare a sopperire a questa mancanza di affezione al bene comune, perché alla fine è questo.
0: Certo.
1: Quando non ti occupi della tua democrazia non ti stai occupando del bene comune, è instillare dei piccoli semi, e quindi vogliamo far partire questo percorso nelle scuole medie, in cui ogni scuola media a rotazione avrà un suo consiglio comunale dei ragazzi, coinvolgendo le scuole, le classi seconde, e vorremmo instaurare un percorso con loro in cui inizialmente si vanno ad approfondire le basi della democrazia, come funziona la Costituzione, la democrazia rappresentativa, e poi fargli scegliere un piccolo consiglio comunale, un sindaco, che devono poi andare a definire dei temi che in base alla scuola saranno legati al territorio, e i ragazzi dovranno poi svilupparli, quindi risolvere un problema attivamente, creare una collaborazione, scegliere un tema da affrontare. E questo progetto, che sicuramente porterà grande valore, nasce un po' dalla bellissima esperienza che abbiamo avuto quest'anno per quanto riguarda il progetto Semi di Legalità. È da inizio anno, quindi da settembre, che andiamo, grazie alle scuole che partecipano e grazie al presidio della legalità e l'associazione Peppino Impastato, abbiamo fatto tantissimi eventi quest'anno, eventi che sono andati dalla proiezione di un film a uno spettacolo teatrale, l'incontro testimonianza con una persona che ha fatto il 41 bis, insomma, quindi esperienze anche di spessore sui temi della legalità. E abbiamo parlato tanto con i ragazzi di mafia, ma anche di responsabilità e di non restare inermi, non girarsi,
0: certo,
1: dall'altra parte.
0: Certo.
1: E ad ogni incontro che abbiamo fatto abbiamo chiesto ai ragazzi di lasciarci un messaggio, e gli abbiamo dato dei bigliettini, li abbiamo raccolti in una scatola, e quindi il 22 maggio, che ci sarà la marcia della legalità, faremo uscire anche un report di quello che abbiamo portato avanti con i ragazzi in collaborazione con le scuole, queste associazioni, e è stato davvero un momento, sono stati davvero dei momenti molto sentiti dai ragazzi. Ci hanno lasciato tante testimonianze sull'utilità di questi momenti, proprio perché abbiamo parlato di legalità a 360 gradi.
0: Bene, così speriamo che i ragazzi si avvicinino un po' anche, oltre alla vita della città, anche alla politica, che invece cercano, insomma, snobbano un po', mi sembra. Va bene, grazie.
1: No, non è vero.
0: Non è vero?
1: Ma guarda il referendum, come abbiamo partecipato con i giovani.
0: Certo.
1: Quando si tratta di tutelare la Costituzione, i giovani ci sono sempre.
0: Molto bene, questa è una nota importante. Grazie a Lucy Sasso di essere stata con noi. Ci risentiamo fra un paio di mesi per ulteriori aggiornamenti.
1: Va
0: grazie
1: bene.
0: E buona giornata a tutti.
1: Grazie.

0: la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide De Regia. Nuovo attacco di Trump a Papa Leone alla vigilia della visita di Rubio, atteso domani in Vaticano. Visita al momento confermata, malgrado le tensioni. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, questa l'accusa di Trump nei confronti del pontefice, aggiungendo: per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia, afferma Leone. Questa mattina l'udienza generale del Papa. Intanto Meloni prepara il suo incontro di venerdì col segretario di Stato americano. Oggi previsto il vertice a Palazzo Chigi con Salvini e Tajani. Intanto, a sorpresa, Trump ha annunciato una breve sospensione di Project Freedom, la missione militare avviata ieri a Hormuz per scortare le navi in uscita dallo stretto. Decisione presa, si fa sapere da Washington, per verificare se l'accordo con l'Iran possa essere finalizzato, visto che sono stati compiuti grandi progressi. Il ministro degli esteri iraniani, intanto Arashi, è a Pechino, dove ha appena concluso l'incontro con l'omologo cinese Wang Yi. Sul fronte russo-ucraino, 5 persone sono morte in un attacco di droni nella Crimea controllata dalla Russia, dopo una giornata con circa 20 vittime in Ucraina. Kiev ha annunciato l'inizio della tregua da oggi, rilanciata dopo la proposta di tregua della Russia per l'8 e il 9 maggio, in occasione delle celebrazioni a Mosca del giorno della vittoria. In realtà, proprio di pochi minuti fa, la notizia che Mosca avrebbe attaccato l'area di Zaporizhia e ci sarebbero vittime. Rientriamo in Italia, a Garlasco. Oggi Andrea Sempio si presenterà in procura a Pavia come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella riapertura delle indagini, ma non risponderà alle domande. Chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Sempre oggi sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Ieri in procura le sorelle K, sentite come persone informate sui fatti. Allarme dell'OMS su una possibile trasmissione uomo-uomo dell'antivirus sulla nave con casi sospetti al largo di Capoverde. Allerta arancione per il maltempo oggi in Toscana, gialla invece in Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. 50 anni fa il terremoto del Friuli a Gemona, che costò la vita a quasi 1000 persone. Oggi nella cittadina friulana arrivano Mattarella e Meloni. Domenica scorsa la celebrazione della messa presieduta dal presidente della CEI, arcivescovo di Bologna, cardinal Matteo Zuppi. In migliaia a Padova ieri per i funerali di Alex Zanardi, tutti presenti per l'ultimo saluto. La morte si è presa il tuo corpo, non la tua anima, detto nell'omelia Don Marco Pozza. Calcio, stasera si decide la sfidante dell'Arsenal nella finale di Champions League alle 21 in campo Bayern PSG. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, con la possibilità di ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Andiamo subito alle pagine nostre quotidiane, perché lo sapete, da qui che prendiamo le mosse per la nostra puntata, per la nostra mattinata insieme, tra informazione, approfondimento e speriamo anche qualche curiosità e qualche buona notizia ogni tanto. Pagine dei quotidiani italiani che quasi ad una voce titolano sul nuovo attacco di Trump al pontefice. C'è subito un elemento che va sottolineato e poi arriviamo anche alla sostanza delle accuse, che insomma sono sempre quelle solite più o meno. È che questa volta, contrariamente al primo attacco di Trump, la notizia trova ovvio, ampio, ampissimo risalto per quanto riguarda la stampa italiana, notizia che si trova sulle prime pagine ma non come apertura della stampa europea, ma notizia che se anche adesso aprite i principali siti di informazione statunitense non si trova, almeno a livello di prime pagine. Questo è indicativo e sarà uno degli elementi che vorremo affrontare questa mattina. Comunque arriviamo alle pagine dei quotidiani. Cominciamo la carrellata dei titoli dall'Avvenire. Predico il Vangelo. Nuovo affondo del presidente americano alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano. Arriva proprio in queste ore. Rubio dovrebbe arrivare nella serata di oggi per incontrare domani in Vaticano il segretario di Stato Parolin. Vedremo poi se ci sarà anche un incontro diretto con il Papa, e poi il giorno dopo ci saranno gli incontri istituzionali governativi con Tajani, Crosetto, quindi ministro degli esteri, che è il suo omologo, ministro della difesa, e premier Meloni. Quale è stata l'accusa che Trump questa volta ha mosso nei confronti del Papa? Che l'accusa soggiacente è sempre quella di non appoggiare, no, Trump, di non benedire questa guerra che secondo Trump è una guerra giusta. Trump attacca il Papa perché, dice, mette in pericolo i cattolici, perché permette all'Iran di avere l'atomica. Quindi vabbè, si commentano da sole, poi ci arriviamo ai commenti espliciti. Comunque, qual è stata la replica del Papa? Dice: la Chiesa da sempre contro le armi nucleari, quindi da Giovanni XXIII in poi, da quando l'arma nucleare si è affacciata sul mondo, mette chi critica, dice, va benissimo le critiche nei miei confronti, ma chi critica lo faccia nella verità. Tra le tante voci a venire sente anche quella dell'arcivescovo di Washington, Robert Walter McElroy, e il cardinal McElroy dice: le critiche alla guerra non sono interventi contro qualcuno, ma affermazioni di principi, sono parole esigenti ma coerenti con il Vangelo. Preoccupanti e dolorosi invece gli attacchi di Trump, l'aggressività può rendere difficile il dialogo. Ancora una volta è stato spiegato a Trump che, esattamente come Papa Leone aveva detto durante il suo viaggio in Africa, quando alle domande dirette dai giornalisti dopo il primo attacco di Trump ha detto chiaramente: io mi muovo con il Vangelo, io mi muovo nella strada, nel percorso segnato e indicato dal Vangelo. Siamo sul Corriere della Sera. L'alto là del Papa a Trump. Nuovo attacco della Casa Bianca al pontefice. Tajani dice: non condivisibile. Rubio domani sarà in Vaticano. Le parole del tycoon Leone mette in pericolo i cattolici. La replica: chi mi critica dica la verità. E poi andiamo nelle pagine interne, perché troviamo l'intervista a Michael O'Loughlin, che è il direttore della rivista National Catholic Report, e che dice: inimicarsi i cattolici non è una buona idea. Prevost mi stupisce, vuole essere presente nella politica statunitense. Andiamo a cercare di capire meglio le parole del direttore del quindicinale americano National Catholic Report, che ha tra l'altro lavorato per oltre 15 anni nella rivista dei Gesuiti America. Dice: Rubio è leale nei confronti di Trump. Nel viaggio che sta per compiere e che lo vedrà anche in Vaticano, dice, cercherà di abbassare la tensione, riconoscendo la differenza di due ruoli tra la missione della Chiesa e del suo leader spirituale, quella di un presidente che si deve confrontare con sfide sul piano militare ed economico. Quindi, diciamo, la mediazione sta nella realtà e nella fotografia dei fatti, cioè il Papa è una autorità morale, la missione della Chiesa è su un altro piano rispetto alla missione di un presidente di una di un paese, di una nazione, no? Cosa che dovrebbe essere automatica. Credo, dice ancora, che si troveranno bene, hanno una cultura latinoamericana comune, questa ovviamente riferendosi direttamente ai rapporti con Prevost, che ricordiamolo è il Papa delle due Americhe, così è stato definito, perché è un Papa di Chicago, quindi è un cittadino statunitense, ma ha passato gran parte della sua vita e della sua missione unendosi, proprio aprendosi veramente al Perù soprattutto, dove è stato impegnato in America Latina per molto tempo. Poi sappiamo benissimo che con il suo ruolo negli Agostiniani in realtà ha girato anche tutto il mondo Papa Leone. Alla domanda, ma c'è un risvolto di politica interna? Sì, Rubio è profondamente cattolico e vuole dimostrare di essere vicino al Papa anche in funzione delle presidenziali 2028. Attenzione, è ormai emerso come uno dei candidati di punta alla corsa repubblicana. Significativo che J.D. Vance sia rimasto a casa. Rubio ha un vantaggio, è parte del mondo trampiano, ma anche parte di una coalizione più tradizionale del pensiero repubblicano. Il vicepresidente è invece emerso solo attraverso MAGA e il trumpismo. È sorpreso che Papa Leone abbia scelto di rispondere a Trump? Sì, un pochino. L'approccio del suo papato finora è stato, direi, più prudente, istituzionale, diverso da Papa Francesco, che era più reattivo. Qui Papa Leone rivela qualcosa di nuovo. Inizialmente il ruolo di confrontarsi sul fronte interno americano apparteneva agli arcivescovi e ai vescovi locali. Ora il Papa ha chiarito che intende essere anche lui protagonista diretto nel dialogo politico, e questo è uno sviluppo importante. Resto ancora sul Corriere della Sera per leggere la nota dell'editorialista Massimo Franco, che scrive: ora il tentativo di ricucitura appare ancora più in salita. Se non è voluto, somiglia a un boicottaggio preterintenzionale, quindi questo è proprio il linguaggio penalista. L'ennesimo attacco di Donald Trump a Leone XIV rende la visita del segretario di Stato statunitense Marco Rubio ancora più irta di difficoltà, scrive Massimo Franco, sia nei confronti della Santa Sede sia della Premier Giorgia Meloni. Dire che quando Robert Prevost critica la guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran mette a rischio molti cattolici significa rovesciare la realtà e scaricare sul pontificato la responsabilità di un conflitto finito in un vicolo cieco. Il fatto che il Vaticano non annulli l'udienza a Rubio di domani a Roma è la conferma di una disponibilità al dialogo tipica della diplomazia d'oltre Tevere, ma fa capire anche che la missione di Rubio sarà appesantita dall'uscita maldestra del suo presidente, e questo è essenziale, perché qualcuno infatti sta dicendo: ma non è che Trump ha voluto azzoppare la missione di Rubio? E lì bisognerebbe pensare: ma per quale motivo l'ha fatto? È ovvio che se il segretario di Stato statunitense, quindi il ministro degli esteri, in un momento come questo arriva a Roma, è evidente che c'è il placet o forse addirittura la spinta, l'iniziativa dello stesso presidente. Conclude il suo pensiero Massimo Franco scrivendo: chi con generosità vuole spiegare un comportamento in apparenza irrazionale addita contrasti nella cerchia presidenziale con un occhio a settori cattolici e protestanti, se non altro perché tra 6 mesi ci saranno le elezioni di medio termine e i sondaggi accreditano un calo netto di Trump e dei repubblicani. Poi sfruguglieremo meglio il pensiero di Massimo Franco, che questa mattina ci raggiungerà ai nostri microfoni. Repubblica: Trump alza lo scontro, il Papa dice predico la pace. E qua il commento affidato al direttore di Limes, Lucio Caracciolo, che dice: boicottare Canossa, così Donald avvisa il suo uomo. Quindi Caracciolo dice quello, dice in modo netto, o meglio sposa in modo netto quello che per altri invece è una sfumatura ed una possibilità delle motivazioni dell'agire del presidente Trump e scrive: Trump ha attaccato il suo segretario di Stato Marco Rubio senza nominarlo, lo ha fatto per via indiretta quanto palese, riprendendosela con Leone XIV affinché il suo teorico braccio destro ma effettivo critico interno intendesse. Il presidente considera la visita di Rubio al pontefice americano un'intollerabile canossa. Allora perché gli ha dato, cioè veramente è machiavellico pensare che Trump gli abbia detto sì vai, pensando già che così quando vai 24 ore prima vado a fare il sabotaggio. Non lo so, è assolutamente interessante la lettura che ne fa Lucio Caracciolo, e trattandosi di Trump niente è lasciato al caso. La Stampa: Papa, Trump, alta tensione, nuovo attacco alla vigilia del vertice con Rubio, il pontefice non difende cattolici, dice Trump, e Prevost rilancia, dica la verità. E poi nel pezzo retroscena di Dario Lombardo, alto là della Premier, sempre con Leone. In questa fase non è molto complicato per Giorgia Meloni prendere le distanze da Trump, sembra passata un'eternità da quando si mandavano i complimenti a vicenda e oggi gli staff diffondevano le foto della loro assoluta complicità. Eppure sono trascorse un pugno di mesi. Ieri però la Presidente del Consiglio ha fatto una scelta precisa, molto tattica, elaborata con i suoi consiglieri. Non ha definito come l'ultima volta inaccettabili gli attacchi di Trump a Papa Leone XIV. Questo è interessante perché viene legato direttamente all'incontro che poi ci sarà venerdì con Rubio, no? Quindi, visto che l'altra volta Trump ha attaccato Meloni, sì, per le parole pronunciate nei confronti a difesa del Papa, ma anche per, ricordiamo, gli attacchi ufficiali di Trump nei confronti di Meloni erano nei confronti contesto della guerra del, però formalmente, cioè informalmente tutti hanno letto anche la tempistica, no? Prima Meloni difende il Papa e poi giù che arriva la bordata dello stesso Trump. Probabilmente in previsione dell'incontro con Rubio si cerca di rendere meno in salita un incontro che già si presenta tutt'altro che in discesa, sempre seguendo la morfologia urbanistica. Le torsioni di Meloni e l'ordine a Fratelli d'Italia: noi siamo alleati degli Stati Uniti e non di Donald, e quindi si sceglie questo nuovo registro che Meloni ha già inaugurato quando da parte dello stesso partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, ma anche dei partiti che compongono la maggioranza, in realtà era stata fino a pochi mesi fa anche esaltata l'amicizia proprio, quindi più che il rapporto istituzionale di alleanza tra i due paesi, l'amicizia tra le due persone, tra Meloni e Trump. E ancora prima, ricordiamoci, al momento dell'elezione di Trump, di Meloni, unica invitata europea alla cerimonia di insediamento, era stata favorita e rilanciata la figura di Meloni come figura in grado di essere ponte, no? Meloni la puntiera tra Unione Europea e Washington, e poi quello che è successo è sotto gli occhi di tutti. Siamo al Messaggero: Trump, nuovo attacco al Papa, e qui ancora una volta pagine interne affidate ai commenti oltre che al racconto delle ultime ore. Il Foglio: con Il Foglio approfittiamo per voltare pagina, perché ci sono altri temi che ovviamente impegnano le pagine, i contenuti dei nostri quotidiani, a cominciare dalla guerra del Golfo e poi, per la verità, anche questioni italiane, prima fra tutte quelle di sapore e carattere giudiziario, ovvero stiamo parlando ancora una volta della vicenda Garlasco. Siamo sul Foglio e il Foglio ci racconta della tela del Golfo contro Teheran. Sauditi ed Emirati collaborano per Hormuz, e si va sulla giornata di ieri, giornata che era la prima della missione Project Freedom, l'operazione presentata da Trump come una operazione, un'iniziativa di carattere umanitario per liberare le navi bloccate da oltre 2 mesi nel Golfo Persico. Operazione che è durata un giorno ed ha contribuito a far salire e non poco le tensioni nello Stretto di Hormuz e a determinare l'uscita dal Golfo Persico soltanto di 2, qualcuno dice 3 navi, ma vi rendete conto, stiamo veramente ragionando di niente. Tensioni che sono salite perché ci sono state numerose scaramucce, si è tornati a sparare, a lanciare missili, a lanciare droni, non soltanto tra statunitensi e obiettivi arabi. In realtà però è stato interessante perché non ha nelle intenzioni declaratorie poi delle parti, non ha aperto una torsione della tensione, perché è stato molto interessante che ieri nella serata italiana sia da parte di Teheran che da parte di Washington non si è voluto calcare la mano e anzi si è assolutamente sfumato la giornata belligerante che si stava vivendo in quelle ore, perché sia Washington in modo diretto, l'Iran in modo un pochino più diciamo così blando, però entrambi hanno detto no, il cessate il fuoco non è stato violato, sono solo scaramucce, ma non sono arrivate a livello tale da poter mettere in forza il cessate il fuoco. Quindi interessantissimo, perché nonostante la mossa della Project Freedom abbia, ed è ovvio che sarebbe stato così, aumentato le tensioni, entrambi i paesi hanno dimostrato di non voler fare quel passo in più che avrebbe portato alla riapertura deflagrante della guerra. Questo segue la notizia arrivata nella notte italiana che la Project Freedom è durata pochissime ore, perché Trump ha già annunciato che al momento la Project Freedom è sospesa. Perché? Per dare spazio ai negoziati con l'Iran, perché siamo a buon punto. Quindi in teoria questa mattina dovremmo essere tutti positivi, dico in teoria perché siamo abituati poi a cambiamenti repentini da una parte e dall'altra, in questo caso va detto. Restiamo sul foglio, perché dal fronte statunitense-iraniano ci porta a quello russo-ucraino. Putin ha vari motivi per temere Zelensky, non soltanto i droni ucraini che possono arrivare sulla Piazza Rossa, dice Nicole Flamini ieri ai nostri microfoni, ma anche l'immagine del presidente ucraino in Armenia è il segnale che Mosca non è mai stata tanto fragile. Cessate il fuoco e parole di Trump. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino. Trump, altro schiaffo al Papa. Leone dice: ma io prego

ad Alberto Tomba da Malagò al ministro Abodi, ed è stato veramente una cerimonia estremamente commovente. Ancora da QN, per andare alla cronaca giudiziaria che vive, in teoria deve vivere di momenti di svolta in queste ore, poi insomma i tempi giudiziari non sono certo quelli di un set cinematografico, anche se insomma si è fatto di tutto per portare Garlasco su quest'altro piano. Comunque oggi è atteso Andrea Sempio in procura, unico indagato per le indagini riaperte sulla morte di Chiara Poggi. Gli avvocati hanno detto che Sempio oggi non parlerà, e questo per due motivazioni formalmente, cioè oggi Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere e allo stesso tempo chiederà ai PM di poter rendere l'interrogatorio, quindi di potersi ripresentare quando avrà studiato gli atti, perché le indagini, gli atti delle indagini messe a disposizione dei legali di Sempio non sono ancora completi, e contestualmente Sempio depositerà una consulenza sulla sua personalità, quindi immaginiamo sia una consulenza di uno psichiatra, di uno psicologo. A quale finalità poi lo sapremo in un altro momento. Ieri invece sono state sentite le gemelle K, sentite mediamente per 3 ore, poco meno di 3 ore per una e poco più di 3 ore per l'altra. Sono state sentite come persone informate sui fatti, e oggi invece sarà sentito, quindi arriverà davanti ai PM, il fratello della vittima, Marco Poggi, quindi un'altra giornata di attenzione sicuramente mediatica. Ricordiamo, il delitto di Garlasco si è consumato nell'agosto, 13 agosto del 2007, e sta scontando, anzi a fine pena, l'unica persona che è stata ritenuta colpevole di aver ucciso quella che allora era la sua fidanzata, Alberto Stasi. Quindi ovviamente c'è anche poi la questione di capire se tutto è stato fatto in un certo modo nelle indagini precedenti, nel corso del giudizio, e se veramente venisse fuori che il responsabile è un'altra persona, o comunque anche se non ci fossero prove tali da poter arrivare a un processo che poi possa portare alla condanna, ma semplicemente emergesse un quadro che quantomeno allunga un legittimo dubbio sulla colpevolezza di Stasi, vi rendete conto che c'è una persona che sta arrivando a scontare 16 anni in prigione. Quindi insomma è una situazione estremamente complicata. Il giornale pur dando attenzione alla vicenda Trump-Leone, in apertura pone un'intervista esclusiva: io, imam di Francia e i partiti islamisti vogliono la Sharia, l'Italia in pericolo. Il leader musulmano Shalgumi dice: la sinistra cerca i loro voti, ma i radicali minacciano la democrazia. Questo è l'intervista che è stata realizzata con il presidente della conferenza degli imam di Francia, Hassan Shalgoumi, è l'imam della moschea di Drancy e sta parlando soprattutto della Francia, ma poi allarga lo sguardo e dice: l'Islam radicale è la vera minaccia per l'Europa. Però allora, quindi, lo stesso giornale con questa intervista ammette che a fianco di uno Islam radicale, che può determinare un rischio, un pericolo, un elemento di destabilizzazione per il contesto europeo, c'è anche un Islam, non so se definirlo moderato, dialogante, ma che comunque si contrappone già di per sé all'Islam radicale. Quindi forse da qua che dovrebbe essere avviato un discorso di discernimento, quando invece si fa di un'erba un fascio. Il Fatto Quotidiano: niente più indagini se è un amico in Parlamento, caso MPS, il PM chiede alle Camere l'ok per leggere i messaggi dell'ex del Ministero dell'Economia. Qua si va direttamente su quella che il Fatto Quotidiano definisce le indagini a ostacoli. Per la prima volta a Milano, ci riporta il Fatto Quotidiano, i PM chiedono il via libera prima di estrarre dal cellulare conversazioni con 9 parlamentari. Telefoni blindati se parli coi politici, lo scudo preventivo della giunta. Ora è a rischio anche la chat delle bistecche.

del Mastro Carroccia. Questo è l'altro commento che troviamo questa mattina sul Fatto Quotidiano. Sole 24 ore, l'apertura è sul piano casa. Nel piano casa del governo entrano 53.000 immobili residenziali pubblici. Politiche abitative, il bacino potenziale di 9,4 milioni di metri quadrati complessivi. Tra gli strumenti attuativi, la possibile riconversione di questi immobili. Campania e Lombardia sono le regioni con più alto numero di unità abitative. E poi ovviamente si guarda anche alle implicazioni dello scenario di guerra medio orientale. Guerra e inflazione spingono l'IVA in 3 mesi più 2,2%. E la Banca Centrale Europea dice: stiamo osservando e decideremo da farsi. Decideremo da farsi vuol dire in, come primo step ovviamente quello di un ritocco verso l'alto dei tassi di interesse. Al momento invece, nell'ultima tornata del board della BCE, è stato deciso di mantenerli fermi. Chiudiamo i titoli con la Gazzetta dello Sport. Vedo solo Inter. Thuram scatenato, i tifosi impazziti, Marcus decisivo per lo scatto che ha regalato lo scudetto. Vuole anche adesso la Coppa Italia. Il futuro a tinte nerazzurre. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo, microfoni aperti del Buongiorno in Blu.

0: Giorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Una donna non può di Francesca Michelin.

0: Il buongiorno in blu su Blu 2000 tutti i giorni dalle 7 alle 10 e bentornato ai nostri microfoni a Marco Di Lido, direttore del CESI, Centro Studi Internazionali. Buondì.
1: Grazie, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
0: Allora, Di Lido, si fa fatica a stare dietro ora, giorno giorno, alle dichiarazioni da una parte e dall'altra che ruotano intorno alla guerra del Golfo e ovviamente dati anche protagonisti in campo e soprattutto Trump, diciamo che tutto diventa ancora più effervescente. Tutto questo per dire che in realtà la missione, l'iniziativa Project Freedom lanciata con grande convinzione da Trump solo poche ore fa, solo nella giornata di ieri, è definita una grande iniziativa umanitaria perché mirava a togliere dall'assedio, dal sequestro le navi da oltre due mesi prigioniere nel Golfo Persico a causa dell'Iran. Beh, insomma, ci siamo svegliati questa mattina con la notizia che la Project Freedom è già sospesa formalmente perché ci sarebbero segnali, volontà di apertura importanti nei negoziati. Domanda: era questo il primo obiettivo di Trump con la Project Freedom, secondo lei? Oppure no, veramente procediamo un po' passo passo con orizzonti brevissimi?
1: Guardi, dottoressa, sono più incline a scegliere la seconda opzione.
0: Mannaggia,
1: che la prima.
0: Mi rassicurava di più la prima, devo dire, però.
1: Credo che a tutti quelli in ascolto, a me compreso, sì, rassicurava sì. Di più la prima, ma purtroppo il mondo ci dice che la più concreta è la seconda. Nel senso che nelle varie riunioni che ci sono state, ai dipartimenti competenti alla Casa Bianca, è emerso il fatto che la missione non potesse, tra virgolette, raggiungere gli obiettivi auspicati, perché dall'altra parte da Teheran, tramite ovviamente Pakistan e quindi per interposta persona Pechino e la Cina, arrivavano segnali importanti di disgelo. Però tutto questo va contestualizzato in un momento in cui gli americani dichiarano anche che la fase offensiva di Epic Fury sostanzialmente è finita perché gli obiettivi sono stati raggiunti e contestualmente continuano a mantenere il blocco dei porti iraniani. Quindi come sintetizziamo tutta questa situazione? Molto semplicemente, dal punto di vista degli obiettivi militari legati soprattutto alla campagna aerea, gli americani hanno colpito tutto quello che c'era da colpire.
0: Tutto quello che dall'altro si vedeva o che si presumeva ci fosse.
1: Esattamente. E quindi continuare a bombardare il paese avrebbe avuto senso soltanto nel momento in cui diventava funzionale a supportare un'eventuale ribellione del popolo iraniano, che non c'è stata. Quindi, tirando le somme, l'uranio è ancora nelle mani degli iraniani, e l'uranio, il programma nucleare era una forse l'obiettivo principale. Il regime non è caduto, è ancora in piedi, anzi ha dimostrato una resilienza profondissima che ispirerà molti altri regimi che vedono in questo periodo storico a rischio la propria esistenza. E quindi Epic Fury, citando un'espressione cara ai meme e ai più giovani, si è tradotta in un Epic Fail. Dall'altra parte gli iraniani hanno mantenuto il punto, danno la disponibilità a un negoziato, ma questa disponibilità è vincolata a un segno timido di apertura, quindi a una sorta di iniezione di fiducia americana, che tutto sommato è arrivata con questa decisione di bloccare Project Freedom e di non procedere con le operazioni offensive. E quindi adesso bisogna bisogna andare al punto di quelli che saranno i contenuti. Se vogliamo stringere tutto all'osso, ad oggi non possiamo parlare di una vittoria americana.
0: No, assolutamente, anzi, se dobbiamo parlare così, diciamo, come senso mediatico, appaiono più vincitori gli iraniani, anche per il semplice fatto di aver resistito, no? Di fronte alla potenza mondiale, militare, egemone che gli Stati Uniti ancora rappresentano.
1: Assolutamente sì, dal punto di vista della narrativa e della vendita del messaggio, il fatto che gli iraniani siano ancora in piedi dopo mesi di operazioni, anche dopo mesi, quasi un anno di pressione militare, seppur dilazionata, perché non dobbiamo dimenticare che a giugno scorso c'è stata la guerra dei 12 giorni con Israele, c'è stato il bombardamento dei siti nucleari da parte americana, e che quindi quella era la prima fase, tra virgolette, di questa offensiva. Che si è detto che la civiltà iraniana sarebbe stata spazzata via, sì. I toni sono stati apocalittici. Beh, rispetto a tutta questa fanfara, oggi noi vediamo un Iran che, per quanto pesantemente danneggiato, non solo è in piedi, ma lo è a testa alta, col petto in fuori, con una leadership formata dai Pasdaran che è più forte di prima, e con il fatto che la superiorità militare e tecnologica americana non si è tradotta in una superiorità politica, in un raggiungimento chiaro degli obiettivi.
0: No, è proprio questo, no, l'aspetto, cioè non si capisce quali da parte degli Stati Uniti sia stata la strategia di partenza d'avvio della guerra, quindi dove tu segni, soprattutto tieni presente degli obiettivi e delini un piano A, un piano B, un piano C. Sembra veramente che gli Stati Uniti abbiano ingaggiato guerra forse pensando che sarebbe andata come appunto nell'estate scorsa, quindi la guerra dei 12 giorni, spaventiamo l'Iran che già ancora si deve leccare le ferite dalla guerra dei 12 giorni, in qualche modo si riduce a più miti consigli, soprattutto poi si sarebbe rappresentata la possibilità di decapitare l'Iran, nel senso di far fuori la guida suprema, e questo avrebbe convinto gli Stati Uniti ad avviare le operazioni di guerra. Sempre più vedendo come si sono sviluppati poi i fatti, insomma, si dà ragione un po' alla posizione che è stata rappresentata come motivazione anche delle sue dimissioni di Joe Kent, responsabile del terrorismo interno, che ha detto che gli Stati Uniti sono stati ingannati e trascinati in guerra da Israele. Che Israele la strategia ce l'aveva, e come invece?
1: No, Israele la strategia ce l'ha, ed è una strategia a cerchi concentrici che parte all'indomani del 7 ottobre, sì. Che si basa su due pilastri: quello della sicurezza, quindi del ripristinare una area di sicurezza indiscutibile immediatamente ai confini di Israele, in modo più ampio nella regione. Il secondo punto è ristabilire la deterrenza in maniera inequivocabile. Il terzo punto è quello di affermarsi come egemone regionale e di porre sotto il proprio controllo tutti quei territori, o almeno questa è l'idea di una parte cospicua della politica israeliana, che fanno parte del cosiddetto Grande Israele. Quindi Israele sa quello che sta facendo e sa come lo deve fare. Gli Stati Uniti hanno ceduto alle pressioni di Tel Aviv, ma non è possibile che la guida della democrazia occidentale, o la presunta guida della democrazia occidentale, è la potenza militare più grande al mondo, nel valutare se fare un'operazione militare e come farla, debba farsi così tanto influenzare da uno dei suoi partner, anche se un partner speciale. Non è ammissibile questo, non possiamo utilizzare come per quanto la giustificazione e la spiegazione sia Israele è riuscita a convincere gli Stati Uniti si sono appiattiti sulle posizioni israeliane, dal punto di vista strategico è qualcosa di inconcepibile. Gli americani sono andati lì perché i servizi israeliani gli hanno detto: andiamo, il regime cadrà e raggiungerai un grande obiettivo di politica estera in un anno elettorale, distrarrai l'opinione pubblica dagli scandali interni legati ad Epstein, e soprattutto, anche se potrebbe esserci uno shock nel mercato petrolifero, tu che sei diventato un produttore, un esportatore di petrolio, potresti ambire a sostituire alcune delle quote, alcune delle forniture dei paesi del Golfo con il tuo petrolio ed il tuo gas, che sono un po' più costosi degli altri perché sei in un continente lontano dalle economie più energivore. Quindi sostanzialmente, ecco, se vogliamo vedere qual è la parte piena del bicchiere americano, è che in questo momento potrebbero imporsi come nuovo player strategico, speculando sulla loro capacità di influenza politica più che sulle logiche di mercato.
0: Sì, questo è vero, anche se poi la lettura è più articolata, perché è vero che l'America ci sta vendendo più petrolio, anche più GNL, no? Soprattutto per esempio noi Italia, per i problemi determinati dallo stop al GNL che arriva dal Qatar. Però in realtà, se è vero che stanno fatturando di più le aziende petrolifere estrattive ed esportatrici statunitensi, è vero anche che l'America non è autosufficiente per i prodotti finiti, cioè la raffinazione. Per la raffinazione, i prodotti raffinati, dipende dal resto del mondo. Quindi non sono così facili poi le cose per le sue imprese, no? Quindi sicuramente una lettura semplificata vede gli Stati Uniti, da un punto di vista del petrolio e del gas, guadagnare. In realtà poche aziende guadagnano, mentre tante altre stanno pagando di più anche loro i prodotti raffinati, e soprattutto anche loro rischiano poi che la quota di prodotti raffinati nel mondo è una quota finita al momento. Quindi
1: è vero, dottoressa, ma dall'altra parte non dimentichiamoci l'altro tassello, che è quello venezuelano.
0: Eccolo.
1: È il fatto che il tassello venezuelano e il petrolio venezuelano servirà proprio a far riprendere tutta una serie di raffinerie americane specializzate in quel tipo di petrolio, quindi in petrolio pesante,
0: sì,
1: e che quindi potrebbero in un certo senso ricompensare questo sacrosanto e correttissimo gap che lei ha evidenziato. Poi, dottoressa, è molto più semplice riaprire o potenziare o costruire una raffineria che andare ad erodere e posizionare in maniera quasi perentoria una quota di mercato nel labirinto energetico globale.
0: Vero, verissimo, assolutamente. E ritornando sulla questione Israele, noi sappiamo che l'alleanza, anzi, no, dovremmo dire di più, la questione Israele non è soltanto una questione di politica estera, è anche una questione di politica interna per gli Stati Uniti. È la vera alleanza storica e inossidabile, in un certo senso, a prescindere dal colore dell'amministrazione, quindi o repubblicani o democratici. Ma in realtà tutto quello che sta avvenendo, un po' già dal 7 ottobre, sappiamo che delle tensioni si sono sicuramente verificate, più che dal 7 ottobre, da quello che è successo dopo il 7 ottobre, quindi ovviamente la risposta e l'azione di Israele verso Gaza primariamente. Negli ultimi giorni vediamo che sempre più si consolidano all'interno dei democratici delle posizioni non proprio filo israeliane. I deputati democratici hanno chiesto a Trump nelle scorse ore di riconoscere l'arsenale nucleare di Israele, sottolineando la grave minaccia di un'escalation militare, quindi del rischio che gli israeliani stessi potrebbero decidere di utilizzare il nucleare. Allora, ci spiega bene che significa chiedere a Trump di riconoscere l'arsenale nucleare di Israele? Perché uno potrebbe dire, ma si sa che Israele ha il nucleare. No, in realtà non è proprio così.
1: No, esatto. Diciamo che questo è uno dei famosi segreti di Pulcinella,
0: sì,
1: della politica internazionale. Quando si parla di bombe atomiche, ce ne sono due, il nucleare israeliano e il meno conosciuto nucleare saudita, perché anche i sauditi potenzialmente hanno a disposizione un ordigno atomico proprietario, che è quello pakistano, perché pochi ricordano che il programma nucleare pakistano, in maniera abbastanza coperta ma non per questo meno efficace, ai tempi fu pagato dal denaro saudita. Quindi se i sauditi volessero, insomma, avrebbero una scorciatoia importante per ripartire con un programma nucleare militare. quello israeliano c'è da diversi decenni, Israele tutti sanno che ha a disposizione delle bombe atomiche e ha a disposizione i vettori per utilizzarla, però ufficialmente non è una potenza nucleare, non fa parte di tutte quelle iniziative tipiche delle potenze nucleari e non si comporta come una potenza nucleare. Nel momento in cui si decide di ufficializzare questo status, è ovvio che le regole cambiano, le modalità di comportamento cambiano e soprattutto gli equilibri del Medio Oriente cambiano, perché ad oggi sì, il Medio Oriente viene in generale, per scelta dei medio orientali, viene considerato una zona nuke free, quindi dove non ci devono essere armi atomiche, e questo è anche uno dei problemi del programma nucleare iraniano.
0: Sì.
1: Ma cosa succede se il mondo viene edotto e se ufficialmente ad Israele viene data la patente di potenza nucleare? Altri paesi potrebbero sentirsi legittimati a volersi armare per una questione di deterrenza e di parità strategica, e quindi questo poi innescherebbe tutta una serie di altre considerazioni e sotto alcuni aspetti renderebbe anche più legittima l'ambizione nucleare iraniana, perché dove ovviamente senza fare considerazioni di tipo politico interno, perché quando ci si parla tra stati il livello è diverso, non esistono democrazie, autocrazie, esiste una partita strategica globale. Se Israele ha il nucleare, perché l'Iran non dovrebbe averlo? Perché l'Iran è una dittatura e perché Israele è una democrazia? Ma è semplicistico dire questo. Nella storia noi abbiamo visto che le dittature si sono macchiate di crimini orribili verso sia i propri cittadini che nelle guerre contro altri soggetti, però è anche vero che quando si è andati in guerra anche le democrazie non hanno utilizzato il guanto di velluto. E in questo senso anche l'esempio medio orientale di Israele è chiaro. Israele agisce perché ovviamente è stata attaccata il 7 ottobre, ma non è esente da critiche per l'abuso dell'uso della forza e per l'unilateralità dell'approccio regionale, tra cui sponsorizzato dagli Stati Uniti.
0: Assolutamente. Tornando al confronto con l'Iran, quanto dobbiamo ottenere tutto insieme e leggere in visione sinottica, no? Quello che sta succedendo, cioè da una parte è stata in sospesa la Freedom Project dicendo che ci sono passi avanti nei negoziati, proprio nelle stesse ore il ministro degli esteri Araghchi ha incontrato, possiamo dire ha incontrato perché secondo la stampa insomma l'incontro è già avvenuto, il suo omologo cinese a Pechino Wang Yi, e questo guarda caso a pochi giorni dalla visita ancora confermata di Trump a Pechino per l'incontro con Xi Jinping. Molti temevano che e anche la Cina, che se Trump non avesse raggiunto, come dire, una posizione avanzata rispetto ai negoziati, avrebbe nuovamente differito la visita a Pechino, perché sicuramente nelle intenzioni di Trump non c'è la volontà di arrivare davanti a Xi Jinping indebolito da un caos golfo senza via d'uscita.
1: Anche questo è vero, però Trump non va da trionfatore a Pechino ad oggi.
0: Questo sicuramente, bisogna capire da quanto in difficoltà vuole arrivare a Pechino.
1: Beh, in questo momento va in una situazione, non dico di paralisi o di sconfitta politica, ma sicuramente di evidente zoppia. Non è nel migliore degli stati fisici dal punto di vista politico, e invece dall'altra parte abbiamo un leader in forma straordinaria,
0: smagliante,
1: assolutamente il vero regista occulto del negoziato, colui che è riuscito a parlare con i pakistani e a favorire l'azione diplomatica pakistana, e soprattutto gli Stati Uniti vanno a Pechino in un momento di grave crisi di legittimità internazionale, perché il mondo quasi tutto non è stato felice né dell'operazione in Venezuela né delle continue minacce su Cuba né sulle minacce sulla Groenlandia nessun comportamento assertivo nei confronti dei paesi della NATO, né tantomeno sulla crisi innescata nel Golfo Persico.
0: Certo.
1: C'è una grossa porzione del mondo che oggi punta il dito contro gli Stati Uniti dicendo che non sono stabilizzatori globali, ma al contrario destabilizzatori. Ora, ci sono due modi di interpretare questo: o puntare il dito contro Donald Trump e dare tutte le colpe a Trump, oppure riflettere in maniera più profonda su quello che è il senso della politica estera americana e sul cambiamento della società e della politica americana. Tutti si augurano che possa essere, diciamo, Trump possa essere incolpato di tutto, ma sappiamo che non è così. È Facciamo un paragone storico, ovviamente con tutte le differenze, rispetto a un altro leader che per certi aspetti è stato un po' il Trump della sua epoca, e tutto dall'altra parte, e parlo di Nikita Khrushchev in Unione Sovietica, che era famoso per comunque anche delle butade, delle dichiarazioni fuori dalle righe, ricordiamo il fatto, insomma, del vi seppelliremo, detto durante un viaggio di Stato negli Stati Uniti, o la famosa gag della scarpa sbattuta alle Nazioni Unite.
0: Quindi, è vero, ce lo siamo dimenticato, però altri personaggi, come dire, un po' sopra le righe li abbiamo avuti.
1: Sì, allora la domanda è: la politica estera sovietica dipendeva esclusivamente dalle volontà e dalle butade di Khrushchev, oppure c'era una riflessione strategica diversa in corso, di cui Khrushchev era l'ultimo esponente in quanto capo del partito e dello Stato? Allora, la stessa domanda che in maniera molto acuta abbiamo fatto ai tempi di Nikita Khrushchev, oggi dobbiamo fare su Donald Trump. E la verità è che gli Stati Uniti andranno a Pechino, e se ci andranno, in una posizione non di splendore, ci andranno in una situazione in cui dall'altra parte c'è uno Stato in cui cresce, uno Stato non esente da critiche e difficoltà, la Repubblica Popolare Cinese, che però gode di una salute internazionale, di una visibilità, di una legittimità molto profonda. Nessuno chiude le porte a Pechino da un punto di vista ideologico, e Pechino non chiude le porte a nessuno, nell'ottica di un profondo pragmatismo. Oggi forse gli Stati Uniti non dispongono della stessa flessibilità e della stessa accettazione.
0: Due domande. Uno, quanto sia interesse della Cina anche arrivare ad una soluzione? Sappiamo che il 90% delle materie petrolifere della Cina arrivano da Teheran, ma sappiamo che la Cina non soltanto è il paese che è riuscito ad avanzare maggiormente nel percorso delle energie rinnovabili, ma anche che aveva già iniziato e ancor più implementato dalla guerra dei 12 giorni le sue riserve. Questo per dire che la Cina è sicuramente messa meno male di altri paesi. Però potrebbe scegliere la Cina di, come dire, per ottenere un obiettivo strategico politico nei confronti degli Stati Uniti, di non darsi poi così tanto da fare per una risoluzione immediata di Teheran, o invece il tempo scorre anche per lei?
1: No, il tempo scorre anche per la Cina, ma è un approccio alla crisi diversa. Come giustamente le ha sottolineato, ci sono le riserve, ma le riserve principali cinesi non sono i silos o i bidoni, tra virgolette, ovviamente, i pati in cantina, ma è un paese vicino che si chiama Russia e che è la sua naturale pompa di benzina. In un contesto in cui i cinesi, se vogliono, possono acquistare dai russi enormi quantità di greggio a prezzi tutto sommato ridotti, non solo perché i russi hanno bisogno di vendere quel petrolio e di venderlo bene, ma anche perché i cinesi devono farsi ripagare, tra virgolette, di tutto l'aiuto che stanno dando alla Russia in termine politico e soprattutto economico-industriale. I cinesi stanno tenendo in piedi di nascosto l'economia russa, consentendo lo sforzo bellico, e questa è una cosa che non possiamo sottovalutare. E in questa direzione è arrivato già un segnale molto forte ieri, cioè il ministro dell'economia cinese ha detto tranquillamente alle raffinerie, a tutto il comparto che si occupa di lavorare con il petrolio, di infischiarsene delle sanzioni americane,
0: sì,
1: e quindi di prendere il petrolio sulla base di una logica di mercato e non su una logica sanzionatoria. E questo
0: sono le, lo spiego per gli ascoltatori, sono le sanzioni cosiddette secondarie indirette per i paesi che poi diciamo così aiutano in qualche modo, acquistano prodotti rispetto alla Russia e rispetto all'Iran, no? Finora comunque la Cina aveva invitato le sue aziende ad attenersi, ad evitare di entrare nel mirino delle sanzioni secondarie, invece ha detto adesso libere tutte.
1: Libere tutte, quindi è un po' andare a vedere la puntata americana, come in un tavolo da poker. La Cina ha fatto passo la prima volta, ma magari ha fatto passo la seconda, adesso non solo ha detto vedo, ma sta rilanciando.
0: Ma quindi, alla luce di tutto questo, o il negoziato veramente con l'Iran fa passi avanti mirabili nel giro di pochissime ore, o perché Trump in queste condizioni dovrebbe andare a Pechino? Soprattutto uno col carattere di Trump.
1: Ma infatti lo trattiamo come un periodo ipotetico.
0: Eccoci, cioè, lo diamo per scontato.
1: No, io non guardi, se c'è una cosa che ho imparato da Trump è che
0: niente
1: fino all'ultimo minuto ci possiamo aspettarci una sorpresa. Perché come giustamente ha sottolineato lei prima, Trump non è un uomo che ama andare con la coda tra le gambe a questi vertici, soprattutto in Cina, lì ci sarà un'esplosione di egocentrismo e di testosterone, almeno visivo, quasi raccapricciante. Quindi
0: addirittura.
1: Non lo dico io, dottoressa.
0: No, è vero, infatti parlo.
1: Trump si comporta quando va in pubblico come quei personaggi dei film degli anni Ottanta. Bloccato lì.
0: Sì, è veramente rimasto. Tra l'altro io ricordo questa cosa in uno dei primissimi incontri tra Trump e Xi, che Trump fa una cosa che non si fa con i cinesi, no? Le pacche, gli abbracci, il toccarsi. Io ricordo appunto Trump assolutamente esondante da questo punto di vista, e uno Xi che si è limitato veramente ad un'apertura e una chiusura dell'occhio, ma già si diceva tutto, quindi proprio le due culture estremizzate a confronto sono immagini iconiche.
1: Guardi, dottoressa, lasciamo stare, a parte il protocollo violato,
0: sì,
1: è proprio una ipertrofia di ego quando si va in giro, ma anche l'altro giorno che ha bypassato Camilla d'Inghilterra durante i saluti, ne ha fatti di tutto e di più.
0: Sì, assolutamente, è stata una cosa impressionante.
1: Non è così che un capo di Stato deve comportarsi, non è così che si fa in queste occasioni pubbliche. È ovvio che c'è una strategia sua di comunicazione dietro, nessuno pensa che sia matto, lo fa apposta, però ecco.
0: Sì, matto no, però a volte esonda anche da se stesso, diciamo. Qua ci fermiamo. Grazie, Marco Di Lì.
1: Noi in Italia ce l'abbiamo avuto chi faceva così.
0: Sì, in scala minore, anche
1: in
0: perché ovviamente un paese in grado di fare danni minori, non c'è dubbio.
1: Indubbiamente.
0: Tanto avranno capito tutti a chi facciamo riferimento. Grazie Marco Di Liddo, buona giornata al direttore del CESI, il Centro Studi
1: Grazie
0: Internazionale. Arrivano le news.
2: Buongiorno in Blu 2000. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
3: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 00 84 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
7: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: In Blu 2000, news.
0: Ancora un attacco di Trump contro Papa Leone alla vigilia della visita di Rubio, atteso domani in Vaticano, visita confermata malgrado le tensioni. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, l'affondo di Trump, per lui, intendendo il Papa, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Il pontefice, la missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace, se qualcuno vuole criticarmi per questo lo faccia, ma nella verità. Stamani udienza generale del Papa, mentre Meloni sta preparando il suo incontro venerdì col segretario di Stato americano, oggi è previsto il vertice a Palazzo Chigi con Salvini e Tajani. Intanto, a sorpresa, Trump annuncia una breve sospensione di Project Freedom, la missione militare avviata ieri a Hormuz per scortare le navi in uscita dallo stretto. Decisione presa, si fa sapere, da Washington per verificare se l'accordo con l'Iran possa essere finalizzato, visto che sono stati compiuti grandi progressi. Intanto ha avuto il suo incontro a Pechino il ministro degli esteri iraniano Araghchi direttamente con l'omologo One Yi. Sul fronte russo-ucraino, 5 persone sono morte in un attacco di droni nella Crimea controllata dalla Russia dopo una giornata con 20 vittime in Ucraina. Questa mattina ancora attacchi di Mosca nell'area di Zaporizhia, e questo quando Kiev proprio per questa mattina aveva annunciato la tregua rilanciata dopo la proposta dell'altra tregua, quella della Russia, per l'8 e il 9 maggio in occasione delle celebrazioni per il giorno della vittoria. Garlasco, oggi Andrea Sempio si presenta in procura a Pavia come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ma non risponderà alle domande e chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Oggi sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi, ieri in procura le sorelle K come persone informate sui fatti. Allarme OMS su una possibile trasmissione uomo-uomo dell'antivirus sulla nave con casi sospetti al largo di Capoverde. Allerta arancione per il maltempo oggi in Toscana, gialla in Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. 50 anni fa il terremoto del Friuli che costò la vita a quasi 1000 persone, oggi a Gemona, Mattarella e Meloni, domenica scorsa la messa celebrata dal Cardinal Zuppi. Calcio, stasera si decide la sfida dell'Arsenal nella finale di Champions League alle 21 in campo Bayern PSG. Questa era l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Scoperta una valle dei dinosauri. Migliaia di impronte di dinosauri sono state ritrovate su una parete di roccia nel Parco Nazionale dello Stelvio. Le tracce risalenti all'epoca del Triassico superiore, 210 milioni di anni fa, sono ben conservate e formano piste lunghe centinaia di metri sulle pareti, in posizione quasi verticale. Potrebbero appartenere a dinosauri prosauropodi, erbivori dal collo lungo e testa piccola, che sono considerati gli antenati dei grandi sauropodi del Giurassico, come il brontosauro. Si tratta delle prime tracce trovate in Lombardia ed è il sito più grande delle Alpi e uno dei più ricchi al mondo, almeno per il periodo Triassico, spiega il paleontologo Cristiano Dal Sasso del Museo di Storia Naturale di Milano.

curiamo insieme i nostri programmi di radio di mercoledì 6 maggio. Iniziamo questo mercoledì con Maria Grazia Buzzetti in Buona Giornata. Alle 9.30 in Orizzonti Magazine, Maria Grazia, sempre Buzzetti, con Piante e Fiori. Alle 10.05 le news di Mariangela Gerletti di Varese News. Seguito alle 10.30 Conoscere l'Italia, cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Si continua alle 11.05 in replica 19.10 con le interviste di Aya Barzani, argomento di giornata non solo cultura. Alle 11.30 Eccellenza in tavola, cura di Carla e Niva. 20.20 un libro alla radio letto da Federica, e per finire alle ore 21 tutto musica con il maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Venezia da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la scuola Bascapè aderisce al Green School. Cislago, recintato il parco Vasco de Gama. Saronno, prima applicazione del pacchetto sicurezza. Ancora Saronno, truffa, false comunicazioni sanitarie. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Igia Mazzucchelli e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Tutti a scuola di ambiente. La media Bascapè aderisce alla rete europea Green School, promuovendo e partecipando a vari progetti. Green Next Challenge è un'iniziativa che riguarderà in particolare le classi seconde, con l'obiettivo di testare il progetto e successivamente diffondere le buone pratiche a tutta la scuola. L'intenzione è in sostanza di sensibilizzare gli studenti sull'impatto ambientale delle scelte alimentari, promuovendo merende a basso contenuto CO2 come frutta fresca, a guscio e prodotti fatti in casa, e riducendo al massimo l'uso della plastica. È stata poi portata avanti l'attività CTCM, Scienze Green School, che vede coinvolte le classi prime con un'uscita nel Parco Lura promossa in collaborazione con la cooperativa sociale Onlus Coinè, protagonista a propria volta di diverse iniziative ecologiche curate abitualmente assieme a diversi istituti anche del comprensorio. C'è infine l'iniziativa Mani nella Terra, prevista nell'ambito di un percorso di sostenibilità e biodiversità che riguarda alunni delle classi terze nell'orto scolastico, lasciando che si divertano a lavorare all'aria aperta e che vivano il contatto diretto con la natura. Il prossimo 18 maggio la scuola sarà valutata sui progetti realizzati dalla Commissione Green School di Varese. Cislago. Troppi schiamazzi notturni e vandalismi. Il parco di via Vasco de Gama è stato recintato. Non ha precedenti la decisione presa dalla giunta di Stefano Calegari, che ha deciso di fare un piccolo investimento per mettere in sicurezza quest'area verde realizzando una cinta metallica. Il provvedimento di chiusura è volto a garantire una maggiore tutela del decoro urbano e della sicurezza all'interno dell'area verde. Confidiamo nella consueta collaborazione di tutti i cittadini per il rispetto degli orari indicati e per il corretto utilizzo degli spazi comuni. Scusate, un plauso arriva dal referente del controllo di vicinato Maurizio Cremascoli, il quale conviene che non c'era alternativa. Nei gruppi WhatsApp c'erano molte segnalazioni di gente esasperata perché non riusciva a dormire per i rumori. C'è chi ha contestato sui social che a questo punto i giovani non usciranno più di casa, ma Cremascoli taglia corto. Siamo pieni di associazioni dove mandare i figli. Saronno. Nel fine settimana la prima applicazione locale del pacchetto sicurezza nazionale convertito in legge nei giorni scorsi. Sabato scorso la polizia locale è intervenuta nel cantiere dell'ex Cantoni in via Don Marzorati. Poco prima alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di persone con atteggiamento sospetto all'interno dell'area dismessa. Immediato l'arrivo di una pattuglia è stato trovato un uomo, un extracomunitario in Italia senza permesso di soggiorno, occupazione e fissa dimora, che stava in quel momento utilizzando delle sostanze stupefacenti. Aveva con sé anche un'arma da taglio, motivo per il quale è stato denunciato a piede libero. Il coltello è stato sequestrato e la posizione dell'immigrato è stata posta al vaglio dell'ufficio stranieri della questura varesina. Come da prassi in simili situazioni. Il pacchetto di sicurezza prevede tra l'altro sanzioni più severe rispetto al passato per chi viene trovato in possesso di oggetti atti ad offendere. Saronno. False comunicazioni sanitarie via SMS sono state ricevute nello scorso fine settimana da alcuni saronnesi. C'è stato il passaparola sui social ed è subito emersa la non veridicità del messaggio che invitava a contattare al più presto un numero attribuito a un CAP chiedendo di procedere con particolare urgenza. Un modo per mettere in allarme i destinatari di questo SMS. Simili tentativi di frutta non sono una novità nella zona di Saronno e nel circondario. Anche nel recente passato si sono verificati episodi simili. Non è chiaro se l'autore e gli autori siano sempre gli stessi, riguardo ai quali sono in corso gli accertamenti di carabinieri dopo che alcuni cittadini hanno segnalato l'accaduto e non è noto se qualcuno ci sia cascato davvero e sia stato raggirato. Dai comuni. Saronno, bando per l'Art Caffè. Pubblicato il bando per gestire l'Art Caffè di Viale Santuario, il Comune vuole promuovere un progetto culturale e sociale ed è previsto un contributo fino a 15.000 euro annui per i primi 3 anni e fino a 7.500 euro annui in seguito. Possono farsi avanti privati, associazioni, cooperative, enti del terzo settore. Il quartiere Santuario è frequentato specialmente dai giovani, spiegano dal comune. L'obiettivo è di renderlo accessibile a tutti. Carono Pertusella, mostra di pittura. Inaugurata in municipio la mostra di pittura lascia che gli occhi vedano quel che sente il cuore. Raccoglie le opere nate dal laboratorio artistico che ha coinvolto gli ospiti del centro disabili, il Girasole, e gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie. I lavori artistici rimarranno esposti fino al 7 maggio, offrendo alla comunità l'occasione di scoprire il risultato di un percorso umano e creativo.

0: queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Igea alla lettura, con Matteo alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: (333) 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
3: Ciao Chiara.
4: Ciao Aldo.
3: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
4: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. Secondo l'antica tradizione della Chiesa, iniziamo questa giornata recitando insieme in questo tempo pasquale l'antifona del Regina Celi.

0: Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
1: Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia.
0: È risorto come aveva promesso, alleluia.
1: Prega il Signore per noi, alleluia.
0: Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia.
1: Perché il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere della vita senza fine. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Un saluto a voi tutti radioascoltatori di Radio Orizzonti e buona giornata. Siamo in attesa di collegarci con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per trasmettere la celebrazione della Santa Messa feriale.

0: vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Dio nella casa di Davide ha suscitato per noi una salvezza potente. Alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente.

0: la casa di Davide suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dio, nella casa di Davide, ha suscitato per noi una salvezza potente. Alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Dio onnipotente, donaci di celebrare con impegno rinnovato questi giorni di letizia in onore del Salvatore risorto e di testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen. Amen.
1: Lodate il Signore e proclamatelo. Cantate sulla cetra al nostro Dio. Esaltate e invocate il suo nome. Alleluia.
0: Lodate il mio Dio con i timpani. Cantate al Signore con cembali. Elevate a Lui l'accordo del salmo e della lode. Esaltate e invocate il suo nome. Poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre. Innalzerò al mio Dio un canto nuovo. Signore, grande sei tu e glorioso, mirabile della tua potenza e invincibile. Ti sia sottomessa ogni tua creatura, perché tu dicesti e tutte le cose furono fatte. Mandasti il tuo spirito e furono costruite, e nessuno può resistere alla tua voce. I monti sulle loro basi, insieme con le acque, sussulteranno. Davanti a te le rocce si struggeranno come cera, ma a coloro che hanno il tuo timore tu sarai sempre propizio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il Signore e proclamatelo. Cantate sulla cetra al nostro Dio. Esaltate e invocate il suo nome. Alleluia. Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Alleluia. Applaudite, popoli tutti, acclamate Dio con voce di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, Re grande su tutta la terra.
0: Egli ci ha assoggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe suo prediletto.
1: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
0: Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte.
1: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
0: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, Egli è l'Altissimo.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni, alleluia. Nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, perché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Inique e fallaci sono le sue parole, rifiuta di capire, di compiere il bene. Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non respinge il male. Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi. La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore. Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio, si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie. È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore. Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti, non possono rialzarsi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come
1: era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Oggi rifulge il giorno di nuova luce, risuona il cielo di canti,

0: scuote per sempre le tristi catene.
1: Grava la pietra inutile sul sepolcro, illuso veglia il custode. L'angelo sfolgorante a tutti annunzia, il crocifisso è risorto.
0: Luce che

0: Invochiamo il Redentore, rinnovando l'adesione della nostra fede alla luce del Vangelo.
1: Gesù Cristo, nostra speranza, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Figlio di Dio, venuto nel mondo per salvare i peccatori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai dato te stesso in riscatto per tutti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Vincitore della morte, che hai fatto risplendere tra noi la vita e l'immortalità, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Giusto giudice, che darai a chi ti ha amato la corona della giustizia, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù Cristo, nostro grande Dio e Salvatore, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura degli Atti degli Apostoli. Fattosi giorno, i giudei ordirono un complotto e invocarono su di sé la maledizione, dicendo che non avrebbero né mangiato né bevuto finché non avessero ucciso Paolo. Erano più di 40 quelli che fecero questa congiura. Essi si presentarono ai capi dei sacerdoti e agli anziani e dissero: «Ci siamo obbligati con giuramento solenne a non mangiare nulla sino a che non avremo ucciso Paolo. Voi dunque, insieme al Sinedrio, dite ora al comandante che ve lo conduca giù, con il pretesto di esaminare più attentamente il suo caso. Noi intanto ci teniamo pronti a ucciderlo prima che arrivi». Ma il figlio della sorella di Paolo venne a sapere dell'agguato. Si recò alla fortezza, entrò e informò Paolo. Questi allora fece chiamare uno dei centurioni e gli disse: «Conduci questo ragazzo dal comandante, perché ha qualche cosa da riferirgli». Il centurione lo prese e lo condusse dal comandante dicendo: «Il prigioniero Paolo mi ha fatto chiamare e mi ha chiesto di condurre da te questo ragazzo, perché ha da dirti qualche cosa». Il comandante lo prese per mano, lo condusse in disparte e gli chiese: «Che cos'hai da riferirmi?» Rispose: «I giudei si sono messi d'accordo per chiederti di condurre domani Paolo nel Sinedrio, con il pretesto di indagare più accuratamente nei suoi riguardi. Tu però non lasciarti convincere da loro, perché più di 40 dei loro uomini gli tendono un agguato. Hanno invocato su di sé la maledizione, dicendo che non avrebbero né mangiato né bevuto finché non l'avessero ucciso. E ora stanno pronti, aspettando il tuo consenso». Il comandante allora congedò il ragazzo con questo ordine: «Non dire a nessuno che mi hai dato queste informazioni». Fece poi chiamare due dei centurioni e disse: «Preparate 200 soldati per andare a Cesarea insieme a 70 cavalieri e 200 lancieri, 3 ore dopo il tramonto. Siano pronte anche delle cavalcature e fatevi montare Paolo, perché venga condotto sano e salvo dal governatore Felice». E scrisse una lettera. Secondo gli ordini ricevuti, i soldati presero Paolo e lo condussero di notte ad Antipatride. Il giorno dopo, lasciato ai cavalieri il compito di proseguire con lui, se ne tornarono alla fortezza. I cavalieri, giunti a Cesarea, consegnarono la lettera al governatore e gli presentarono Paolo. Dopo averla letta, domandò a Paolo di quale provincia fosse, e saputo che era della Cilicia, disse: «Ti ascolterò quando saranno qui anche i tuoi accusatori», e diede ordine di custodirlo nel pretorio di Erode. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Il
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Se il Signore non fosse stato per noi, lo dica Israele, se il Signore non fosse stato per noi, quando eravamo assaliti, allora ci avrebbero inghiottiti vivi, quando divampò contro di noi la loro collera.
3: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Allora le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, allora ci avrebbero sommersi acque impetuose.
3: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Sia benedetto il Signore, che non ci ha consegnati in preda ai loro denti. Siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati.
3: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che erano di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù? Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata, che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: Dice Gesù: è venuta l'ora. Sappiamo tutti che quando si parla dell'ora nel Vangelo di Giovanni è l'ora ultima di Gesù, la sua passione, il suo dono totale della vita. C'è il momento in cui, forse per tutti noi, dobbiamo renderci conto che arriva l'ora, arriva il tempo per prendere decisioni importanti, per dare anche qualche piccola svolta o grande svolta. E mi incuriosiva il fatto che questa consapevolezza per Gesù, che lo dichiara apertamente, è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato, arriva dopo questa richiesta da parte dei greci, gente pagana, gente lontana, potremmo dire, che credeva in altri dei e che pure vuole vedere Gesù. Ed è come se proprio questa richiesta da parte dei greci inneschi, no, qualcosa in Gesù che dica: appunto, è arrivata la mia ora, ora devo mostrarmi davvero in verità per quello che sono venuto a compiere, per quello per cui il Signore, il Padre mi ha mandato. Ecco, mi sembrava bella questo riferimento, perché anche noi, no, a volte parliamo di cosiddetti lontani, di gente che magari non condivide lo stesso cammino di fede nostro. Qualche volta ci sentiamo un po' forse nella fatica di dover stare dentro un confronto. E invece il Vangelo ci dice che è proprio questo confronto che ci permette di tirar fuori la verità più bella, no, della nostra fede, che non è un giudizio, che non è appunto un contraddittorio, ma la possibilità di mostrare come il Signore è capace di far fiorire, di far nascere tutto anche dalle cose più complicate. Il chicco di grano deve morire per poter poi vivere. Ecco, allora chiediamo al Signore di aiutarci a scoprire come poter tirar fuori tutta la bellezza e la verità della nostra fede anche nel confronto con chi magari non la pensa come noi, per poter essere lì testimoni efficaci per gli altri, ma anche per riscoprire un po' per noi stessi la radice, il cuore del dono che ci è stato fatto.

0: Dopo il Vangelo. Cantate al Signore un canto nuovo, alleluia. Alleluia. Da tutta la terra, cantate al Signore, alleluia. Cantate al Signore, benedite il suo nome, alleluia.
1: Fratelli e sorelle, ci affidiamo al Signore rivolgendogli le preghiere di supplica, di intercessione per il mondo intero.
2: Ascoltaci, Signore. Tu che scruti i desideri più profondi del nostro cuore, ascolta la preghiera di quanti ti cercano. Dona loro la grazia di conoscere la profondità del tuo amore. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Tu che hai voluto salvare il mondo attraverso il sacrificio di tuo figlio sulla croce, commuovi il cuore di coloro che non riescono a comprenderne il mistero della passione. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per coloro che si sentono soli e abbandonati, affinché possano sperimentare la tua presenza e trovare conforto nel tuo amore, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per l'intenzione dell'offerente che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. O Dio che unisci in un solo volere i tuoi fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e di desiderare ciò che prometti, perché tra le varie vicende del mondo siano fissi i nostri cuori, dov'è la vera gioia. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Ci scambiamo il dono della pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane, perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.
1: Per fianco aperto di Cristo ci sangue. O Padre clementissimo, accogli questo vino, perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.
1: L'offerta che ti dedichiamo, o Dio eterno e santo, ci ottenga benedizione e salvezza, e quanto compiuto nel mistero della celebrazione diventi in noi principio di forza e di vita, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori
0: sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta esaltarti, o Dio di misericordia infinita. Rifulge nell'universo il giorno senza tramonto della nostra risurrezione e della gloria di Cristo. Egli sta per sempre davanti a te, o Padre, sacerdote e vittima grata, che nel suo sacrificio ti offre un popolo santo e lo affida alla tua potenza e al tuo amore. Per questo tuo dono, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta in coro l'inno della tua lode.
3: Santo.

Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche delle nostre sorelle e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, Sant'Ambrogio, i Santi Pietro e Paolo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane. Come bambini appena nati, bramate un puro latte spirituale per crescere nella salvezza, senza peccato. Alleluia.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, io non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Voi tutti che in Cristo siete stati battezzati, vi siete rivestiti di Cristo e siete una cosa sola in Cristo Gesù. Alleluia.

0: Preghiamo. Da questo divino convito, il tuo popolo riceva sempre, o Padre, il suo nutrimento e crescendo nella gioia dell'amore fraterno, tenda alla pienezza della grazia di Cristo, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.
2: Il Signore.

0: buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: E un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Orizzonti. Io sono Maria Grazia, alla regia Franco Pacini. Quindi una buona giornata a tutti voi all'ascolto della nostra radio, la radio di Saronno. E ricordo le nostre frequenze. Siete sugli FM 88 su Saronno e dintorni. Potete ascoltarci con DAB più su Milano e provincia, o con radioorizzonti.org in audio e video, oppure con l'app Radio Orizzonti per smartphone o smart TV scaricabile da Google Play e App Store. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le interviste sia sul nostro sito sia nella nostra app. Per chiedere dediche, porre domande ai nostri ospiti, scrivere un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200. Buon ascolto.

0: Il santo del giorno, Pietro Nolasco, offrì anche se stesso per liberare gli schiavi. Per rendere omaggio oggi a San Pietro Nolasco, anche noi dovremmo farci piccoli, divenendo testimoni dell'amore di Dio davanti ai perseguitati a causa della fede e ai prigionieri, alle vittime di tratta e ai giovani nelle scuole, a chi attende alle opere di misericordia. Sono parole di un Papa Francesco che ha ricevuto i religiosi mercedari e a loro il pontefice, in vista di quelle celebrazioni che tempo fa avvennero per gli 8 secoli della fondazione, ha ricordato l'opera dei padri e primo di tutti fu proprio San Pietro Nolasco, fondatore dell'ordine di Santa Maria della Mercede nel 1218, che si offrirono come ostaggi accanto ai poveri, agli emarginati, agli esclusi della società. Era nato in Francia da una famiglia nobile. Nolasco a Barcellona poi cominciò a dedicarsi proprio al riscatto degli schiavi, offrendo poi anche se stesso per questo scopo. Morì nel 1249. Tra gli altri santi che oggi la Chiesa ricorda vi è il milanese San Venerio. La Chiesa milanese ha imparato alla scuola di Sant'Ambrogio a coniugare teologia, pastorale e carità, ha proprio la sua identità anche un'antica chiamata all'universalità che è testimoniata dalla figura di Venerio che nel 400 fu il secondo successore di Ambrogio dopo Simpliciano alla guida della Chiesa di Milano. Insieme a lui, oggi la Chiesa festeggia anche San Francesco de Montmercy Laval, vescovo.
1: E siamo così al tempo, oggi è un po' così. Vediamo quali sono le condizioni. Ci sarà ancora molto nuvoloso con piogge diffuse al mattino. Nel pomeriggio qualche occhiata di sole sulla pianura, ma ancora possibili rovesci o temporali su Alpi e fascia prealpina fino in serata. Il clima sarà fresco. Domani al mattino residua nuvolosità e ultime piogge. In giornata variabile con alternanza di sole e nuvole con ancora qualche rovescio sui rilievi. Le temperature massime in rialzo verso i 20 gradi. Per quanto riguarda oggi invece le temperature nella nostra zona, siamo con 12-13 gradi di minima e tra i 15 e i 18 di massima. Buona giornata. La farmacia di turno è a Uboldo ed è la farmacia comunale via 4 novembre 60, telefono 02 967 81 176. Andiamo al cinema, oggi mercoledì 6 maggio alle 18.30 per Il Diavolo Veste Prada 2, un genere commedia. Ci ricordiamo tutti di qualche anno fa quando era uscito questo film Il Diavolo Veste Prada, appunto con un notevole successo, e questo è il secondo. Quindi alle 18.30 al Silvio Pellico. Mentre al Cinema Prealpi, questa sera, anche oggi pomeriggio, Il Mago del Cremlino, un genere drammatico, alle 15.30 e alle ore 21.00.

0: Parole e immagini. L'amore vuol sentirsi dire le cose che sa già. L'amore deve essere un'eterna confessione. Maggio, una combinazione scontata per celebrare i matrimoni questo mese, secondo una consuetudine simbolica e pratica. Le coppie che si sposano in questi giorni, a quelle che ascoltano, unite forse da decenni, dedichiamo due aforismi che sono di Victor Hugo, il primo tratto dai Miserabili, una verità indiscussa, dice: l'innamorato ama la ripetizione. Il ti amo reiterato non è mai superfluo e non è mai identico, ma ha sempre sfumature e iridescenze diverse. Mai la stessa onda, cantava Davide Maria Turoldo, si riversa nel mare, e mai la stessa luce si alza sulla rosa, né giunge l'alba che tu non sia già altro. Eppure la realtà è sempre la stessa, sono le sue potenzialità segrete che ininterrottamente sbocciano e fioriscono davanti ai nostri occhi. E questa è la stessa logica della ripetizione orante. Pensiamo alla liturgia nel suo cuore costante o al significato del rosario. In questa ripetizione ci ammonisce il secondo autore, Alfred de Vigny: la verità, la sincerità, l'autenticità devono sempre dominare, altrimenti si ha la pura convenzione propria dei formulari ufficiali, la filastrocca infantile, la fine ipocrisia che simula sentimenti spenti. Nell'amore la confessione anche delle fragilità e dei tradimenti è l'anima stessa della comunione. Se la lampada della lealtà è a intermittenza, l'amore presto invece si fulmina.
1: Vediamo adesso i programmi per quanto riguarda questa mattinata. Non posso dire bella mattinata, bella deve essere dentro di noi ovviamente, e fuori con qualche gocciolina, ma si diventa più romantica la giornata. Quindi siamo in onda con la buona giornata alle 9.30 Orizzonte Magazine, che vi parlerò di piante e fiori come tutti i mercoledì, e alle 10.05 le news con Mariangela Gerletti del Saronno News. Seguirà alle 10.30 Conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Si continua alle 11.05 in replica 19.10 con le interviste di Iaia, argomento di giornata non solo cultura. Alle 11.30 Eccellenze in tavola a cura di Carla Eniva. Alle 20.20 un libro alla radio letto da Federica. Alle 21 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Vi ricordiamo ogni giorno potete seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube Audio Streaming. Buon ascolto. Qualche notizia per la nostra comunità. Iscrizione per gli oratori estivi e le scuole elementari. Fino al 29 maggio per l'oratorio di Via Legnani. Fino al 30 per l'oratorio di San Giuseppe Matteotti. Dalla 14 al 29 maggio per l'oratorio Regina Pacis. Fino al 29 per l'oratorio della Sacra Famiglia. Dalla 6 al 29 maggio per l'oratorio San Giovanni Battista Cassina Ferrara. Iscrizioni per le scuole medie compilando il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale. Maggio in parrocchia, preghiera del Santo Rosario, ogni sera alle 17.30 in prepositorale. Mercoledì alle 20.45 presso la Chiesa del Sacro Cuore. Martedì alle 20.45 in via Don Monza 26, via Montegrappa 23. La conclusione del Santo Rosario del mese di maggio avverrà domenica 31 maggio alle ore 21 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Ricordiamo anche che il mese mariano presso la chiesetta di Sant'Antonio, mercoledì 6, 13 e 20 maggio alle ore 21 recita del Santo Rosario. Mercoledì 27 maggio alle 21 Santa Messa Mariana. Comunque questi avvisi vi verranno ripetuti tutti i giorni, perché non sempre si rimane ad ascoltare la Radio Orizzonti, ci sono anche i mestieri, tante cose da fare nella casa, e se vi siete persi qualche appuntamento sicuramente riascolterete poi domani nuovamente.

0: Nominato del poeta.
1: E continuiamo con qualche notizia. Festa della Madonna dei Miracoli. Venerdì 8 maggio alle 17.30, Santo Rosario, partendo dalla statua dell'Immacolata dal Chiostro. Alle 18 Santa Messa e al termine la benedizione dei pellegrini. Apertura straordinaria del Museo del Santuario Beata Vergine dei Miracoli. Ogni sabato pomeriggio del mese di maggio dalle 15.30 alle 17.30. Sabato 9 maggio, sabato 16, sempre sabato 23 e sabato 30 maggio. Accesso libero e gratuito, senza prenotazione, accedendo nel chiostro da Viale Santuario sarà possibile una guida. Dal 6 al 9 maggio presso il Teatro Giuditta Pasta la quinta edizione del concorso internazionale di canto lirico Giuditta Pasta. La manifestazione che quest'anno ha raccolto oltre 110 candidature provenienti da tutto il mondo, confermandosi tra le competizioni liriche emergenti più interessanti del panorama internazionale. Il gran finale del 9 maggio con orchestra dal vivo e ingresso al pubblico.

E un augurio a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Orizzonti. Io sono Maria Grazia, alla regia Franco. Quindi per una bella giornata, per un ottimo ascolto con Radio Orizzonti, che vi ricordo fra poco incomincerà la mia rubrica del giardinaggio. A dopo!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo lo faccia. Papa Leone risponde così alle discusse parole di Donald Trump. Ascoltiamo le parole del pontefice ieri sera a Castel Gandolfo.
2: Ma io ho già parlato dal primo momento di essere eletto, ormai siamo vicino all'anniversario, pace con voi. E la missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità, la Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola.
1: E Trump sul social Truth ha annunciato la sospensione dell'operazione militare Project Freedom di scorta alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz nell'ottica di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi intanto è a Pechino, dove oggi vedrà l'omologo cinese Wang. L'Ucraina ha accusato la Russia di un nuovo attacco stamattina, mentre a mezzanotte è scattato il cessate il fuoco unilaterale dichiarato da Kiev. Diversi allarmi sono scattati in diverse regioni ucraine. Le autorità di Zaporizhzhia hanno segnalato un raid aereo contro attrezzature industriali. Zelensky ha annunciato il cessate il fuoco a tempo indeterminato lunedì in risposta a quello chiesto dall'omologo russo Putin per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio. L'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è atteso oggi in procura a Pavia, ma non risponderà alle domande. Chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Verrà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi.

La nave con casi sospetti d'antivirus ancorata al largo di Capo Verde, l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno dell'imbarcazione. La Spagna sta valutando, in base ai dati epidemiologici, se far approdare la nave alle Isole Canarie. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni fra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: sto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Ai gent
4: di hier,
3: d'inque
4: e de demain,
3: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
4: e in replica alle 19.10
3: va in onda il
4: Cicciaremmo un cicinin
3: con Anna e Anna.

buongiorno ancora a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Orizzonte. Io sono Maria Grazia e inizio la mia rubrica del giardinaggio come tutti i mercoledì alla regia Franco. Quindi ci immergiamo adesso, nonostante il tempo, un po' così e così, però i lavori devono continuare sia in casa che all'esterno. Chi ha la possibilità di avere anche un po' di terreno per coltivare, oltre che l'insalatina, i peperoni, tutto quello che necessita per la cucina, anche qualche bel fiorellino. E di questo vi voglio parlare, naturalmente, ormai da tanti anni. E voglio fare una specifica su questo fiore che ne ho parlato non tantissimo. Sicuramente in tutti questi anni qualcosa è capitato, però non ricordo di avervi dato proprio tutte le specifiche che riguardano questo fiore, e si tratta della zinnia. Tantissimi fiori per tutta l'estate, quindi un ascolto a voi per prendere nota di tutto quello che, se possibile, intanto che girate da un locale all'altro, accendete un po' di più, alzate il volume in modo da poter sentire quello che ho da dirvi. Anche perché la zinnia è un fiore che è facilissimo da coltivare e riempie i vostri giardini con tantissimi colori. Ma andiamo per ordine. È originaria dell'America centrale, diffusissima in California e in Messico, dove il suo nome, Johann Gottfried Zinn, il medico botanico che per primo descrisse questa pianta nel 1757, pur con un altro nome, fu Linneo, poiché classificandola e riconoscendola come una nuova specie, volle attribuire il nome di zinnia in suo onore. Si tratta di un'erbacea annuale che prevede una ventina di specie annuali e perenni. Quelle coltivate per fiori ornamentali sono per lo più derivate come ibridi dalla zinnia elegans. Ama il caldo e non tollera invece il freddo. Anche le varietà perenni finiscono con l'essere coltivate come annuali, grazie anche alla facilità di moltiplicazione per seme, pratica ed economica. Forma cespugli eretti, ramificati, da cui spuntano questi fiori solitari a forma di margherita, semplici o doppi. Sono di tutti i colori tranne il blu, ma anche bicolori o screziati. Possono essere coltivati con successo in giardino in una posizione assolata a formare vistose bordure fiorite per tutta l'estate. Anche un vaso fanno la loro bella figura. Le varietà più piccole si prestano a riempire ampie ciotole e cassette da sole o in combinazione con altre piante. Perfette per decorare la base di piante più grandi, possono essere utilizzate per formare piccole aiuole in qualunque punto assolato del giardino. Hanno anche la capacità di attirare le farfalle, che generalmente le frequentano numerose durante la bella stagione. Sono ideali anche per dare un po' di colore all'orto. Questi fiori richiamano gli insetti impollinatori e sono perciò particolarmente preziosi. Facili da coltivare ed estremamente economiche, le zinnie possono rappresentare una valida alternativa alle più comuni erbacee fiorite, perché resistendo bene a brevi periodi di siccità, non obbligano ad assidue cure. Adottiamole per decorare le finestre, per rallegrare l'angolo delle aromatiche, per una ciotola da usare come centrotavola nei pranzi all'aperto e per ingentilire la base di una ringhiera.
Allora vediamo le esigenze di questa zinnia, che ci darà sicuramente dei fiori per tutta l'estate. Sono certa che molti di voi ce l'hanno, ma magari sentendo questa trasmissione qualcuno che non conosce bene può sicuramente prepararsi per un'estate tutta in fiore andando a prendere la zinnia. Le zinnie si moltiplicano per seme. Allora, possiamo farlo in semenzaio già a partire da febbraio ormai passato, mantenendo le giovani piantine in un ambiente caldo e trapiantandole poi a maggio in piena terra. Questo vabbè, varrà poi sicuramente per l'anno prossimo. Possiamo anche seminarle direttamente in terra a fine aprile-maggio, quindi siamo in perfetto tempo, quando siamo certi che la temperatura si è stabilizzata. Oppure acquistare delle piantine in vivaio e metterle in terra a maggio, che sicuramente è la condizione migliore, dico io. Beh, ci si può dedicare anche alla semina, ecco, se avete tempo, se avete un po' di giardino, si può fare di tutto, però si va dal vivaista e si prendono i fiori. Trapiantiamo le piantine alla distanza di 30-50 cm secondo la varietà. Evitiamo di toccare il pane di terra perché le radici sono molto sensibili. Scegliamo una posizione dove possa ricevere il sole almeno per alcune ore del giorno. È bene che la zona sia ventilata. Questo eviterà l'insorgenza di malattie fungine a cui queste piante vanno soggette. Il terreno ordinario del giardino va bene. Curiamo il drenaggio e arricchiamo il terreno con del letame pellettato o un fertilizzante organico minerale a lenta cessione. Annaffiamo quanto basta per mantenere il terreno umido, ma attendiamo sempre che la superficie sia asciutta prima di bagnare di nuovo. Benché resistano bene a brevi periodi di siccità, curiamo l'irrigazione durante le settimane più calde, evitando sempre e comunque i ristagni. Aggiungiamo del concime per piante da fiore all'acqua delle annaffiature ogni due settimane per ottenere una fioritura più abbondante. Durante la crescita cimiamo le piantine per stimolare la ramificazione e tagliamo sempre i fiori appena sfioriscono per prolungare la fioritura. Quindi un nastro di semi, un modo molto semplice per realizzare una bordura con le zinnie è acquistarne i semi in nastro. Si tratta di due striscioline di carta che si degradano velocemente nel terreno umido e che contengono a intervalli regolari i semi. Basta appoggiare la striscia dove si desidera, coprirla con un po' di terra e annaffiare. La striscia si taglia ovviamente come si desidera. Una striscia lunga 7,5 metri e contenente 180 seme costa pochi euro. Quindi anch'io non avevo mai sentito parlare di questo fatto, di questa striscia. Quindi se voi andate dalla vivaista potete anche chiedere, può essere una cosa nuova da provare. E come vi ho detto, cioè mettete questa striscia, la inumidite e vedrete spuntare poi i vostri fiori. Oppure in vaso. Non c'è alcun problema a coltivare le zinnie in vaso, perché il loro apparato radicale non si spinge in profondità, ma si sviluppa superficialmente. Questo ci dà la possibilità di farle crescere anche in basse giottole, oltre che nelle comuni cassette.
Occupiamoci di fornir loro un corretto drenaggio formando uno strato di ghiaia e argilla più alto del sottovaso. Questo andrà sempre vuotato. Usiamo terriccio universale o per piante da fiore, arricchito con torba o concime granulare. Annaffiamo generosamente fino all'attecchimento avvenuto, quindi diradiamo le annaffiature attendendo sempre che la superficie del terreno appaia asciutta prima di bagnare di nuovo. Soffre più per eccesso di acqua che per siccità. Fino a settembre allunghiamo l'acqua ogni 2 settimane con un concime per piante da fiore completo di microelementi. E questo è tutto quanto c'è da sapere per quanto riguarda le zinnie. Mi sembra una coltivazione molto semplice, molto facile, e quindi non resta che andare dal vivaista. Ovviamente, se vi è piaciuta la descrizione o se le avete tanto di guadagnato, e comprare appunto qualche bustina di semi, comprare le strisce o comprare direttamente dei vasi già col fiore.

E mi è giunto in questo momento un articolo al quale io sono abbonata, che è giusto per voi che siete all'ascolto di Radio Orizzonti, perché domenica 10 maggio alle 11, ecco, c'è questo appuntamento dal Jur Gardner, Giardini Pubblici Indro Montanelli, Giardini Pubblici di Milano. Ci sarà appunto un incaricato che presenterà il tempo del giardino e si parlerà di biofilia, cioè quel legame profondo, spesso sottovalutato, che abbiamo con il mondo vegetale e che, quando viene coltivato in tutti i sensi, ha effetti molto concreti sul nostro benessere e di quanto il giardinaggio faccia la felicità, che tra l'altro è anche il tema dell'orticola. E dunque vi dico che è il posto ideale quindi per trovare piante per qualsiasi spazio, dall'ombra più fitta al sole più cocente del gelo delle Alpi al caldo infernale della pianura, passando per tutti quei microclimi un po' strani che ognuno di noi, senza saperlo, si porta a casa sul balcone o in giardino. Ed è un modo molto semplice per evitare l'errore più comune di orticola, quindi tornare a casa con piante bellissime e completamente sbagliate. Quindi una particolare attenzione: voi potete chiedere delle notizie, come potete fare, che saranno a vostra disposizione. Quindi mercoledì, sabato, ecco, si chiude a sabato 10 maggio, l'ultimo ingresso è per le 19, quindi una buona passeggiata io vi auguro, perché non si può perdere naturalmente questa manifestazione a due passi da Saronno.

E parliamo adesso di fiori in pieno sole. Ve ne ho già parlato ultimamente, però questo è un articolo abbastanza completo e vorrei rinfrescare un po' la memoria, anche mia, perché è un bel fiore, più che altro da giardino, però si può coltivare, penso anche sicuramente anche in vaso. Diciamo che questo fiore trova il suo habitat ideale nei giardini rocciosi, tra le fessure dei muretti a secco, e bisogna tenerlo presente per ricreare le condizioni ideali per il suo massimo sviluppo. Dunque stiamo parlando della... della Ubrezia. Ve ne ho già parlato recentemente, poche settimane fa, però questo appunto è un articolo completo che sicuramente vi farà piacere se l'avete, come continuare. Se non avete questo fiore, andare a prenderlo e per tenerlo con voi. È quel fiorellino viola, un po' chiaro, un po' scuro, che molto piccolo, che riempie le aiuole quando, non so se vi sarà mai capitato di passare per qualche giardino e vedere tutta questa immensità di fiori lilla in una aiuola e fermarsi a guardare, perché veramente è una meraviglia. Ecco, sappiate che questo è la Ubrezia, che ve ne ho parlato già qualche settimana fa, perché vabbè, è il momento, e quindi i fiori sono piccoli ma abbondanti, proprio tantissimi, e contano 4 petali disposti a croce che hanno colori vistosi, ma nessun profumo. Dall'incrocio della Ubrezia deltoidea con la Columae sono state ottenute diversi ibridi anche con fiori giganti e doppi. Tra le tante varietà proposte, scegliamola per decorare la base di una ringhiera, per sistemarla in panieri appesi adatti per creare masse di colore in qualsiasi terrazzo o androne. Quindi cosa si deve fare? Innanzitutto, dunque, questa pianta preferisce le posizioni soleggiate per poter fiorire copiosamente, ma allo stesso tempo ama avere le radici sempre in un terreno fresco. Per questo trova il suo habitat ideale nei giardini rocciosi, tra le fessure dei muretti a secco. Cerchiamo per lei una posizione in pieno sole. Non teme il caldo e nemmeno il freddo, e può vivere per anni senza alcun problema né alcuna cura particolare. Predilige i terreni ricchi ma leggeri, ben drenati. Ci basta mescolare alla comune terra del giardino un po' di sabbia e della composta, oppure anche della torba, per ottenere un mix perfetto. Manteniamo il terreno sempre un poco umido, evitando lunghi periodi di siccità che farebbero deperire velocemente la pianta. Annaffiamo con regolarità ma moderatamente. L'irrigazione a goccia è ideale. Bisogna anche concimare ovviamente questa pianta ogni 2 settimane per supportare la fioritura. Nella coltivazione in terraterra, in piena terra, non è indispensabile, ma è utile comunque all'inizio della primavera, quindi distribuire del concime granulare a lenta cessione. Durante la stagione vegetativa difendiamo la pianta dalle lumache, che possono cibarsi delle sue foglie, distruggendola in breve tempo. Per questo utilizziamo le trappole convenzionali, oppure distribuiamo intorno alla pianta della segatura fine per impedire alle lumache di avvicinarsi.
Nella coltivazione in vaso è molto utile pacciamare la superficie con della corteccia in piccole pezzature per mantenere il terreno fresco più a lungo. Dovete concimare ogni 2 settimane con un fertilizzante liquido per piante da fiore.

e vediamo come si fa a seminarla e moltiplicarla. Si può moltiplicare per seme, per divisione dei cespi e anche per talea. Se desideriamo seminarla, facciamolo marzo-aprile, quindi ancora un po' di tempo c'è, diciamo, vista la stagione che non è caldissima. Una volta passato il freddo, in un semenzaio dall'aperto o in serra. Dobbiamo attendere alcune settimane prima di procedere al trapianto di ogni piantina in un vasetto di 8 cm, quindi un po' di pazienza se volete seminarle. Le piantine vanno lasciate irrobustire per tutta la stagione prima di metterle in piena terra all'inizio dell'autunno. Possiamo anche a primavera seminarla direttamente sul posto, avendo cura di cimarla regolarmente per farla ramificare. Se desideriamo che cresca tra le pietre di un muretto secco, dobbiamo fare una fanghiglia densa mescolando terra fertile e acqua. Mescolandovi dei semi e gettiamo questa poltiglia tra i sassi e versiamola usando una paletta per farla penetrare nella posizione desiderata. Poi proteggiamo inizialmente questa fanghiglia con una reticella leggera. Una volta che la piantina si sarà insediata, potremo togliere la reticella. Possiamo moltiplicare le piante anche mediante divisione dei cespi. Il periodo migliore è l'autunno o la primavera. Pratichiamo questo sistema con le piante più grandi dopo averle tagliate a circa 10 cm da terra. Possiamo dividere un cespo in più parti, ognuno a provvista di radici da mettere subito in terra per l'attecchimento. Per la talea dobbiamo invece attendere la fine della fioritura. Nella seconda parte dell'estate tagliamo la pianta a pochi centimetri e copriamo i cespi con un mix di torba e sabbia. In queste condizioni il cespo produce dei germogli che possiamo tagliare e usare come talee. Ecco, mi sembra di avervi detto un po' di tutto per quanto riguarda questa bellissima pianta Aubrezia, è scritto Aubrezia, che è una piccola erbacea perenne capace proprio di grandissime fioriture che iniziano adesso, quindi dovete coltivarla nei giardini, si può coltivare nei giardini sassosi oppure anche per coprire un muretto o metterla in un paniere, appenderla e lasciar cadere tutti questi fiori. È veramente spettacolare, dico io, perché non so se vi è mai capitato di passare sicuramente dai giardini e vedere queste macchie di fiorellini. Magari non sapete il nome, adesso lo sapete, si chiama Aubrezia. Quindi io vi saluto per il momento, vi do appuntamento subito dopo le 10 con Mariangela Gerletti. A presto.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Antonella Mitra. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia. Papa Leone risponde così all'affondo di Trump sul nucleare iraniano. Il Papa mette in pericolo i cattolici. Ma ascoltiamo le parole del Pontefice.
2: Ma io ho già parlato dal primo momento di essere eletto, ormai siamo vicino all'anniversario, con pace con voi. E la missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccio con la verità, la Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola.
1: Il presidente Trump ha annunciato la sospensione dell'operazione Project Freedom, la scorta alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz per facilitare il raggiungimento di un accordo completo e definitivo con l'Iran. Ma proprio poco fa la notizia che una nave portacontainer francese è stata bersaglio di un attacco proprio nello stretto di Hormuz ed ha causato questo attacco il ferimento di alcuni membri dell'equipaggio, lo ha reso noto alla società proprietaria dell'imbarcazione. L'Ucraina ha accusato la Russia di un nuovo attacco stamattina, mentre a mezzanotte è scattato il cessate il fuoco unilaterale dichiarato da Kiev. Diversi allarmi sono scattati in diverse regioni ucraine. Le autorità di Zaporizhzhia hanno segnalato un raid aereo contro attrezzature industriali nella zona. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato il cessate il fuoco a tempo indeterminato lunedì scorso in risposta a quello richiesto dal suo omologo russo Putin per le celebrazioni sulla Piazza Rossa della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio. L'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è arrivato in procura a Pavia, non risponderà alle domande dei PM e chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Verrà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Il 6 maggio 1976, 50 anni fa, il drammatico terremoto del Friuli, una scossa di magnitudo 6.4, provocò 990 vittime e oltre 3.000 feriti. Oggi, a 50 anni dalla tragedia, numerose le celebrazioni. Il presidente della Repubblica Mattarella sarà a Gemona alle 16.30 per un solenne raccoglimento al cimitero. A Roma, arrestate 18 persone accusate di spaccio e tentato omicidio. I firmati sono considerati vicini al clan Senese. L'operazione è il risultato di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia avviata nel maggio 2025. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: mai. E un buongiorno ancora a tutti voi all'ascolto di Radio Orizzonte. Io sono Maria Grazia, come tutti i mercoledì siamo in comunicazione con Mariangela Gerletti. Ciao Mariangela.
1: Ciao Maria Grazia, buongiorno.
0: Buongiorno, ecco, ho visto che piove a dirotto.
1: Piove, infatti stavo giusto mettendo sui social un avviso dicendo attenzione perché il fine settimana
0: vabbè, abbiamo bisogno anche di quello comunque.
1: Assolutamente, però sai che io in questi giorni faccio sempre l'articolone, diciamo, di tutti gli eventi del weekend,
0: certo,
1: cioè veramente
0: sì.
1: Tantissima roba, mi dispiace sempre perché insomma,
0: infatti,
1: ogni iniziativa ha dietro un sacco di persone che lavorano, soldi investiti,
0: infatti,
1: mi piace sempre moltissimo, però vediamo, magari gira il vento e
0: speriamo, cioè ce lo auguriamo, perché una giornata sta bene, due sono già troppo di acqua.
1: Brava, no, il problema è che pare che vada veramente a lungo, quindi vediamo,
0: va bene,
1: non possiamo farci niente.
0: Ecco, allora io ti do la parola e i nostri ascoltatori penso che siano all'ascolto di quanto tu potrai comunicare a loro. Prego.
1: Esatto, io mi sono fatto un elenchino di cose che in questi giorni vanno per la maggiore, sarò nei dintorni, cominciamo così un po' dai temi che vengono discussi in questi giorni, diciamo che ha tenuto banco un po' il discorso del parco dell'ex seminario, perché nel fine settimana scorso appunto c'è stato questa Saronno Sound Festival, andato benissimo. Tantissima gente, si sono divertiti tutti, tutti, e adesso vabbè c'è un po' di dibattito su è andato tutto bene, cosa possiamo fare nel futuro, sì però l'ho fatto io, no però l'abbiamo fatto noi, c'è un po' di dibattito, una
0: diatriba.
1: Esatto, quindi al di là del punto dell'evento che è andato molto bene,
0: bene,
1: ci sono stati diversi interventi di chi dice, ecco, ad esempio Airoldi che dice avete visto, ecco, criticavate l'investimento sul parco dell'ex seminario, però il primo evento che è stato fatto è andato benissimo, uno spazio da valorizzare. Poi c'è anche chi mette un po' i puntini sulle i e dice sì, perfetto, tutto bene, adesso però pensiamo a come gestirlo nel futuro, un evento va bene, ma gli altri come li gestire? Qualcun altro che dice sì, attenzione, però c'erano stati qualche problemino, diciamo così, di gestione, di sicurezza. Però insomma il dato è che mette un po' tutti d'accordo è che è stato un successo. Quindi,
0: benissimo.
1: Come dire, Saronno ha un nuovo spazio per eventi, per i giovani, per i bambini, e quindi adesso si tratta appunto solo di ragionare come metterlo a regime per Benino. Un'altra cosa che è un'altra notizia interessante del comune di Saronno è che è stato messo a bando, diciamo, lo spazio del Chiostro Art Café. Il comune appunto cerca qualcuno che lo voglia gestire, è stato aperto un bando, è aperto sia a privati che a associazioni e sono a disposizione anche dei contributi fino a 15.000 euro l'anno, quindi chiunque voglia pensarci può presentare la propria candidatura.
0: Vuoi dire, scusa, dove si trova questo chiostro?
1: È in Viale Santuario, è quello spazio in Viale Santuario dove appunto fanno anche mostre d'arte, fanno spesso iniziative, in Viale Santuario 11. Così, l'idea è quella di rilanciare un po' la zona di Viale Santuario, appunto riaprendo questo nuovo luogo con una nuova gestione e appunto con un contributo sostanzioso del comune, perché sono fino a 15.000 euro l'anno per i primi tre anni e poi che scendono fino a 7.500 euro negli anni seguenti. Quindi io direi una cosa sicuramente che potrebbe interessare qualche giovane che ha qualche idea.
0: Sicuramente,
1: qualche associazione, non so, mi viene in mente. Mi vengono in mente quelli che fanno il caffè del riuso. Mi sfugge in questo momento il nome, però insomma ce ne sono tante di realtà in Saronno che potrebbero insomma partecipare. E quindi vediamo che cosa succede.
0: Benissimo.
1: Un'altra, ci sono due cose interessanti che verranno presentate questa mattina. Io purtroppo non riesco a essere a Saronno per motivi altri. Esatto, però questa mattina presentano due iniziative, la Spring Pride, che è un'iniziativa sportiva, e alle 11 l'inaugurazione dei nuovi arredi di Casa Morandi. Quindi insomma due novità insomma, per la città. E domani invece alle 14 ci sarà l'apertura, domani che è giovedì, scusate, nel pomeriggio ci sarà l'apertura della Play Street di Viale Santuario, sempre sì. Che il tempo non castighi anche questa iniziativa.
0: Che permetta di farlo.
1: Esatto. Quindi cioè, ci sono veramente tante cose che si muovono su Saronno. Volevo segnalarvi una iniziativa interessante di cui probabilmente avete già parlato, ma io la ricordo. Questa sera c'è la proiezione del film sul Modo Flottiglia, questa sera al cinema.
0: Sì.
1: E ci sarà un collegamento diretto appunto con la flottiglia, ci saranno più di 100 sale in tutta Italia collegate in contemporanea, quindi sarà insomma, un piccolo evento per Saronno, ma interessante per riportare un po' l'attenzione su questa disgrazia che si sta consumando a Gaza, purtroppo certo. Sembra che nessuno riesca a fermarlo. Quindi ricordo alle 21:15 al cinema Silvio Pellico ci sarà la produzione di questo film che si chiama The Sea, e potrebbe esserci anche un collegamento con Francesca Albanese, quindi insomma c'è anche prezzo scontato perché è 6 euro a biglietto, quindi insomma consiglio a tutti di andarci.
0: Sì, sì, ma indipendentemente dal prezzo, se una persona è interessata si va, ti chiedono tot e cioè si dà volentieri sì, per assistere.
1: Esatto. Poi sempre in tema di cose interessanti che succedono a Saronno, è appena arrivata la notizia che è stata certificata la terza fase delle bonifiche all'ex Isotta Fraschini, quindi cioè, gli enti preposti hanno certificato che sono state rimosse tutte le sostanze velenose diciamo previste in questo terzo step dei lavori, e quindi il progetto può andare avanti, e la conclusione praticamente di questo percorso di bonifica vuol dire che in comune può essere presentata la fase 4 che avverrà nel corso della prossima settimana. E poi insomma Saronno città dei beni comuni che sta gestendo quest'area si riserva di aprire i cancelli dell'area dell'ex Isotta Fraschini per farla visitare ai cittadini che vogliono avere un punto insomma su come stanno andando i lavori, questi grandissimi lavori, perché è veramente un'opera sconfinata.
0: Certo, sì, è un da riferimento proprio. Cioè si può andare a vedere proprio come
1: comunicheranno dopo appunto la fine della quarta fase della bonifica, comunicheranno se faranno questa iniziativa, e secondo me è interessante perché comunque sarà un progetto che cambia un pezzo di Saronno quindi insomma anche i cittadini è importante che insomma ci possano mettere gli occhi e verificare appunto che tutto venga fatto per
0: quello che si sta facendo. Certo.
1: Esatto, poi vabbè ovviamente c'è grande attesa per la festa delle associazioni che c'è domenica, sempre che il tempo appunto non tradisca le aspettative. Tra l'altro non so nemmeno se è previsto un rinvio o se in caso di maltempo viene proprio annullata, non c'è stato ancora comunicato, però oltre a essere sempre la solita bellissima festa che riunisce tantissime associazioni di Saronno, ricordiamo che Saronno con più di 300 le associazioni, un numero infinito, sono 250 tra associazioni diciamo così culturali, sociali,
0: tantissime proprio.
1: tantissime, è uno dei numeri più alti che c'è in provincia di Varese, e in più ci sono 50 rotte associazioni sportive che insomma sono
0: e sì,
1: molto...
0: anche quelle fanno la sua parte, la loro parte.
1: Esatto, arriviamo al numero record di 300 associazioni, è qualcosa di importante. E comunque niente, da questa festa dell'associazione che ci sarà domenica, e sarà anche l'occasione per la apertura ufficiale del cortile di Palazzo Visconti.
0: Sì.
1: Sapete che qualche mese fa è stato presentato appunto come spazio eventi, ci sarà un'esposizione con delle gigantografie e degli eventi, sempre, ripeto, che non piova di rotto perché è tutto all'aperto, quindi
0: sì, sì, tutta la giornata,
1: vediamo.
0: Mariangela, questo
1: esatto. Tutto un'incognita, vediamo,
0: sì,
1: un po'. Mi piace perché comunque è sempre un evento importante per,
0: sì,
1: per il comune, per il comune, per tutta la città, ovviamente.
0: Per
1: il
0: cittadino, sì.
1: Esatto. E poi volevo niente, segnalarvi un'altra bella iniziativa che ritorna ogni anno, però non a Saronno ma a Cislago. Venerdì sera ci sarà la festa Bentornati Rondoni. Sapete che Cislago si è un po' attestata come la città dei rondoni, perché c'è addirittura un'associazione che si chiama Amici dei Rondoni Cislaghesi, che oltre a fare opera di divulgazione e di tutela dei luoghi dove nidificano i rondoni, lavora tantissimo con le scuole, hanno fatto un concorso, come ogni anno hanno fatto un concorso. Venerdì sera in comune ci sarà alle 8:30 appunto dedicata a questi straordinari migratori, e con premi alle scuole che hanno partecipato al concorso, e insomma mi sembra ogni anno una cosa interessante.
0: Bene.
1: Non sono tante le associazioni che si occupano solo di un tipo di uccelli, allora loro lavorano tutto l'anno per divulgare appunto l'importanza di questi uccelli, che ricordiamo si mangiano tipo un etto di zanzara al giorno, quindi
0: infatti
1: vogliamo tutti voler molto bene ai rondoni. Esatto. Poi niente, ci sono tantissime iniziative, ce n'è una molto bella a Solaro. Domani pomeriggio verrà fatta hanno inaugurato ieri una mostra fotografica sul gioco d'azzardo. Hanno pensato di mettere il focus su questo problema che è purtroppo causa di rovina per tante persone e tante famiglie, una iniziativa rivolta in particolare ai giovani. Ci sarà questa mostra fotografica di Rossella Rossi. Domani pomeriggio invece, per tutto il pomeriggio fino a sera, ci sarà una cosa che si chiama Escape Room, che sono quei giochi interattivi, diciamo, dove
0: sì,
1: viene allestito un ambiente, un percorso, ci sono degli indovinelli, delle cose da fare insieme, da fare da soli, e tutto sulla capacità di capire dove è il trucco, diciamo, dove è il rischio dell'azzardo, dove è il rischio di cadere nella dipendenza da azzardo. Sarà un modo un po', diciamo così, divertente per avvicinare soprattutto i ragazzi a questa tematica che è così importante, su cui è talmente
0: sì,
1: facile
0: molto
1: cadere.
0: Bella, sì.
1: Esatto, è aperto anche agli adulti, ma in particolare dedicato ai ragazzi delle scuole, che almeno li si mette in guardia. Purtroppo si vedono troppo spesso ragazzini andarsi a comprare i grattevinci con la mancetta piuttosto che giocare alle macchinette, una cosa che non bisogna fare. Gli stessi appunto gestori di queste cose dovrebbero, in realtà è proibito, però li lasciano fare lo stesso.
0: Certo.
1: Quindi anche tra i giovanissimi c'è questo pericolo, e questa mostra appunto fatta dal comune di Solaro vuole mettere in guardia sotto questo punto di vista. Io altre notizie sconvolgenti non ne ho.
0: Ecco, siamo proprio giunti al traguardo.
1: Siamo giunti al traguardo. Vi segnalo solo un'ultimissima cosa che secondo me
0: sì,
1: è interessante per chi ama il cicloturismo. Abbiamo pubblicato un articolo di approfondimento argomento molto interessante, dove si spiega come il cicloturismo, quindi le piste ciclabili che percorrono tutta la nostra provincia, anche il Parco delle Groane, il Parco dell'Ura, sono tutta zona attorno a Saronno, sono un'industria che vale miliardi, ma miliardi nel senso di investimenti per sì. il territorio, eccetera, eccetera. E presentiamo 6 percorsi ciclabili che attraversano la provincia di Varese e che tutti gli appassionati possono fare senza grande fatica, perché sono tutti in piano praticamente.
0: Infatti, bene.
1: Bene, io con questo vi saluto, vi ringrazio.
0: Noi vi ringraziamo, noi tutti quanti, anche perché veramente sei una fucina di notizie, una meglio dell'altra per quanto riguarda tutto il nostro territorio, Saronno compreso, e penso che i nostri ascoltatori e ascoltatrici abbiano preso nota, come ho fatto io, di quello che può essere interessante per noi, ognuno, non tutti hanno gli stessi hobby ovviamente,
1: certo,
0: e quindi andare da una parte, andare dall'altra. Io e noi ti ringraziamo tantissimo e ti diamo appuntamento ovviamente per mercoledì prossimo alla stessa ora. Una buona
1: grazie
0: settimana
1: mille.
0: Di lavoro, devo dire di lavoro purtroppo a te. E ci sentiamo mercoledì. Grazie.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao ciao.
0: Grazie, ciao ciao ciao. Termina così la trasmissione di oggi, veramente con tantissime notizie di Mariangela. È un piacere ascoltarla, perché io vorrei fare anche uno stacco a metà, ma non è possibile, è una fucina di notizie che interessano tutti naturalmente, poi uno sceglie se andare da una parte, andare dall'altra, ma diciamo che è tutto il circondario di Saronno, quindi Cislago, Saronno, Boldo, tutti questi paesini facilmente percorribili, e per vedere e per fare quello che Mariangela ci dice. Una buona settimana a tutti voi, io vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre con tanto

Bentrovati cari radioascoltatori, Elvira ai microfoni e Franco alla regia vi augurano un buon ascolto. Riprendiamo il nostro racconto delle tradizioni e dei costumi delle regioni italiane. Basta spostarsi di pochi chilometri per scoprire usanze e storie diverse. La scorsa settimana avevo iniziato a raccontarvi la giostra del Saracino, un gioco d'armi piuttosto diffuso nel Medioevo che si era mantenuto in Arezzo, dove si correva in speciale occasioni, vuoi per celebrare degnamente un importante avvenimento locale, vuoi per onorare un ospite illustre, come poteva essere per esempio un granduca. Esistono a questo proposito vari documenti, tra i quali è importantissimo un regolamento ed una descrizione del 1678 sui quali è basata l'attuale rievocazione storica, con la sola differenza che mentre in antico l'esibizione era consentita a qualsiasi cavaliere, oggi è riservata ai giostratori dei quartieri in cui era divisa la città. Dunque la giostra del Saracino si svolge la prima domenica di ogni settembre in tre fasi diverse. Al mattino un araldo accompagnato da un seguito di armigeri, trombetti e tamburi legge il bando della giostra nei canti principali della città. Al pomeriggio davanti alle chiese parrocchiali vengono benedette le armi di ciascuna compagnia di quartiere. Quindi tutte le truppe fanno massa sul sagrato della cattedrale, dove il vescovo procede alla benedizione di tutto il corteggio prima che si muova verso il campo. Dalla cattedrale si snoda la sfilata degli armati a piedi e a cavallo nei pittoreschi costumi trecenteschi. In Piazza Grande hanno luogo quindi la parata delle compagnie e le esibizioni degli sbandieratori. Infine si corre la giostra vera e propria. A turno, secondo il sorteggio, i giostratori si portano sulla lizza fra il rullare dei tamburi e lo squillo delle chiarine e ad assegno del maestro di campo si avventano sul burato, cioè sul simulacro del Saracino, cercando di colpirne lo scudo nel punto più adatto ad ottenere il punteggio più elevato. Toccato dalla lancia, il Saracino scatta ruotando su se stesso e menando per l'aria il suo flagello armato di palle piombate. Se il cavaliere verrà percosso dal flagello, oltre al danno fisico, incorrerà in una penale. Altrettanto accadrà se perderà la lancia o la spada o altre parti dell'armatura. Viceversa, raddoppierà il punteggio se la lancia si spezzerà nell'urto, ma il suo moncone resterà in pugno al cavaliere. La vittoria va al contendente che, evitando il flagello, ha centrato più volte lo scudo del Saracino. E passiamo ad un'altra tradizione, i balestrieri di San Sepolcro. Parlando della Val Tiberina, il primo argomento è ovviamente la nobile e suggestiva tradizione del tiro con la balestra antica all'italiana. Questa consuetudine, conservata in Borgo San Sepolcro, oggi più semplicemente San Sepolcro, una parola unica, trae origine e vigore anche dal fatto che la città costituì nel Medioevo uno dei capisaldi più importanti di quella che è l'attuale regione toscana. Ebbe quindi una ammonita fortezza ed armamento adeguato ai tempi e alla bisogna. Una compagnia di balestrieri con armi pesanti da posizione costituiva un valido ed efficiente difensivo. Non è facile rendersi conto della potenza balistica di una balestra del genere se non attraverso l'esperienza di quelle oggi usate dai balestrieri di San Sepolcro e di Gubbio, continuatori dell'antica tradizione. Sono in tutto simili per forma, con geni di tiro, di mira e di caricamento a quelle delle antiche compagnie medievali. L'arco di acciaio, che fino a pochi anni fa veniva forgiato e temprato artigianalmente, è simile ad una foglia di balestra d'auto, ma molto spesso è di tempra più dura. La gittata effettiva delle armi è variabile giusto in funzione della potenza dell'arco. La tradizione è stata conservata pressoché senza interruzioni nella città di San Sepolcro e nella vicina Gubbio. A San Marino e Massa Marittima, o in passato si avevano importanti compagnie di balistrari, è stata in tempi recenti riportata in auge. Nella sua espressione attuale, il palio della balestra si gareggia due volte all'anno. La prima in Gubbio, di solito a maggio, e da San Sepolcro nella seconda domenica di settembre in onore dei patroni cittadini.
Il palio di Sansepolcro, come quello di Gubbio, ha luogo in costume medievale e le rappresentative si salutano fuori di città secondo le antiche usanze. Fanno quindi corteo verso la piazza principale con una regia che si avvale della policromia dei costumi per fare della manifestazione uno spettacolo piacevole e pieno di contegno. I tiratori di balestra non sono degli impersonali figuranti, portano l'arma ed il costume con fierezza e dignità, indifferenti a quanto accade attorno, compresi nella tradizione che rappresentano e mantengono. Ma se il corteggio e altre cerimonie che procedono il tiro risentono delle necessità di una coreografia particolarmente adatta a costituire attrattiva e non sempre uguale, il tiro viene svolto secondo le regole antiche, tramandate di padre in figlio, assieme a quelli che sono considerati i piccoli segreti dell'arte del balestrare. Il banco di tiro si trova a 36 metri dal bersaglio di legno, detto corniolo. La sua base rotonda misura 50 cm di diametro ed è detta rotella. Dal suo centro aggetta il tesso o pulsone, a forma quasi cilindrica, del diametro di circa 12 cm. Le verrette di legno duro, alettate in coda e munite di una punta metallica tronco-conica, frecciano potenti e si incugnano nel legno del bersaglio. Colpirne la base si dice andare in corniolo o in rotella, mentre andare sul culmine del pulsone si dice violare il tasso. Far l'ordine di tiro è cosa complicata e gelosa e si dice far la carta. Il detentore del palio precedente ha diritto a tirare per primo. La verretta, di cui almeno la punta metallica non rimanga nel bersaglio alla fine del tiro, qualunque ne sia il motivo, non può essere valutata anche se abbia raggiunto il punto più vicino al centro del tasso. Il bersaglio è l'unico per tutti i tiratori in gara. Il caricamento delle balestre è un'operazione da compiere con accuratezza e precisione. Il mezzo di caricamento più comune è uno speciale martinetto. Alcune balestre però possono essere tese con la forchetta, un attrezzo di acciaio che funziona a mo' di leva. Il congegno di puntamento, rimasto ancora oggi come tanti secoli fa, consta di due linee di mira da controllarsi contemporaneamente, una per la direzione e l'altra per l'elevazione. Il tiro può essere influenzato da tanti fattori. La temperatura ambiente e l'umidità dell'aria possono differenziare la tensione dell'arco, allungando o ritirando la corda fatta di fili di refe e trattata con cera. Il forte vento o una malaccorta incoccatura della verretta sulla corda ritenuta dalla noce di avorio possono determinare imprevedibili variazioni nel tiro. Ogni verretta ha bisogno di essere provata e riprovata. Per ognuna occorre stabilire un punto di mira particolare e se si rompe è un piccolo dramma da risolvere come si può, soprattutto durante un tiro di gara. La verretta più vecchia è di solito la migliore perché, come si dice, ha fatto la battuta. Io mi fermo e restituisco la linea a Franco, che ci fa ascoltare una canzone di Bocelli. Con te partirò. Tra l'altro Bocelli è nato alla Jantico, in provincia di Pisa, ed è diventato famoso, se ricordate bene, dopo il duetto di Miserere, la canzone Miserere con Zucchero. Allora ascoltiamolo in Con te partirò.

Abbiamo ascoltato una versione a due voci con la cantante Sara Brightman. Ora riprendiamo allora il nostro racconto delle tradizioni in Toscana. Altre forme di folklore meno appariscente ma non meno importante trovano i propri argomenti in Val Tiberina, in tutte le manifestazioni della vita umana. Particolari usanze che vanno ora affievolendo il proprio rigido carattere quasi rituale accompagnano l'uomo da prima che nasca fino alla morte, in ogni circostanza di un certo rilievo della sua vita. Altre manifestazioni del folklore locale trovano motivo in eventi particolari, come il matrimonio di vedove, in occasione del quale si fa la cocciata, equivalente della scampanata che altrove si pratica. L'infedeltà notoria di una moglie può dar luogo alla cosiddetta segata. Gli autori della beffa, muniti di un adeguato quantitativo di segato, tracciano di notte l'itinerario tra la casa della donna e quella dell'amante. Il giovedì grasso una volta dava luogo, naturalmente sono tutte tradizioni che non ci sono più adesso, gruppetti di buontempone andavano per i borghi indossando qualche indumento fuori dell'usuale ed armati di uno spiedo. A San Sepolcro per San Rocco il 16 agosto si usava a gareggiare nel gioco della padella. Sul fondo di una padella nera di fuliggine veniva attaccata con la pece una moneta che i competitori dovevano staccare con la bocca senza sporcarsi né la fronte né il mento. In ogni città o borgata dell'alta valle del Tevere sarebbe facile sentire dai più anziani raccontare usanze del genere, le cui origini si perdono a volte nel tempo, mentre in altri casi possono farsi risalire a fatti ed eventi storici, anche relativamente recenti, che peraltro il folklore alto tiberino costituisca un patrimonio di notevole importanza e dimostrato anche dal fatto che ad Anghiari è stato istituito un interessante museo del folklore che raccoglie cospicue testimonianze dei costumi peculiari di quella bella e fertile vallata. E lasciamo, cari amici, la Toscana e cambiamo regione, restiamo a casa perché siamo in Lombardia. La Lombardia è una terra ricca di storia e di cultura, ha visto i suoi primi insediamenti con Etruschi ed Umbri e per poi essere occupata dai Galli Insubri nel 400 a.C. La sua importanza strategica si affermò con la conquista romana nel 222 a.C., divenendo un crocevia per il controllo dei confini alpini. Mediolanum, cioè Milano, elevata a capitale dell'impero romano d'Occidente, rifletteva già all'epoca la vitalità commerciale e culturale della regione. Con la caduta dell'impero romano, la Lombardia fu scenario di invasioni barbariche fino all'arrivo dei Longobardi nel VI secolo. Questi ultimi, promotori di una ripresa economica, lasciarono un'impronta indelebile nella divisione territoriale e culturale dell'Italia. La loro eredità si perpetuò fino all'intervento di Carlo Magno, che nel 774 integrò la Lombardia nell'impero carolingio. Il Medioevo vide la Lombardia protagonista di lotte per l'autonomia comunale contro l'impero, culminate nelle vittorie della Lega Lombarda. Successivamente il potere si concentrò nelle mani delle signorie, tra cui spiccarono i Visconti e gli Sforza a Milano, trasformando la regione in un fulcro dell'umanesimo e del Rinascimento. La Lombardia passò sotto il controllo di francesi, spagnoli e austriaci, vivendo periodi di declino e rinascita, fino all'annessione al nascente Regno d'Italia nel 1861. Questo processo fu accelerato dalle guerre di indipendenza, con Milano centro nevralgico del Risorgimento. E ci fermiamo qua per quanto riguarda il racconto dell'origine della dominazione romana in Lombardia e passiamo invece a raccontare un po' come dicevamo prima diciamo di tradizioni, di costumi, di usanze. Sovvertito dalla civiltà del benessere, dei consumi, dalle intese in migrazioni del secolo attuale, il patrimonio folcloristico lombardo si è quasi del tutto disperso sotto il peso concomitante di una cultura fortemente massificata. Bisogna dire che mai, neppure nel passato, il folklore lombardo ha avuto una sua fisionomia ben precisa. Ciò dipende probabilmente dalla situazione geografica della Lombardia e dalle vicende storiche in parte derivate da tale situazione. È un fatto accertabile che le antiche tradizioni popolari
pur non essendo affatto un bagaglio inconsistente e insignificante, più che autoctone furono allotoctone, ossia più che germinate per un processo di formazione spontanea nel grembo del popolo stesso, furono apporto, ma certo non in senso assoluto e ovviamente con adattamenti locali, dall'esterno e perciò stesso di adozioni frequentemente non generate a tutta la regione. Forse anche per tale motivo l'attaccamento alle tradizioni si è dimostrato meno saldo che in altre parti dell'Italia. E vediamo la prima tradizione, Franco. Ascoltiamo, vediamo cosa succede nei giorni della merla. A Milano la maggior parte delle antiche tradizioni sono decadute, non tutte però, alcune sono rimaste a caratterizzare certi ambienti, certe località urbane e suburbane e certe ricorrenze. Vediamole brevemente queste tradizioni, almeno le principali, affidandoci anche alle leggende che spesso completano o comunque abbelliscono la storia e scorrendo il calendario. Il 29 gennaio è il primo dei giorni della merla, cosiddetti perché sono i più freddi. Dice la leggenda che ai tempi dei tempi, quando i merli erano bianchi di penne, una merla abbandonata per alcuni giorni dal marito merlotto se ne stava tutta accovacciata nel nido posto su un albero di un giardino patrizio di Milano per riscaldare col suo corpo i corpicini infreddoliti dei suoi tre merlotti. Ma pungendo sempre più il freddo e vedendo uscire da un comignolo vicino un filo di fumo, segno di tepore, la merlotta trasportò ad uno i suoi merlottini in quella gola di camino. Poi tutti e quattro si adagiarono in attesa che ritornasse il marito merlotto. Tornò il marito e, oh stupore, la merla e i merlottini per il grande fumo erano diventati neri. Da allora i merli nacquero tutti neri. E il carnevale, anche un'altra tradizione, carnevale di ieri e di oggi. Il febbraio è il mese tipico del carnevale. Famoso fu un tempo il carnevalone di Milano, con balli, carri mascherati, getto di coriandoli, fiere e divertimenti vari. Fu vissuto con tanta genialità da creare cose che rimasero e rimangono nelle cronache dei tempi andati. Al lato del Duomo, ad esempio, in faccia al Palazzo Reale, si teneva la fiera degli organetti di barberia che strimpellavano di continuo in attesa che qualcuno venisse ad ingaggiarli per i soliti quattro salti nelle osterie. Oggi, negli ultimi giorni, cioè oggi nei tempi attuali, negli ultimi giorni di carnevale, si organizzano ancora feste da ballo. Ma praticamente private. Meneghino e maschera del teatro milanese, probabilmente già nota al tempo di Carlo Maria Maggi, giurista, poeta e commediografo milanese alla fine del XVII secolo, ma da questi fatta veramente vivere e introdotta nelle sue commedie. Di origine contadina e passata al servizio dei nobili in città, fedele ma senza piaggeria, furbo ma schietto, avveduto ma cuor d'oro, Meneghino fu detto anche Pecenna, perché Pecennà, cioè pettinare, in senso figurato, strigliare, era il suo maggiore impegno. Marito della Cecca, fu interpretato per primo da Gaetano Pio Marta e poi da numerosi attori, fra i quali Giuseppe Moncalvo, certamente uno dei più famosi Meneghini. E prima di andare avanti facciamo un'altra pausa musicale. Allora, siccome siamo in Lombardia, ascoltiamo una cantante lombarda nata a Busto Arsizio, Mina, in Emozioni.

E allora Franca ha tagliato la canzone perché dura più di 4 minuti, vero? Ma comunque abbiamo ascoltato un bel pezzo, la voce di Mina è veramente fantastica, unica. Allora abbiamo un'altra tradizione, San Biagio benedis la gola. Il 3 febbraio San Biagio è usanza togliere dalla dispensa un panettone che la provvida massaia ha nascosto nel giorno di Natale. Con una fetta di quel panettone, con un buon bicchiere di vino bianco, il milanese e il benedis la gola. San Biagio è appunto invocato contro il mal di gola, che in quel mese appunto infierisce a seguito dei continui sbalzi di temperatura, perché aveva miracolosamente guarito un bimbo a cui si era conficcata in gola una spina di pesce. Il giorno 13 di marzo, detto appunto il 3 desin de mars, ricorda, secondo una leggenda molto controversa, la venuta a Milano nel 53 dell'era volgare dell'apostolo San Barnaba per predicarvi la religione di Cristo. Si disse che alla porta di Milano, e precisamente in località fuori di Porta Orientale, piantasse la prima croce. Ivi sorse, dopo l'editto di Costantino, una delle prime chiese di Milano, dedicata appunto a San Barnaba. Ed ivi, il 13 di marzo, il popolo si recava a pregare e a festeggiare la ricorrenza con una grande fiera. Distrutta la chiesa nel 1783 per far posto ai giardini pubblici, la croce e la pietra dove essa era stata infissa furono trasportate nella chiesa di Santa Maria del Paradiso a Porta Vigentina, dove venne ripristinata anche la sagra del 3 desin de mars. E poi c'è la festa dei Navigli. Il Naviglio è per i milanesi ciò che il Tevere per Roma, il Tamigi per Londra e la Senna per Parigi. Lungo 50 chilometri, questo canale navigabile, che serpeggia in gran parte in provincia di Milano, deriva le sue acque dal fiume Ticino a Tornavento, nelle vicinanze di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, e scorre parallelamente al corso del fiume, toccando Turbigo e Boffalora, giunto alle periferie orientali di Abbiate Grasso, dove dà origine al Naviglio di Bereguardo. Piega verso est-nord-est, bagna Gaggiano, Trezzano sul Naviglio, Corsico e raggiunge il settore sud-occidentale di Milano, sfociando nella darsena di Porta Ticinese, dalla quale si origina il Naviglio Pavese. Costruito nel 1269, è largo fino a 50 metri nel tratto superiore, ma solo da 12 a 22 metri tra Abbiate Grasso e Milano. Fino alla fine degli anni 70 scorreva libero in superficie per la città, poi per ragioni igieniche nel tratto cittadino è stato coperto. I milanesi di oggi, se lo vogliono rincontrare, lo debbono andare a cercare a Porta Ticinese. Importante via di comunicazione negli anni passati, lungo il Naviglio è ancora possibile ritrovare la vecchia Milano, quella delle osterie tranquille e riservate, delle cadderinghera, cioè le case in cui gli usci degli appartamenti si affacciavano direttamente su un ballatoio in comune, dei magazzini degli strascè, cioè gli straccioli. Sembra che quasi che i milanesi, poco inclini per natura a cercarsi guardando dietro alle spalle, abbiano voluto proprio qui, sulle sponde di questo Naviglio, che assieme alla Madonnina è l'unico a fare Milano, conservarsi un'immagine vera del proprio passato. E lungo il Naviglio, in giugno, i milanesi si ritrovano per celebrare una grande festa di sapore paesano, bancarelle, gente in costume, afflusso di autorità, a mezzogiorno festosa distribuzione di risotto. E la festa ne ricorda anche un'altra, quella che si teneva per San Cristoforo, quando per alcuni giorni, alcune sere, processioni e luminari a mezzo dei barconi movimentavano il Naviglio illuminato dalle due rive dai fuochi di artificio. E mi devo fermare perché adesso Franco fa partire la canzone finale e vi do appuntamento alla prossima settimana. Continueremo a parlare del Naviglio e di un'altra festa del 25 giugno, la festa di Sant'Eligio. Io vi lascio e via sulle note di questa canzone, vi invito a restare su Radio Orizzonti perché qui trovate sempre belle parole e buona musica.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Così ieri sera Papa Leone ha risposto all'affondo di Trump e questa mattina all'udienza in piazza San Pietro il Pontefice ha ribadito: la Chiesa legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme. Ascoltiamo le parole di Papa Leone.
1: La Chiesa è il popolo di Dio pellegrinante sulla terra, che proprio a partire dalla promessa finale legge e interpreta a partire del Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme e annunciando con le parole e con le opere la salvezza che Cristo vuole realizzare per tutta l'umanità, il suo regno di giustizia, di amore e di pace. La Chiesa dunque non annuncia se stessa, al contrario, in essa tutto deve rimandare alla salvezza in Cristo.
0: Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato la sospensione dell'operazione Project Freedom, la scorta alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz per facilitare il raggiungimento di un accordo completo e definitivo con l'Iran. La notizia di una nave porta container francese che è stata bersaglio di un attacco nello stretto di Hormuz che ha causato il ferimento di alcuni membri dell'equipaggio. La Cina intanto chiede la cessazione completa delle ostilità e con estrema urgenza la prosecuzione dei negoziati. L'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio, negli uffici della Procura di Pavia. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, non risponderà alle domande dei PM, come già annunciato ieri dai suoi avvocati. In Procura Pavia c'è anche il fratello di Chiara Poggi, Marco, amico di Andrea Sempio. Il fratello di Chiara Poggi sarà ascoltato dai magistrati come teste. A marzo le vendite al dettaglio rispetto al mese precedente sono in aumento sia in volume sia in valore e su base annua registrano una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume. Lo comunica l'Istat. La crescita caratterizza sia le vendite dei beni alimentari sia quella dei beni non alimentari. Sulla nave con casi sospetti d'antivirus ancorata al largo di Capo Verde, l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno dell'imbarcazione. Madrid sta valutando, in base ai dati epidemiologici, se far approdare la nave alle Isole Canarie. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9.30 e alle 17.10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arte Artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
6: credi. Ciao Chiara.
7: Ciao Aldo.
6: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
7: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
6: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
7: E che tu parli di cinema. Tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
6: Perfetto. Ciak e Sipario.
7: Tutti i giovedì alle 11.30.
6: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
7: La radio più vicina a te.

0: Non solo cultura. A cura di Yaya Barzani.
1: Che cosa succede al nostro cervello quando ascoltiamo musica o la suoniamo? Perché un ritmo ci fa muovere, una melodia ci emoziona e una canzone risveglia ricordi lontani. E il libro che vi presentiamo oggi propone proprio a questo proposito un viaggio tra psicologia e neuroscienze per scoprire come la mente percepisce, elabora e produce la musica. Il titolo del libro è Cervello in musica, cosa ci dicono psicologia e neuroscienze, pubblicato dalla casa editrice Carocci. Le autrici sono ovviamente due neuroscienziate e si chiamano Laura Ferreri e Carlotta Lega. Ed ecco cosa ci hanno detto a tale proposito. Parto subito con la prima domanda che mi ha così incuriosita. Da prima ancora di nascere il nostro cervello percepisce suoni. Possiamo dire che ciò è alla base del nostro rapporto futuro con la musica?
2: In qualche modo sì, nel senso che nasciamo con una predisposizione alla musica, e questo ce lo dimostrano diversi studi di psicologia, ma soprattutto di neuroscienze cognitive, che ci fanno vedere che già dalle prime ore, primi giorni di vita, il nostro cervello è in grado di rispondere in modo specifico alla musica, quindi ai suoni, alle frasi musicali, ai contorni melodici, e quindi in qualche modo è predisposto, pronto a rispondere alla musica. Su questa base neurale che abbiamo a disposizione, poi ovviamente arriverà la cultura musicale a cui siamo esposti a giocare un ruolo chiave, e questo influenzerà ovviamente il nostro modo di vivere la musica, i nostri gusti musicali, la nostra identità musicale e sociale.
1: Carlotta, mi rivolgo a lei, Carlotta Lega, perché a partire dalle ninne e nanne alle canzoncine che ci vengono proposte dai genitori, dai nonni, dagli insegnanti, si può pensare a una formazione musicale?
3: Riprendendo un po' da quello che diceva anche la professoressa Ferreri, nasciamo con una predisposizione e quindi diciamo nasciamo pronti a percepire lo stimolo musicale. Come questo si lega poi ad una formazione musicale più formale dipende, nel senso che noi sappiamo che intraprendere una formazione musicale e anche le traiettorie diciamo di apprendimento all'interno di una formazione musicale dipendono da diversi fattori, alcuni sono biologicamente determinati, altri invece sono più diciamo ambientali, quindi in quest'ottica

0: diretto nel sviluppare un interesse per la musica e sviluppare una musicalità che poi può trasformarsi, può incentivare anche una formazione musicale più formale in un certo senso.
1: Laura Ferreri, io continuo con queste domande perché il vostro libro molto interessante, guardi, direi affascinante. Ecco, per chiedere quale influenza ha la musica su di noi, come il cervello ce la fa percepire, anche perché essendo tutti diversi, evidentemente la percepiamo in vari modi.
2: Beh, l'influenza è enorme, nel senso che è vero, i nostri cervelli sono diversi tra individui, ma ci sono dei meccanismi comuni che possiamo studiare, individuare, no? E la ricerca in questo senso negli ultimi 30 anni ha fatto ben capire come quando siamo esposti alla musica in realtà il nostro cervello si attivi interamente, quindi abbiamo delle regioni preposte proprio alla percezione dei suoni e all'elaborazione della musica, basti pensare alla corteccia uditiva per esempio, ma poi queste regioni sono molto di più. La corteccia uditiva interagisce con la corteccia motoria andando a influenzare le nostre risposte di movimento quando ascoltiamo musica, e abbiamo delle regioni ancora più complesse a livello cognitivo, che sono ad esempio quelle che riguardano il linguaggio, le emozioni, la memoria, che si attivano sempre quando siamo esposti alla musica. Quindi questa influenza che noi possiamo percepire a livello quotidiano, l'importanza della musica della nostra vita, in realtà la ritroviamo poi riflessa anche a livello di complessità di processi cerebrali implicati quando siamo esposti alla musica.
1: So che questa domanda è un po' così, un po' curiosa. Cantare, anche se stonati in gruppo, può essere considerato una terapia? Lo chiedo a lei, Carlotta Lega.
0: Sì, in un certo senso potremmo dire di sì, nel senso che diciamo, la musica è uno stimolo estremamente emozionale, che suscita emozioni, e ha anche una componente sociale molto forte, quindi rispetto alla domanda, al di là di essere stonati, sicuramente questo aspetto legato alle emozioni e alla socialità sicuramente può essere considerato una sorta di terapia, se pensiamo per esempio a quello che è successo durante il Covid-19, quindi una situazione complessa, emotivamente complessa, e non

0: molto forte che poi possiamo considerare una vera e propria terapia. Ci sono degli studi proprio che ci fanno vedere come il fare musica abbia, in una situazione così complessa, aiutato a sostenere a livello, diciamo, appunto emotivo anche. Al di là di questo, nell'ultimo capitolo del nostro libro parliamo molto di come proponiamo, diciamo, degli studi scientifici che ci fanno vedere come la musica possa avere un valore, possa essere utilizzata in ambito anche clinico e terapeutico, proprio per queste sue, diciamo, proprietà anche appunto sociali ed emozionali.
1: Senta, per chiudere, veniamo allora al vostro libro. Come avete costruito questo lavoro e naturalmente come utilizzarlo per migliorare il nostro rapporto con la musica? Laura Ferreri, mi risponde lei?
2: Sì, va bene, è un libro che è stato costruito e scritto a quattro mani in questa composizione, diciamo, ci siamo chiesti quali fossero i temi principali aperti nella psicologia e neuroscienza della musica. Quindi il libro è suddiviso in diverse sezioni, una prima che ci introduce appunto a un cervello musicale, ai termini principali, al gergo anche un po' sperimentale scientifico, poi ci occupiamo di un cervello che ascolta, per poi passare a cosa accade in un cervello che suona, che fa musica, e per finire, come diceva la mia collega, con una sezione di nuove armonie, quindi le applicazioni sociali, cliniche, terapeutiche della musica. È un percorso e anche il prodotto di tanti anni di ricerca in questo campo e l'interesse che abbiamo avuto anche da parte dell'Università di Pavia, del Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento, di portare avanti questa linea di ricerca in psicologia e neuroscienze della musica. Quindi, diciamo, ci stiamo occupando anche poi, al di là del libro, in termini di docenza e ricerca di questi temi. E sul come utilizzarlo, è una sorta di libro che in qualche modo vuole spiegare degli aspetti, delle sensazioni che possiamo avere molto spesso rispetto alla nostra esperienza con la musica. No? Sappiamo che la musica è estremamente importante, sappiamo che impatta moltissimo sulla nostra vita musicale, ma spesso ci sfuggono i meccanismi alla base di questa importanza. E quindi l'idea di questo libro è fornire in modo divulgativo ma rigoroso delle spiegazioni rispetto a tutto quello che sappiamo sulla cognizione musicale e la scienza della musica.
1: Certo, c'è un vecchio proverbio che dice: canta che ti passa. Speriamo che sia così. Laura Ferreri, Carlotta Lega, vi ringrazio moltissimo per questo tempo che ci avete dedicato e soprattutto per questo libro che, come ripeto ai nostri ascoltatori, è molto molto interessante e apparentemente, certamente un libro scientifico, possiamo dire così, ma fruibilissimo per tutti noi. Grazie ancora molto.

tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

Nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Manuvolare rinasce, come rinasce.
1: Prima dei fatti.
2: Prima dei fatti.
1: Tante rubriche, un solo programma.
3: Sullo scaffale.
4: Scoperta una valle dei dinosauri. Migliaia di impronte di dinosauri sono state ritrovate su una parete di roccia nel Parco Nazionale dello Stelvio. Le tracce, risalenti all'epoca del Triassico superiore, 210 milioni di anni fa, sono ben conservate e formano piste lunghe centinaia di metri sulle pareti, in posizione quasi verticale. Potrebbero appartenere a dinosauri prosauropodi, erbivori dal collo lungo e testa piccola, che sono considerati gli antenati dei grandi sauropodi del Giurassico, come il brontosauro. Si tratta delle prime tracce trovate in Lombardia ed è il sito più grande delle Alpi e uno dei più ricchi al mondo, almeno per il periodo Triassico, spiega il paleontologo Cristiano Dal Sasso del Museo di Storia Naturale di Milano.

0: Eccellenze in tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e da Niva. E siamo ancora una volta in vostra compagnia, cari amici, e parliamo di eccellenze in tavola. Qui bisogna mangiare, Carla, è inutile che stiamo lì a guardare la dieta. Però quest'oggi ho deciso di mangiare sì, ma in modo
1: sano.
0: Diciamo. Ebbene, ho deciso che quest'oggi, Carla, mangeremo frutta.
1: Benissimo.
0: In particolare pere. Allora, voi direte le pere in Italia, ma certo, la storia delle pere in Italia affonda le radici nell'antichità. Già gli autori latini, tra cui Plinio il Vecchio, documentavano la presenza di numerose cultivar di, allora la chiamavano pira, nel bacino del Mediterraneo. Durante il Medioevo le pere assunsero davvero un ruolo di rilievo all'interno di orti monastici e di corti nobiliari, dove furono sviluppate tecniche di coltivazione e anche innesto raffinate, perché le piante da frutto, è chiaro, insomma, bisogna saperle coltivare, ecco. Nel Rinascimento l'Italia divenne addirittura un centro di selezione varietale, e questo grazie all'interesse crescente verso le scienze botaniche. Tra il XIX e il XX secolo, poi, l'avvento dell'agricoltura moderna consolidò davvero la predominanza, diciamo la leadership dell'Emilia-Romagna, trasformandola nel cuore della pericoltura italiana, e questo grazie a terreni fertili di origine alluvionale, alla disponibilità idrica che era abbondante e a un microclima continentale che davvero favorisce la maturazione equilibrata dei frutti.

0: Il pero, appartenente quindi alla famiglia delle rosacee, è una specie arborea a crescita lenta, dotata di un apparato radicale profondo e una chioma ampia. I fiori sono bianchi e compaiono all'inizio della primavera. Il frutto, classificato come pomo, si distingue per la buccia sottile ma resistente, la polpa succosa e anche una ricca componente aromatica determinata da terpeni e composti fenolici. La produzione italiana offre un ampio ventaglio di cultivar, tra cui ricordiamo la varia pera Abate, Conferes, Kaiser, William, Decana, Santa Maria, Passacrasana e Coscia. Le conosci tutte?
1: Sì.
0: Io alcune no, però ecco, ciascuna di queste specie è caratterizzata da profili sensoriali distintivi. Inoltre la stagionalità varia sensibilmente. Varietà precoci come la Coscia e la Santa Maria arrivano a partire dall'inizio dell'estate, mentre cultivar autunnali e invernali come l'Abate, la Kaiser e la Decana si prolungano fino alla tarda stagione, grazie alla conservazione in atmosfera controllata. E tutto questo consente una disponibilità quasi quindi continuativa sul mercato, con dei vantaggi sia economici che logistici.

0: i territori. Terroir delle pere italiane trova la sua massima espressione in Emilia-Romagna, in particolare nelle province di Ferrara, Modena, Bologna e Ravenna. Qui i terreni argillosi, ricchi di nutrienti e che hanno anche un'ottima capacità di ritenzione idrica, insieme a un clima caratterizzato da inverni freddi ed estati calde, favoriscono davvero la produzione di frutti dalla polpa dolce, succosa, anche consistente. Bisogna dire che anche il Veneto, il Piemonte, alcune aree della Toscana e della Campania contribuiscono a una produzione davvero diversificata, però con volumi inferiori rispetto al distretto padano.
1: Ecco, le pratiche agronomiche moderne includono sistemi intensivi, ma anche super intensivi, irrigazione di precisione, potatura razionale, diradamento gestito con tecniche manuali o assistite, e poi gestione integrata dei parassiti secondo i disciplinari regionali, e anche un monitoraggio fitosanitario basato su previsioni e soglie di intervento. Insomma, è una cosa
0: molto particolare. Ecco.
1: La sostenibilità è favorita da un'importante diffusione dell'agricoltura biologica, dalla razionalizzazione dell'uso dell'acqua, dall'impiego di coperture antigrandine e reti multifunzioni e anche da tecnologie post raccolta a basso impatto energetico. Inoltre, il crescente orientamento verso la certificazione biologica contribuisce a consolidare l'elevata reputazione delle pere italiane nel segmento premium.
0: Ho detto la stagionalità, avevi già accennato Carla, ci tratteniamo un attimo. La stagionalità delle pere italiane abbiamo detto che varia da giugno a marzo,
1: praticamente
0: a seconda della cultivar. Per esempio, abbiamo la varietà precoce, abbiamo detto già, che è la Coscia, la Santa Maria, che va da giugno ad agosto. Le varietà autunnali abbiamo la Abate Fettel, la William, la Conference, anche certo, questa è molto buona, che va da settembre a dicembre. Quelle tardive,
1: sì,
0: la famosa Kaiser, che
1: anche
0: conosciamo,
1: la
0: Decana, e la Passa Crassana, che non si trova facilmente, che va da ottobre a marzo. Allora, questa estensione del calendario produttivo è chiaro che consente di avere le pere quasi sempre sul mercato e consente ai rivenditori una gestione efficiente della catena del freddo.

0: le pere italiane IGP. Ecco, il riconoscimento IGP pera dell'Emilia Romagna rappresenta uno dei principali strumenti di tutela e valorizzazione della pericoltura italiana. Questa indicazione geografica protetta, così è IGP, scopre 7 varietà.
1: Sì.
0: E vediamo quali sono, così almeno quando le andiamo a comprare
1: sappiamo,
0: sappiamo che è un IGP. L'Abate Fettel, Conference, Kaiser, Decana, William, Max Red Bartlett e Santa Maria. La zona di produzione comprende territori caratterizzati da un equilibrio unico tra fattori pedoclimatici, know-how storico e tecnologie agronomiche avanzate. E vediamo nei particolari.
1: Allora, la Abate Fettel viene considerata il simbolo dell'Emilia-Romagna. Mm-hmm. Si distingue per la forma allungata, la buccia leggermente rugginosa, aroma elegante, e ha una dolcezza bilanciata da una componente acidula. La Kaiser la riconosciamo tutti.
0: Sì.
1: Con buccia rugginosa e consistenza marcata.

0: Kaiser, la conosci anche te, né, Carla, quando sì. vai al super?
1: Sì, quella sì,
0: là,
1: sì, dai.
0: Ecco. È particolarmente apprezzata, ti faccio ridere, Carla, in pasticceria e in cottura. Le William, a me piace la William, perché è una via di mezzo tra una dura dura e una molle molle.
1: Sì, è vero, quando sono belle dolci, sì.
0: È una varietà, nella varietà bianca e rossa, la famosa, quella rossa, la chiamano la Max Red Bartlett, quindi è una William.
1: Una William.
0: Sono ricercate dall'industria per i succhi e per i trasformati, e questo grazie alla loro intensa aromaticità, perché hanno un profumo veramente che si sente. La decana del comizio,
1: sì.
0: qui parliamo di eccellenze, dalla polpa finissima e fragrante, rappresenta una delle varietà più pregiate, mentre la Conference, che è di origine anglosassone però è stata naturalizzata in Italia, si apprezza per la tenuta, la facile conservabilità e anche, possiamo dire, la versatilità gastronomica.

0: La certificazione IGP garantisce quindi una coerenza produttiva, una tracciabilità e qualità costante, contribuendo alla difesa del reddito dei produttori e al consolidamento della posizione delle pere italiane nei mercati internazionali. Inoltre, salvaguarda un patrimonio agricolo che affonda le radici in secoli di tradizione per garantire al consumatore un prodotto autentico, riconoscibile e sostenibile.
1: Allora, ma quali sono? Allora io ti do una bella pera e tu mi dirai, ma io cosa mangio? Quali sono le proprietà nutrizionali?
0: Infatti, sentiamo.
1: Come molti altri frutti, le pere, e questo lo sappiamo, presentano un elevato contenuto di acqua. Pensate, l'85% di acqua. E uno dice, ma allora mangio una pera, mangio acqua? No. La pera, così acquosa, così piena d'acqua, è sempre utile per favorire l'idratazione. Secondo alcuni dati, 100 grammi netto di pere William, tanto per fare un esempio,
0: sì,
1: apportano circa 52 kilocalorie, che niente, essenzialmente dovute ai carboidrati, e poi apportano anche 3 grammi, una sciocchezza, ecco, di fibre alimentari che contribuiscono davvero alla salute del microbioma intestinale e riescono a modulare l'assorbimento degli zuccheri. Naturalmente abbiamo anche vitamine, vitamina C, le vitamine del gruppo B e anche minerali, calcio, fosforo, ferro e potassio.

0: passerai tu. Vediamo adesso i benefici per la salute. La letteratura scientifica attribuisce alle pere un insieme articolato di benefici per la salute umana, riconducibili principalmente alla presenza di fibre alimentari, composti polifenolici, carotenoidi e triterpenoidi.
1: Ella, che cose complicate, però questo ci fa capire quanto siano importanti questi frutti, che hanno anche un'attività antiossidante, un'attività antinfiammatoria, e questo è importante. E oltre a tutto, addirittura viene, chiaramente sono tutti gli studi scientifici che ce lo dicono, le pere hanno anche un'azione prebiotica e contribuiscono anche alla salute del microbiota intestinale. Adesso si continua a sentir parlare di questo microbiota, una volta non si sapeva niente, grazie a Dio la conoscenza va avanti. Allora, quali sono queste fibre prebiotiche all'interno delle pere? Sono entrante, in particolare la pectina e gli oligosaccaridi. Queste fibre possono favorire la crescita di batteri benefici nel colon, e questo chiaramente aiuta la nostra salute. Hanno inoltre degli effetti anche sul metabolismo glucidico, perché la fibra solubile delle pere rallenta l'assorbimento intestinale degli zuccheri e contribuisce quindi anche a modulare la risposta della glicemia, in particolare dopo i pranzi. Quindi giù a mangiare pere, carissimi.

0: vediamo gli utilizzi delle pere.
1: Oltre a mangiarle così,
0: così come sono, le pere italiane trovano impiego in un'ampia gamma di preparazioni. Il consumo fresco valorizza chiaramente la finezza aromatica delle varietà più pregiate.
1: Sì.
0: In pasticceria invece le pere sono protagoniste di dolci tradizionali e regionali, torte crostate e chi più ne ha più ne metta.
1: Sì, Carla, ho visto cosa pensi, ti si sono illuminati gli occhi.
0: Va bene. Poi, ecco, sono anche utilizzate nella preparazione di composte, mostarde e confetture.
1: Sì, buone, le composte di pere sono una cosa, queste mi piacciono.
0: Ti piacciono, sì. Bene. Mentre l'industria alimentare fa ampio ricorso alle William, in particolare per i succhi, i nettari e le puree, e anche ai tutti i prodotti destinati all'alimentazione infantile. Molto apprezzati poi sono gli abbinamenti gastronomici tra le pere e i formaggi, soprattutto anche i DOP, tra cui il parmigiano reggiano, i pecorini stagionati.
1: Sì, perché è il sapore che abbinandoli così col dolce delle pere.
0: Esatto. Anche il gorgonzola
1: con le pere,
0: vedi? E questo crea dei contrasti armonici tra dolcezza, sapidità e cremosità.

0: E che cosa possiamo dire ai nostri amici che devono comprare le pere? Ebbene, per i consumatori appassionati, come la mia amica la Carla,
1: sì,
0: si consiglia di preferire pere biologiche, perché
1: certo,
0: garantiscono i più elevati standard di sostenibilità, e non impiegando prodotti fitosanitari di sintesi. Frutti soprattutto con buccia integra, privi di ammaccature.
1: Perfetto.
0: E varietà selezionate in base al consumo, all'uso che se ne vuol fare. Per esempio ricordiamo l'abate per consumarla fresca, la William per i trasformati, la Kaiser per le cotture. E se possiamo, scegliamo prodotti certificati IGP per assicurare origine garantita e anche qualità costante. E in conclusione, Carla, due parole,
1: sì,
0: per concludere il tutto.
1: Ecco, le pere italiane rappresentano un patrimonio agricolo di valore straordinario, risultato proprio di secoli di selezione varietale, tradizione agronomica e innovazione tecnica. Le condizioni climatiche favorevoli, unite alla professionalità dei produttori e alla presenza di filiere certificate IGP, garantiscono quindi una qualità costante e riconoscibile. Sul piano nutrizionale e salutistico offrono un insieme, come abbiamo visto prima, di benefici che le collocano alla base della dieta mediterranea, e la crescente attenzione alla sostenibilità, al biologico e alla solidità dei distretti produttivi rafforzano ulteriormente il posizionamento delle pere italiane sui mercati globali. Quindi consumiamo pere
0: e soprattutto italiane.
1: Soprattutto italiane. Bene, Niva, anche per oggi il nostro tempo a disposizione se n'è andato. Quindi
0: salutarci.
1: Dobbiamo salutarci e ringraziare, come di consueto, tutte voi che ci ascoltate.
0: Arrivederci.
1: Ciao a tutti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, casa di Marta, favorisce il reinserimento sociale. Saronno ancora, il 10 maggio riapre il cortile di Palazzo Visconti. E restando a Saronno, Lauser cerca volontari. Caronno, il 9 maggio, l'isola del riuso festeggia i primi 10 anni.
2: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva, Federica Battignani e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
1: Dopo anni di chiusura e un cantiere complesso, domenica 10 maggio il cortile di Palazzo Visconti apre per la prima volta ai cittadini. L'occasione è la festa delle associazioni con apertura straordinaria dalle 15 e attività in centro dalle 10 alle 18 tra musica, giochi e spettacoli. Il progetto di riqualificazione parte da lontano. Il cantiere era stato avviato nell'agosto 2023 con l'idea di realizzare una platea metallica smontabile per eventi. I lavori si sono interrotti nel maggio 25 con la risoluzione del contratto per la prima impresa. A incidere anche la complessità tecnica dell'intervento e uno stop della sovrintendenza. Il Comune ha quindi approvato un progetto d'urgenza nell'estate successiva e riaffidato i lavori, arrivando alla conclusione all'inizio del 26. Fine lavoro comunicata il 15 gennaio e certificato di regolare esecuzione a fine marzo. Domenica ci sarà quindi un'apertura simbolica, ma anche operativa, che segna il ritorno alla città di uno spazio storico rimasto chiuso per anni e ora pronto a diventare punto di riferimento per eventi e iniziative.
2: Non è solo un dormitorio quello stabilimento allestito nei locali della Fondazione Casa di Marta, ma si tratta di un'importante realtà che mira a favorire un progressivo reinserimento sociale delle persone in difficoltà. Racconta Massimo, ho 63 anni, sono a Saronno da 12 anni, prima vivevo a Milano, ma dopo la separazione ho fatto scelte diverse. La mia vita è stata segnata da alcuni sbagli. Dopo essere stato per strada, sono stato accolto nel dormitorio di Casa Marta. A Saronno condividevo l'appartamento con un collega. Ci sostenevamo, ma dopo, senza di lui, ho provato ad andare avanti, ma ho perso il lavoro. Vivere in dormitorio con altre persone ti insegna a rispettare le regole. Luca, invece, 58 anni, ha, oltre alla mancanza di beni materiali, è quello che serve di più alla persona, sentirsi nella società. A Casa di Marta ha trovato anche un tetto, ma anche persone con cui condividere la vita. Massimo ora lavora per il Comune di Saronno, grazie ad un tirocinio, Luca, per un'impresa di pulizia. Assieme vorrebbero trovare un piccolo appartamento. La responsabile della struttura sostiene che un piatto di pasta, una doccia, un letto possono non bastare a ridare speranza a chi vive momenti difficili, che però può arrivare anche dall'amicizia e dalla possibilità di supportarsi a vicenda.
1: A Caronno l'isola del riuso si prepara a festeggiare 10 anni di attività con una giornata dedicata alla cultura, della sostenibilità, alla valorizzazione del territorio. L'appuntamento è per sabato 9 maggio con inizio alle 9:30 al Palazzetto dello Sport. Ci sarà una conferenza sull'economia circolare e interventi di esperti del settore chiamati a raccontare come il riuso responsabile di materiali possono incidere concretamente sulla vita delle comunità.
2: A Saronno ogni martedì pomeriggio, in una sala della sede Hauser di Via Maestri del Lavoro, c'è chi ritrova un momento di serenità, mentre i familiari hanno qualche ora per commissioni un po' di tregua. Succede al laboratorio Alzheimer Caffè di Hauser Saronno, un servizio discreto ma fondamentale per tante famiglie del territorio. Ora però questo spazio di sostegno rischia di venire meno per mancanza di volontari. L'appello arriva dai volontari che da anni portano avanti il progetto nella sede Hauser di Via Maestri del Lavoro. Ogni settimana i partecipanti vengono accolti per un pomeriggio fatto di piccoli gesti e attività pensate per stimolare le loro abilità, ad esempio ballo, esercizi di scrittura, disegno. Non servono grandi gesti, solo presenza, tempo e umanità, si legge nel volantino diffuso dall'associazione. Per formare nuovi volontari, Hauser organizza un corso gratuito da settembre, della durata complessiva di 4 ore tra teoria e pratica, attivabile con un numero minimo di iscritti. Per informazioni è possibile contattare Hauser Saronno al numero 02 9670 9009.
1: A Origio venerdì alle 21 a Villa Borletti sarà ospitato nuovamente il dottor Gianfranco Cervellin, che un anno fa aveva presentato con grande successo un libro su storie di medicina. Quest'anno parlerà di un argomento del XIX secolo, frutto dei suoi studi raccolti nel libro Note malate, musica e medicina nell'Ottocento verdiano. Cervellin tratterà molto di medicina e un po' di Verdi e dei suoi colleghi musicisti con il consueto stile scorrevole e disteso.
2: Sempre maggiori fondi in bilancio per l'assistenza ad anziani, disabili e minori, servizi sociali. L'impegno del Comune assieme a quello dell'ambito del Saronnese guarda agli obiettivi e agli indicatori dei livelli essenziali di prestazione sociale inseriti nel piano di zona previsti dai protocolli sottoscritti con la SST Valle Olona e la TS Insubria e individuati dal Piano Nazionale delle Politiche Sociali. Sono stati previsti sul bilancio 2026 maggiori fondi per l'assistenza domiciliare per gli anziani, i disabili, in funzione di una domanda crescente. Sempre più oggi Ministero e Regione Lombardia vanno nella direzione di orientare i servizi sociali verso una gestione associata e di ambito. Per il 2026 tra gli impegni finanziari più significativi vi sono 700.000 euro per la gestione del centro diurni disabili e comunità alloggio Saronno, 150.000 euro per il trasporto sociale e studenti con disabilità e 90.000 euro per il centro estivo comunale.
1: A Saronno code e rallentamenti nella zona della stazione ferroviaria di Piazza Cadorna. Ieri mattina una passante è stata investita e sul posto sono accorse le forze dell'ordine nonché un'ambulanza della Croce Rossa. Gli agenti della polizia locale hanno compiuto i rilievi e avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti, ma per consentire che i soccorsi si svolgessero in sicurezza si è stati costretti a modificare temporaneamente la viabilità con qualche disagio.
2: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina, il Saronno. Elena Piva e Federica Batignani con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e Saronnesi. Ai microfoni Elena Piva e Federica Batignani. Matteo Serenelli e la regia. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi è a Uboldo ed è la farmacia comunale in via 4 novembre 60. Telefono 02 9 6 7 8 1 176. Al cinema Silvio Pellico alle 18.30 Il diavolo veste Prada e alle 21.15 The Sea. Al cinema Prealpi alle ore 15.30 e 21 Il mago del Cremlino e alle ore 18.15 Michael.
2: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Chiama allo 02 9602 728.
1: Iscrizioni per gli oratori estivi delle scuole elementari. Fino al 29 maggio, oratorio Via Legnani. Fino al 30, oratorio San Giuseppe Matteotti. Dal 14 al 29, Regina Pacis. Fino al 29 maggio, oratorio Sacra Famiglia. Dal 6 al 29 maggio, San Giovanni Battista Cassina Ferrara. Per le scuole medie, compilando il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale.
2: Preghiera del Santo Rosario, ogni sera alle ore 17.30 in prepositurale, mercoledì alle 20.45 presso la Chiesa del Sacro Cuore, martedì alle 20.45 in via Don Monza 26, via Monte Grappa 23. La conclusione del Santo Rosario del mese di maggio avverrà domenica 31 maggio alle 21 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.
1: Mese Mariano presso la chiesetta di Sant'Antonio, mercoledì 6, 13 e 20 maggio alle ore 21 recita del Rosario, mercoledì 27 maggio alle 21.
2: A Saronno dal 6 al 9 maggio presso il Teatro Giuditta Pasta, la quinta edizione del concorso internazionale di canto lirico Giuditta Pasta. La manifestazione, che quest'anno ha raccolto oltre 110 candidature provenienti da tutto il mondo, confermandosi tra le competizioni liriche emergenti più interessanti del panorama internazionale, ha il gran finale 9 maggio con orchestra dal vivo e ingresso pubblico.
1: Ceriano Laghetto, la Proloco, organizza la 30ª edizione della Straceriano, una manifestazione podistica non competitiva a passo libero all'interno del Parco delle Groane ed è aperta a tutti. Domenica 10 maggio con partenza alle 8.30. Ritrovo e iscrizione dalle 7.30 presso Piazza Dia.
2: Pianoforte, canto e cabaret in piazza Ceriano Laghetto per una sera. Si rivivrà l'atmosfera del cabaret parigino per iniziativa dell'amministrazione comunale. Il 10 maggio alle ore 21 in piazza Lombardia arriva Mon Café Chantant. Sarà un viaggio tra musica classica, teatro leggero con il mezzo soprano Elsa Biscari e il pianista cerianese Bruno Billone. In caso di pioggia l'evento verrà rinviato a domenica 17 maggio.
1: L'associazione culturale Giocare con l'Arte presenta Musica a Colore. Inaugurazione domenica 10 maggio alle ore 17 presso Agora del Comune in piazza Aldo Moro 1, Caronno Pertusella.
2: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi. programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 7 maggio. Alle 9.30 e 17.05, buona giornata. Teresa Santinelli intervista Mara Delfanti, direttrice del Museo della Ceramica Gianetti a Saronno. A seguire alle 10.03 intervista Sara Battistini per l'evento letterario. Alle 10.30, 19.10, Fare Radio per Fare Rete, Gabriele e Gigi ospitano la cooperativa sociale Osonam. E a seguire alle ore 11.05 con replica alle 19.40 con l'assessore Maria Cornelia Proserpio per la festa del 10 maggio dedicata alle associazioni del territorio. Alle 11.30 e 18.25 Ciac e Sipario con Chiara e Aldo.
2: Alle 16.35 Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritora e Massimo Tallarini. La ristrutturazione dell'antica cascina della vigna detta Cascina Paiosa. Ne parliamo con Mattia Cattaneo, vice sindaco di Saronno. Alle 20.20 Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle 20.30 Il Santo Rosario. Alle 21 Lifestyle a cura di Damiano Caron. Massaggi, falsi miti, ospite Antonella Esposito, estetista, operatrice del benessere. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone o smart TV scaricabile da Google Play ed Apple Store. È possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube.

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la

voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

Perché mi fai sentire normale? Perché mi fai

0: Mi da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

sul lago sembra il cielo. Quel posto io lo conosco. Voglio vivere 100 anni ancora e ci riuscirò. E da grande voglio un mappamondo e lo viaggerò. E una gerla sulle spalle nude dentro ci sarà.

0: e ci riuscirò.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Quante bugie ci siamo dette, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamo

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento. È la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi. E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio,

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo.

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Pronto? Oh, ma mi vuoi rispondere? Ma che ti prende? Madonna! Se non mi vuoi stare ad ascoltare, dimmelo e basta, eh? Ancora questa storia, se parliamo di noi due, non ti deve interessare se sto con qualcuno. Ora sto pensando a te. Per favore, rispondimi.

paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche

strada ancora ce n'è. Ogni fiato, ogni passo che resta, voglio farlo con te.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Cari amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di A Tutta Musica con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia. Cominceremo oggi in modo diverso rispetto a come facciamo di solito, partendo dalla musica classica. Lo so che vi sto prendendo in giro, perché sempre noi partiamo e partiremo con la musica classica, perché è dalla classica che è partito tutto. Tra l'altro questo compositore ha il mio stesso nome, il è français, quindi non è Claudio ma è Claude Debussy, che ci fa ascoltare il preludio alla midi d'un faun, quindi il pomeriggio di un fauno.

Ora abbiamo Céline Dion, la famosissima cantante che siamo abituati ad ascoltare cantare in inglese. Invece qui ha scelto la lingua più parlata al mondo, che è lo spagnolo. Il brano è intitolato in questo modo: Amar haciendo el amor. Quindi amare facendo l'amore. Beh, mica male, eh?

Beh, molto brava anche nello spagnolo, devo dire che è una grande professionista, per cui non può essere che così. Così pure professionisti sono i Duran Duran, un brano vecchissimo, quanti anni avrà? 30 minimo, 35 anni. Wild Boys.

Sempre un bel brano, quello di Bono dei Duran Duran, con la sua voce meravigliosa. Vabbè, ma a proposito di voce meravigliosa, sta arrivando la regina del jazz, Ella Fitzgerald, che ci fa ascoltare, credo, il più bel brano composto da Duke Ellington, Signora Sofisticata, Sophisticated Lady.

Beh, cosa vi avevo detto? Che a proposito di voce, Ella Fitzgerald è quello che è. Ed ora, andiamo ad agio. Andiamo ad agio, ma non dico in macchina, no, andiamo ad agio perché ascoltiamo un adagio. E io vi dico che Albinoni ha scritto L' adagio. Il vero adagio che io conosco è questo qui, quello di Albinoni.

Abbiamo ora un autore, un cantautore italiano, penso che lo conosciate tutti, Adriano Celentano, che in quel periodo componeva delle canzoni molto particolari. Questo brano è basato su un accordo solo, il Mi settima, e questo è proprio il suo mondo, il mondo in Mi settima.

0: E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data.
1: Ed ora un altro cantante italiano, direi saronnese, sono io, con il mio gruppo vi facciamo ascoltare un meraviglioso brano di Oggy Carmichael, The Nearness of You, la tua vicinanza.

Sinceramente devo dirvi che questo brano mi piace sempre, anche come è stato registrato. Milord di Edith Piaf è uno dei brani storici. Edith Piaf, conosciutissima ovviamente in Francia, ma anche da noi, perché mi ricordo che quando io ero piccolo vedevo questo piccolo esserino, questo piccolo uccellino di cui tutti quanti parlavano bene. Era veramente una grande cantante, una grande professionista, un'attrice, veramente un'istriona, una donna un po' istrione. Milord, venite qui Milord, e Milva l'aveva poi realizzata in italiano. Adesso invece l'ascoltiamo nel brano originale. Milord.

Ed è il momento di presentarvi un vero e proprio generista, dico così perché è proprio un creatore di genere. Elton John nel 1970, quando fece i suoi primi concerti a Londra, aveva nelle prime file personaggi come Mick Jagger, George Harrison e John Lennon. Quindi già i grandi l'avevano accettato come un nuovo genere di musica, che possiamo dire un nuovo genere di musica che sta a metà tra il pop, il jazz e il blues. Elton John ci fa ascoltare il suo pezzo più celebre, il primo brano del primo long play, Your Song, che è qualcosa di straordinario. Questo It's a

Una cosa che mi va di dirvi, ed è questa una cosa bellissima, questo brano ha 56 anni, la musica è sua, il testo è di Bernie Taupin. Sono 56 anni che loro insieme, sono insieme, compongono insieme, e il suo poeta continua ad essere lui, Bernie Taupin. Questa è una collaborazione straordinaria, altro che Battisti e

Spero vi sia piaciuto, è un brano veramente meraviglioso. Adesso mettiamoci un attimo tranquilli e ascoltiamoci un brano di musica classica. Franz Schubert, momento musicale in fa minore, opera 94, numero 3. Io fossi stato in Schubert, mi sarei inventato un altro titolo, tipo per esempio La gazza ladra, piuttosto che Quanto sono belle le margherite, robe di questo genere. Però allora era così.

diceva quello là, poco ma buono, sì, corto ma buono. Ed ecco invece Dean Martin che ci fa ascoltare uno dei suoi brani storici, Everybody Loves Somebody.

Angelo, la vuoi anche tu una vita come quella di Steve McQueen? Te ne frega proprio niente. Ma anche a me, devo dire, non mi è sempre piaciuto Steve McQueen, però c'è qualcuno che proprio ha in Steve McQueen il suo avatar, il suo punto di riferimento. Questo qualcuno si chiama Vasco Rossi, che ha scritto questa bellissima canzone che si chiama Vita Spericolata.

eccoci, siamo arrivati all'ultimo brano, e l'ultimo brano vogliamo chiudere veramente con un brano meraviglioso che ci ricorda tante cose. Ghost ha una base musicale che è stupenda, perché cos'ha, una ventina d'anni circa questo film, ma la colonna sonora ha molti più anni, perché ci ricorda i Platters, ci ricorda anche quel magnifico attore che purtroppo se n'è andato molto presto, ma a me Ghost, scusatemi, ricorda una meravigliosa Demi Moore straordinaria, e per me Ghost è Demi Moore, che era in quel periodo era bellissima.

Purtroppo sì, essendo l'ultimo brano siamo molto molto vicini alla fine e io vi devo salutare, sono proprio obbligato a farlo, ma ricordatevi che la prossima settimana Angelo Sivelli e Claudio Borroni saranno qua ancora per voi, per A Tutta Musica a Radio Orizzonti a partire dalle ore 21 il mercoledì e dalle 18 la domenica. Buona serata a tutti, ciao ciao!

0: Buonasera da Radio Orizzonti, buonasera a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Io sono Ted B e continuiamo questo nostro viaggio in questo nuovo programma che spero vi stia piacendo, Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi. Ovviamente non sono qui da solo, ma a partire appunto da questa definizione che non è mia, ad accompagnarmi in questo viaggio c'è Laura, che è qui di fronte a me. Come stai?
1: Ciao,
0: Laura, prima di tutto?
1: Ma dai, me la cavo.
0: Te la cavi?
1: Sì,
0: per fortuna. Io nell'ultimo periodo invece potrei andare meglio, sarà il cambio di stagione che mi sta colpendo su vari fronti, però insomma...
1: Cambio di stagione, sempre, lo diceva sempre la mia mamma, che impatta.
0: Impatta notevolmente. E niente, siamo qui come al solito per raccontarci a vicenda un paio di storie, spero che possano intanto coinvolgerci reciprocamente, soprattutto tutti quelli che ci ascoltano. Prima di tutto, però, dopo aver ascoltato la nostra sigla, che ringrazio per l'ultima volta, riconosco i crediti a Federico Virus Calandra che l'ha prodotta, poi diciamo che la facciamo andare in cavalleria e basta, direi di mandare il primo pezzo che ho scelto, perché secondo me è proprio un pezzo da BSG, Laura, da Bastardi senza gloria, che è un pezzo abbastanza lungo, magari ve ne forniremo soltanto un sample, se no va via tutta la puntata solo con la canzone di introduzione, che è Unforgiven dei Metallica, e che adesso andremo anche a sentire. Ci darà una mano a mandarla Antonio, che è qua a supportarci tecnicamente, che quindi ringrazio come
1: il
0: sempre
1: il nostro regista, il signore del Quentin Dre.
0: A tra poco

0: Eccoci rientrati. Allora Laura, visto che ci siamo dati come abitudine di a puntate alterne inizio
1: una
0: tu,
1: volta per uno,
0: oggi
1: sì.
0: È il mio turno, giusto?
1: Oggi è il tuo.
0: Allora vado. Allora, storia di oggi, io ritorno un po' ai miei, diciamo, vecchi studi. Io ho studiato filosofia all'università, faccio questo, non si direbbe mai.
1: Questo coming out.
0: Faccio questo coming out, non si direbbe mai, ma è proprio così. Quindi la storia che ti racconto, se vuoi, rispetto alle precedenti, è più una storia, c'è più teoria che azione, però credo che il personaggio di cui ti racconterò, oltre a essere poco conosciuto, è un vero bastardo senza gloria. Adesso capiremo tutti insieme, spero, perché
1: sono molto curiosa.
0: Ecco perché, io credo che ci siano dei personaggi in cui è molto facile immedesimarsi, non tanto perché abbiano compiuto delle imprese straordinarie o lasciato dei segni evidenti nella storia, ma perché le loro inquietudini assomigliano in modo incredibile alle nostre. E Carlo Mittelstädter è esattamente uno di questi. Premetto,
1: non lo conosco.
0: Ma infatti, ma tra l'altro premetto che cambierò pronuncia ogni volta che dirò il nome, okay. Perché non so qual è la pronuncia esatta, però vabbè, fa niente. Lui
1: devi fare tipo il sample di Forvo di quei siti.
0: Brava, esattamente. Lui non è stato un eroe, non è stato un martire, non è qualcuno che abbia cambiato il corso degli eventi, è stato piuttosto, direi, un ragazzo intelligente, sensibile, profondamente insoddisfatto, che ha fatto una fatica enorme a trovare il proprio posto nel mondo, e già per questo secondo me è facile sentirselo vicini, chiunque noi siamo. Carlo Mittelstädter nasce il 3 giugno del 1887 a Gorizia, che in quell'anno non è Italia, ma è una città dell'impero austro-ungarico. È quindi un luogo di confine, nel senso proprio più puro del termine, qui infatti convivono lingue diverse, identità che si sovrappongono, appartenenze che non coincidono mai totalmente. E crescere in un contesto simile significa imparare molto presto, secondo me, che niente è completamente stabile, che l'identità non è un dato acquisito, ma come dire, una tensione continua. Carlo nasce in una famiglia ebrea, una famiglia borghese colta. Il padre, che si chiamava Alberto, è una figura molto severa, razionale, molto legata all'idea di dovere, anche se la persona più importante, diciamo, nel suo nucleo familiare per lui è la mamma, la madre, Emma. Lui è un po', diciamo, come tanti di noi uomini, è un
1: cocco
0: po'
1: di mamma.
0: Un po' mammone, sì. Perché? Perché lei è una presenza molto forte e costante. È una madre, sì, molto affettuosa, molto attenta, ma anche una personalità fragile, ansiosa, spesso preoccupato. E Carlo in vita le scrive moltissimo, lei le lascia lettere dense, a volte dure, a volte disperate, ma che si contraddistinguono per questa, insomma, grande pressione emotiva. Con la madre Carlo si sente capito, ma anche molto osservato in un certo senso. Per lei, per lui, lei è una casa, un rifugio, ma è anche quello che lo tiene legato a un mondo che sente giorno per giorno sempre più stretto. E questo rapporto che ha con la mamma, che è molto profondo, ma anche, insomma, contraddittorio e limitante per certi versi, attraversa tutta la sua vita ed è forse uno dei nodi centrali dell'esistenza di Carlo.
1: Ok.
0: Ora, durante gli anni del liceo emergono i primi attriti tra Carlo e il mondo che lo circonda.
1: Infatti sto per chiedere con chi, col padre, col mondo.
0: Beh, guarda, mi verrebbe col proprio mondo, da dire col mondo, nel senso che lui, Carlo, pensiamo all'istituzione scolastica, ecco, lui è bravo, anche molto brillante in realtà, però non è, come dire, docile, non è addomesticabile, cioè è uno che non accetta l'autorità in quanto tale, non per qualche motivo particolare, ed è uno soprattutto che, appunto, nella relazione nel rapporto con la scuola, l'istituzione scolastica, non riesce a comprendere la necessità di un sapere che è ridotto a semplice accumulo di nozioni.
1: Certo.
0: E appunto già in questi anni lui manifesta una tendenza netta, quasi viscerale, a rifiutare appunto tutto quello che gli appare vuoto, finto, meccanico. Si sente spesso fuori posto, si sente solo, ma anche qui non tanto perché ci sia qualcuno che lo escluda, è perché proprio la sua incapacità in qualche modo di adeguarsi, anche quando potrebbe farlo senza particolari sforzi, cioè non è che è vittima di bullismo.
1: No, ma lo capisco molto
0: ecco,
1: bene.
0: Ma io per questo che ti sto raccontando questa storia, perché un po' sto iniziando a conoscere anche te. Nel 1905 finisce il liceo, si iscrive all'università e lui inizia a Vienna, scegliendo matematica, anche qua una disciplina comunque molto rigorosa, solida, ma che presto gli appare insufficiente a, come dire, dare a rispondere a quelle domande sul senso che lui continuamente si pone, no? Cambia certo. facoltà, anche qua lui deve avere proprio le idee ben chiare, perché lui lascia matematica, cosa va a fare? Lettere, cioè 180 gradi, e lo va a fare a Firenze. Che Firenze, che in quegli anni, siamo nel fine degli anni zero, cioè 1907-1909 più o meno, è uno dei centri culturali più importanti in Italia, perché ci sono riviste, circoli, discussioni filosofiche continue, insomma è molto frizzante. Lui partecipa a tutto questo, ma anche qui non fa mai davvero parte di quel sistema, cioè lui resta ai margini, non cerca protezioni, non cerca pigmalioni, non certo. imita maestri, non costruisce una carriera. Lui però scrive, legge, pensa, fa tutte queste cose, ma un po' per se stesso, capito? Con questo anche un po', se vogliamo, con una certa naïveté. E soprattutto continua a osservare il mondo con uno sguardo sempre più critico, quasi dimesso. E appunto è proprio in questi anni che prende forma una delle sue idee centrali, quella che lui stesso definirà come critica alla vita delegata, ovvero mica, io ti ho detto che questa è proprio una storia di pensiero, non è una storia di azione.
1: Mi piace.
0: Michael Stetter, cioè lui osserva che la maggior parte delle persone non vive direttamente la propria vita, ma la affida costantemente a qualcosa di altro, che può essere la carriera, la sicurezza economica, il giudizio altrui, a un futuro che, come dire, rimanda continuamente.
1: Certo.
0: Cioè lui sostanzialmente dice: noi viviamo continuamente la vita come se dovesse cominciare domani o più avanti.
1: Beh,
0: cioè,
1: un'intuizione abbastanza brillante, comunque condivisibile.
0: E che soprattutto, cioè, nel senso, secondo me tutte le persone hanno avuto modo di pensare a questo, cioè perché
1: certo.
0: alla fine noi quando andiamo a scuola aspettiamo di iniziare a lavorare, nell'attesa di affermarci professionalmente, non lo so, e avanti sempre,
1: sempre
0: così.
1: In attesa di cose che poi necessariamente, cioè non necessariamente arrivano.
0: Esatto,
1: quindi.
0: Infatti lui dice che secondo lui questa non è nemmeno una prudenza, mettiamola così, ma è proprio una rinuncia mascherata, cioè è una vita che magari funziona perché effettivamente ti consente comunque di...
1: Però
0: ti impedisce di vivere il presente, cioè l'oggi, il qui ed ora. E lui dà un nome a tutto questo, lui la chiama retorica, usando questo gioco di parole. Cioè lui dice: la retorica è un linguaggio con cui noi giustifichiamo queste continue rinunce. È quel meccanismo che rende di fatto accettabile una vita a metà, che ci dice continuamente: guarda, è normale sacrificarsi ora, è giusto rimandare, tanto la felicità prima o poi verrà, però nel frattempo non riesci ad agguantarla, ecco. La retorica quindi non è qualcosa che inganna in modo brutale, cioè non è che costringe, finge, semplicemente, diciamo così, rassicura, no? Ed è per questo che risulta, insomma, così efficace.
1: Ma mi incuriosisce il termine. Nasce da
0: Io credo che sia, esatto,
1: e tipo rettitudine.
0: Rettitudine, okay. Certo. Il gioco, credo il che gioco il gioco di parole sia esattamente questo, un mix. Infatti lui dice che tutta questa è appunto è un linguaggio un pensiero con cui come se la mente un po' in qualche modo ti inganni.
1: Sì,
0: è proprio
1: sì,
0: un
1: sì,
0: gioco
1: sì,
0: comunicativo.
1: Certo. Beh, è anche un dispositivo sociale, probabilmente.
0: Esatto, che probabilmente permette anche una sorta di ordine.
1: Di ordine, cioè, esatto.
0: Lui infatti non contesta che sia anche mosso da degli obiettivi che siano anche in buona parte ragionevoli, ecco. Non è tanto quello la sua critica. Lui dice, appunto, nel momento in quanto lui dice poi in opposizione alla retorica, lui inizia a parlare in realtà di persuasione. Cioè lui dice, la persuasione cosa fa invece? Non promette nulla, non garantisce nulla, ma consiste un po' nel vivere il presente senza appoggiarsi a delle ricompense che arriveranno, senza delegare ad altro il senso della propria vita. Questa è un po' la sua proposta alternativa. E lui sa benissimo che si tratta di un ideale estremo, probabilmente irraggiungibile, ma per lui tutto questo resta l'unico metro possibile per giudicare una vita che sia autentica. E tutto, insomma, questa, adesso per andare un po' in sintesi a tutto questo suo tutta questa sua formulazione mentale confluisce in quella che è la sua tesi di laurea, che lui scrive tra il 1909 e il 1910, che si chiama appunto La persuasione e la retorica, che di fatto è una tesi, però è proprio un'opera omnia in un qualche modo, cioè un'opera filosofica di un autonoma,
1: sì,
0: insomma,
1: che non so
0: molto
1: se
0: radicale,
1: apprezzata dai professori, perché di solito non vogliono che tu tiri fuori il tuo pensiero autonomo, ma...
0: E questo è esattamente uno dei motivi per cui, capirai, lui diventa un bastardo senza gloria.
1: Infatti,
0: nel
1: immagino.
0: Senso che la sua proposta ovviamente è tutt'altro che accomodante, cioè lui non è che cerca il consenso, ma in questa tesi, insomma, porta queste sue idee alle conseguenze estreme. Lui in realtà non scrive solo questa tesi, perché Michael Schneider scrive moltissimo, cioè lui scrive frammenti filosofici, dialoghi incompiuti, poesie, lettere alla mamma, certamente, e addirittura disegni, perché lui si dilettava anche come artista visivo. Però tutto questo materiale verrà pubblicato solo dopo la sua morte. E comunque in tutti questi scritti emerge un uomo anche ironico e lucido, ma profondamente stanco, cioè continuamente attraversato da questa domanda che lo affligge, cioè che è sostanzialmente come facciamo a vivere senza mentire a noi stessi. E leggere queste cose, cioè quando le si legge, a me mi è capitato, bisogna entrare nell'ottica che le sta scrivendo un ragazzo di 20 anni,
1: certo.
0: E questa è una cosa che da una parte la metti in relazione con quella che era la gioventù del tempo rispetto a quella di oggi, e poi perlomeno ti trasmette anche, secondo me, quella tristezza di una toccante depressione in un ragazzo effettivamente così giovane. Infatti, come finisce? Penso che sia abbastanza anche intuibile. Il 17 ottobre del 1910 a Gorizia, Carlo Michael Schneider si suicida. Lui ha appena 23 anni.
1: Mamma mia.
0: Lui in realtà non compie neanche dei gesti eclatanti, non lascia proclami, lui si limita a sistemare i fogli, riordina la stanza e poi si spara con un colpo di pistola, un gesto netto con cui tronca tutto, futuro, possibilità, equivoci. Nel 1910, immediatamente dopo la sua morte, insomma, la sua opera viene anche lentamente riconosciuta, studiata, discussa da critici, filosofi. Però Michael Schneider ovviamente non c'è più, Carlo non c'è più, in vita lui non ha avuto successo, non certo. Ha avuto ruolo, non ha avuto ascolto, e la sua gloria è arrivata solo quando ormai credo che, sicuramente non se ne è potuto fare nulla. E appunto io penso che lui sia un bastardo senza gloria per una serie di motivi: perché è morto giovanissimo, perché non ha visto mai riconosciuto il valore della propria opera, perché non ha accettato compromessi, non si è adattato, perché non ha mai vinto davvero, ma ha lasciato, secondo me, dietro di sé una domanda scomoda che, secondo me, prima o poi nella vita tutti ci poniamo, cioè lui ci parla di una vita che, secondo me, conosciamo molto bene, cioè quella vita rimandata, appunto,
1: certo,
0: amministrata, certo. Delegata, e di fatto lui non ci dice neanche cosa dobbiamo fare, però, come dire, ci mette all'angolo e ci costringe a chiederci come stiamo vivendo, che forse è ancora più forte. E
1: assolutamente.
0: E niente, lui, insomma, non ha avuto tempo, non ha avuto risposte, ha avuto solo il coraggio, anzi in realtà forse più che del coraggio sarebbe più giusto parlare di, anzi sicuramente più giusto parlare di disperazione per quello che è stato il suo esito, di comunque non accettare una vita, non lo so, così per procura. E insomma, dato che io credo sia veramente poco conosciuto questo autore, mi sembrava giusto raccontare la sua storia, insomma. Spero che ti, no, che ti venga la voglia di approfondirlo, anche non lo so,
1: sì, in realtà sì, mi ha fatto molto piacere conoscere la sua storia, anche se devo dire lascia davvero la mano in bocca,
0: è abbastanza
1: come tante delle storie che raccontiamo, abbiamo raccontato e racconteremo in questo programma, perché
0: è vero.
1: Purtroppo poi io oggi ho cercato un po' di alleggerire, dopo vedrai.
0: E allora guarda, bene, alleggeriamo. Io chiudo semplicemente, insomma, al termine di questo racconto io ho pensato di passare un pezzo che, appunto, per restare in tema, è tristissimo, ma poi mi aiuti tu a cambiare marcia, però credo che sia il pezzo più Mittelstädteriano, non so se si può dire così, possibile, che è Aspettando Godot di Claudio Lolli, che sostanzialmente è una canzone che è attraversata da una stanchezza lucida, mai eroica. Comunque, probabilmente ascoltando questa canzone Carlo Mittelstädter avrebbe detto vabbè, ma state tranquilli che tanto Godot non arriva mai e non arriverà mai, insomma. Questa comunque è una canzone che dedichiamo
1: perfetta,
0: anche a lui.
1: Mi hai stupito con questa storia,
0: mi fa piacere. Allora adesso aspetto la tua. Aspettando Godot, Claudio Lolli.

0: riuscendo, perché tu hai fatto una storia molto più teoretica, contemplativa, e invece la mia è una storia d'azione stavolta.
1: Ottimo, ottimo.
0: Perché il personaggio di cui ti parlo, secondo me, è proprio un bastardo senza gloria di quelli canonici che avevamo in testa quando abbiamo avuto l'idea di questo programma.
1: E dici che lo conosco?
0: Sicuramente lo conosci. Vai. Sicuramente lo conosci, e vabbè, già solo se ti dico che è un tipografo anarchico, capisci quant'è dentro il quasi lo stereotipo dei bastardi senza gloria. E ti racconto di Severino Di Giovanni.
1: E invece guarda, mi stupirai, ma io adesso poi di no e col no detta così, no, magari andando avanti mi apri qualche cassetto della memoria, però ti ascolto perché in realtà non la conosco la sua storia, biografia.
0: Meglio così
1: assolutamente.
0: Allora, è la sera del 6 giugno 1925. Ci troviamo al Teatro Colón di Buenos Aires e si sta celebrando il 25esimo anniversario dell'incoronazione di Re Vittorio Emanuele III. In Argentina sappiamo pieno di italiani, quindi la cosa non ci stupisce. E questa grande celebrazione avviene in presenza del presidente argentino Alvar e soprattutto dell'ambasciatore fascista Luigi Aldrovandi Marescotti, conte di Viano, che appunto è uno dei principali uomini di Mussolini in Argentina. Improvvisamente dagli spalti si leva un urlo che dice: assassini, ladri, viva Matteotti, abbasso il fascismo. E segue una pioggia di volantini che si spargono sulle gradinate. Marescotti, il nostro ambasciatore fascista, chiaramente impallidisce perché la sua bella festa è rovinata, si chiede cosa dirà mai il duce, visto che tra l'altro gli aveva chiesto, la sua missione era proprio quella di consolidare l'immagine del fascismo in Argentina. Quindi chiaramente sbianca, agguanta uno di questi volantini e prima che riesca a cominciare a leggerlo, lo sente proprio proclamare a viva voce, da quello che presumibilmente l'ha scritto, cioè questo ragazzo molto giovane, biondo, vestito di nero, che appunto si mette a leggerlo, in realtà credo a recitarlo a memoria, perché nel mentre sta anche tipo facendo a botte con le varie camicie nere della scorta di Marescotti. Quindi non sto a leggerti tutto il volantino, però tra le altre cose dice: santificatori della monarchia sabauda, avete dimenticato che proprio sotto il regno di Vittorio Emanuele III sorse e si alimentò nel sangue quella cozzaglia di briganti che si chiamano fascisti e che trova in Benito Mussolini la più precisa e perfetta raffigurazione di tutte le infamie. Poi più avanti inneggia anche a Gaetano Bresci, insomma si è capito un po' il tono del volantino, no? Ora, quel ragazzo biondo si chiama appunto, come avrai capito, Severino Di Giovanni e fa il tipografo. È nato a Chieti il 17 marzo 1901 ed è arrivato in Argentina nel 1922, quindi ha soli 21 anni.
1: Giovanissimo.
0: Un altro giovane che, come vedrai, non arriverà alla vecchiaia, te lo posso già spoilerare. Quindi è arrivato in Argentina molto giovane insieme alla moglie Teresa e a tre figli, quindi appunto i tempi erano ben diversi, aveva già tutta una famiglia a carico. Ora, a differenza di tanti italiani che arrivavano nel Nuovo Mondo, Severino però non è che ci fosse approdato perché voleva trovare il posto al sole, perché cercava fortune nel Nuovo Mondo, perché lui sa benissimo, in realtà, pur avendo soli 21 anni, sa bene che per quelli come lui le fortune non ci sono né da una parte né nel vecchio mondo né nel nuovo mondo. Lui parte perché non tollera proprio l'avanzata del fascismo in Italia e soprattutto perché comunque le persecuzioni nei confronti degli anarchici si stavano facendo sempre più pericolose e quindi decide di telare e andarsene in Argentina. Ora, la Buenos Aires di quegli anni è in realtà un terreno perfetto per lui, perché è proprio un cuoacervo di bastardi senza gloria. Ci sono
1: ed italiani anche probabilmente.
0: Ah sì sì sì, tantissimi, chiaramente tutto comunque un brulichio di tagliagole, malfattori, esuli politici di varie correnti.

0: clienti, e quindi lui ci sguazza in questo mondo e fondamentalmente si ritrova a fare quello che faceva in Italia, cioè propaganda anarchica insieme ad altri italiani o italiani di seconda generazione, come appunto in Argentina ce n'erano parecchi. Tra gli amici che si fa in questo periodo, infatti, c'è tale Paulino Scafò, che è appunto origine italiana, però nato in Argentina, è un altro anarchico molto giovane come lui, che gli presenta anche la sorellina minorenne, America, di cui Severino si innamora perdutamente, e anche lei comunque contraccambia. Quindi diciamo che per un breve periodo la nostra storia diventa un po' una soap latinoamericana, per cui c'è questo giovane ribelle di grandi speranze rivoluzionarie che si innamora della giovane vivace, e ovviamente ostracizzati dai genitori di lei, che sono contenti zero, e però aiutati invece dal fratello e dagli amici, quindi in qualche modo riescono ad andare a vivere insieme. E tu ti chiederai che fine fanno la moglie e i figli di Severino, escono dalla sceneggiatura completamente.
1: Non si sa più nulla
0: di
1: loro.
0: Non si sa più nulla di loro. Ma probabilmente gli va bene così, visto poi come prosegue la storia. Quindi, Severino va ad abitare con il suo nuovo amore, e diciamo che le cose forse si potrebbero chiudere, se si chiudessero così sarebbe anche un lieto fine, quindi questi i giovani ribelli che trovano l'amore nel nuovo mondo.
1: Ma probabilmente non sarebbe una storia che vale la pena raccontare se finisse così.
0: No, sarebbe una storia forse che piace di più a un altro tipo di pubblico, non il nostro.
1: Certo.
0: E soprattutto non è un lieto fine per un uomo come Severino, che la cui anarchia è furiosa. Lui è una persona che non può prendere neanche in considerazione il fatto di accontentarsi delle piccole gioie della vita, e quindi il suo orientamento radicale esplode sempre di più. E quindi ecco, adesso ritorniamo un attimo a quella sera di giugno al Teatro Colón,
1: da cui siamo partiti,
0: con cui abbiamo aperto. E niente, siamo rimasti appunto con Severino che declama il volantino. Facile capire che in questo parapiglia generale comunque lui e gli amici, tra cui anche il fratello della fidanzata, vengono arrestati. Tra gli amici c'è anche un tale Francesco Barbieri, anarchico calabrese, che è detto Cico il professore per la sua dimestichezza con gli esplosivi. Non so, mi piaceva aggiungere anche questa figura.
1: Questa nota di costume.
0: Sì. Allora, niente, vengono arrestati, però in realtà escono di galera dopo poche settimane. Non è un evento che frena la corsa di Di Giovanni.
1: E anche anzi, perché fin lì non hanno ancora fatto nulla di così, come dire, eclatante.
0: No, okay. No, infatti adesso vengono arrestati,
1: fermati,
0: perché hanno disturbato l'evento, però obiettivamente
1: è un reato comunque, tra virgolette, minore.
0: Quindi escono insieme ad altri illegalisti, cioè corrente anarchica che ritiene l'azione diretta illegale un momento fondamentale appunto dell'azione politica, fondano una rivista che si chiama Culmine, a cui Severino lavora furiosamente alla sua maniera di notte. Lo scopo della rivista è appunto propagandare un anarchismo violento senza compromessi, e se ci fossero ancora dubbi su che tipo è Severino Di Giovanni, ti dico che sopra la sua scrivania, anziché avere, non so, le scritte motivazionali o quelle tag della serie Odio il lunedì, lui aveva questa citazione di Fichte che diceva: chi non è necessario per vivere non deve riconoscere né rispettare la proprietà degli altri. I principi del contratto sociale sono già stati violati a suo sfavore. Quindi
1: forte. Non avrei mai detto, se uno mi dicesse di chi è questa frase, non direi mai Fichte. Eppure
0: ho pensato la stessa cosa. Però vedi, lui invece
1: non
0: ha trovato la citazione di Fichte che faceva invece
1: al caso
0: suo.
1: Ora,
0: per autofinanziarsi, per autofinanziare quindi la loro propaganda politica, optano per un mezzo che è molto coerente con le loro idee, e cioè rapine ovunque.
1: Grandi.
0: Quindi mettono a segno tutta una serie di colpi che servono naturalmente per finanziare la propaganda, la rivista e per sostenere le famiglie dei compagni arrestati. E anche per questo progetto che Di Giovanni lascerà incompiuto, che però è un progetto molto ambizioso, quello di pubblicare l'opera Omnia di uno dei suoi autori preferiti, cioè il geografo pacifista e anarchico Élisée Reclus.
1: Certo, questo lo conosco, è quello che aveva fatto anche, sembra, all'Expo di Parigi, una, allora sapevo che lui era un geografo, questo nome mi dice qualcosa, ottimo.
0: Sì, pacifista non capisco bene come si
1: inserisca, come si nelle...
0: però
1: fare pace tra i popoli, via.
0: Comunque, dopo alcuni colpi che vanno a segno, Severino intanto diventa un po' il classico nemico numero uno.
1: Allora, era una sorta di banda cavallero
0: dell'antelitteram,
1: no? Banditi a Milano, quella roba là. Certo.
0: C'è qualcosa. E niente, quindi entra in clandestinità fondamentalmente e da lì le sue azioni iniziano a subire un iniziano a diventare sempre più eclatanti. Quindi diciamo la prima fase dopo le rapine è quella delle bombe ovunque, come è facile immaginare per un personaggio di questo tipo. Ti cito un po' le principali. Il 16 maggio 26 una bomba sgretola la porta dell'ambasciata americana, però senza provocare vittime. Nel luglio del 27 viene fatto esplodere un monumento a Washington e anche la sede di una concessionaria Ford. L'8 agosto viene colpito il tribunale e la settimana dopo la casa del commissario di polizia Eduardo Santiago. Ah no, non è quello che pensavo, perché dopo c'è un altro poliziotto che però è più stonzo di questo, qui succede qualcosa, ma ci arriviamo. E, intanto però, ecco, negli Stati Uniti, intanto avviene l'esecuzione degli anarchici Sacco e Vanzetti,
1: certo.
0: Esatto, e questo è anche un momento di ulteriore svolta per Severino e la sua banda, perché li convince sempre di più che devono essere ancora più irruenti, certo, nelle loro azioni, devono andarci giù più pesante. Quindi il 24 dicembre del 27 esplode una bomba alla Citibank e questa è la prima che causa dei morti, 2 morti e 23 feriti. Nel maggio dell'anno successivo Severino vuole portare una bomba all'interno del consolato italiano di Buenos Aires, dove sono riuniti in quel momento i migliori uomini di Mussolini in Argentina. Il suo piano è quello di arrivare fino alla stanza del console, chiuderlo dentro con la bomba e farla esplodere, solo che non ci riesce, le cose non vanno come previsto e quindi la bomba viene lasciata giusto nell'atrio accanto alle scale e questo fa sì che in realtà la bomba esploda, provochi dei morti, 9 morti, tanti, e però nessuno di quelli dei gerarchi che ha deciso a colpire. Un'ora dopo, non contento, Severino piazza un'altra bomba, che però rimane inesplosa, nella farmacia di questo presidente del comitato fascista, che comunque i fascisti sono i suoi nemici numero uno. E poi ecco, qui arriviamo invece al commissario di polizia di cui parlavo, perché non solo bombe, si macchia anche di crimini lui direttamente, diciamo. Perché quello stesso anno uccide un sospetto delatore e sfigura questo Juan Velar, che è questo commissario di polizia, che però è un noto torturatore.
1: Ok, quindi se l'ha un po' cercata.
0: Un pochino, dai. Ora, è facile capire che con questa escalation di violenza anche il mondo anarchico, soprattutto quello non illegalista, comincia a rabbrividire e a prendere le distanze dall'operato di Severino e dei suoi. Iniziano ad uscire degli articoli di condanna sulle riviste libertarie e in particolare c'è questo giornale che si chiama La Protesta, che arriva addirittura a pubblicare un articolo che accusa il gruppo di Severino e dei suoi di essere degli agenti provocatori a soldo dei fascisti. Cioè, solito discorso che in realtà fai solo il servizio del nemico compiendo delle azioni così poco condivisibili. E l'autore di questo articolo, pochi mesi dopo, viene ucciso sulla soglia di casa. Ora non si sa chi non si scoprirà mai il colpevole. Severino negherà sempre di averlo fatto, però diciamo che qualche sospetto circolava. Poi non lo so, visto che il resto l'ha tutto rivendicato, io il beneficio del dubbio glielo lascio.
1: Perché questa è l'unica cosa che lui non, di
0: questo
1: cui si è si è discolpato, ok? Sì.
0: Non lo so, sospendiamo il giudizio.
1: Non esistono qualcuno che ha indagato su sta cosa o versioni più probabili di altre.
0: Boh, secondo me avranno pensato è morto un altro anarchico, boh, ne si fa fuori tra di loro, bene così.
1: Sì, no, beh, probabilmente è andata anche così.
0: Comunque erano anche anni belli concitati, sì, complessi.
1: Erano tante quelle le cose che succedevano.
0: Ora, però è anche facile capire come, quando anche quelli della tua fazione politica iniziano un po' a fare un passo indietro e a isolarti, insomma, si capisce che le cose stanno marcando male e quindi da lì all'arresto il passo è breve. Il 29 gennaio 1931 la tipografia di Severino viene circondata dalla polizia. Lui ovviamente che cosa può fare? Si arrende? Direi proprio di no. Quindi risponde, apre il fuoco contro la polizia, uccide due agenti e la polizia a sua volta chiaramente risponde con una pioggia di piombo che colpisce e uccide anche una passante ignara. E, intanto Di Giovanni sale sul tetto e si butta dicendo che appunto quelle solite cose, no, non mi avete mai vivo,
1: devi
0: si
1: morto.
0: Butta dal tetto, cade per 10 metri, però non solo se la cava, ma non si fa neanche male praticamente, per cui riprende a scattare. E te l'ho detto che è una storia d'azione questa,
1: no, chiaro.
0: Quindi immaginatelo, si butta dal tetto, dice oh non mi sono fatto niente, tipo, riprende
1: anche
0: a correre,
1: sì, tipo Rasputin gli era successo,
0: sì,
1: sul
0: esatto,
1: finire una roba del genere, non moriva mai,
0: l'Highlander per definizione. E infatti poi gli sparano mentre scappa, anche qui non muore, però riescono a prenderlo, ecco, lo catturano, lo arrestano e chiaramente con le accuse che si porta dietro la condanna è l'esecuzione per fucilazione.
1: Povero.
0: Eh sì.
1: Cioè, giustamente.
0: Sì. Tra l'altro, per comprendere quanto probabilmente considerassero esemplare la sua esecuzione, tra le poche fotografie che esistono di Severino Di Giovanni ci sono proprio quelle dell'esecuzione.
1: Avvenuta comunque a Buenos, giusto?
0: Sì.
1: Poverino.
0: Ora,
1: giovanissimo, tra l'altro, perché aveva 30 anni praticamente.
0: Sì,
1: forse
0: infatti, te l'ho detto che anche lui non.
1: Sì.
0: Allora, nella sua cella viene trovato un messaggio che ti leggo perché secondo me è molto, molto bello. Lui scrive: non cercavo l'affermazione sociale né una vita agiata né una vita tranquilla. Vivere nella monotonia, le ore ammuffite del sottostandard, del rassegnato, del comodo, della convenienza, non è vivere, è solo vegetare e trasportare in maniera itinerante una massa di carne e ossa. Ho affrontato la società con le sue stesse armi, senza abbassare la testa. Per questo mi considerano un uomo pericoloso e lo sono. Ora, appunto, ti dicevo, lui muore fucilato gridando viva l'anarchia, come
1: un grande classico,
0: grande,
1: certo,
0: come farà anche il giorno successivo il suo amico, il fratello della sua amante. E prima dell'esecuzione gli viene concesso l'ultimo desiderio e lui, da buon italiano,
1: un piatto di pasta? No,
0: quasi
1: un caffè. O l'ultima telefonata, però non c'era ancora il telefono,
0: esatto.
1: E quindi non poteva che essere il caffè.
0: Mi viene in mente quella caffè. Pubblicità di quando eravamo bambini, la telefonata ti allunga la vita.
1: Certo, Lopez, è ovvio, Lopez. Chiaro, certo.
0: E niente, quindi arriva questa guardia a porgergli sto caffè nella tazza sbeccata e dice: il tuo caffè, Severino, prendi. Lui lo prende, lo avvicina alle labbra, fa un sorso, fa una smorfia disgustata e dice: cos'è questa schifezza? Dice: è amarissimo, io avevo chiesto un caffè molto dolce. Guardiano gli dirà qualcosa della serie tipo: fatelo andare bene. E Di Giovanni sogghigna e commenta: non importa, fa niente, sarà per la prossima volta.
1: Anche ironico comunque, che tanto la prossima volta a quel punto penso che non ci sarebbe mai stato.
0: Esatto. E questa è la storia di Severino Di Giovanni.
1: Bellissima. A parte che a me ogni volta che leggo, cioè, a me mi stupisce sempre come queste persone, cioè 100 anni fa, comunque c'è stata un'epoca in cui anche le persone umili scrivevano benissimo.
0: Vero?
1: Cioè lui ha lasciato un messaggio che oggi probabilmente farebbe fatica.
0: Bellissimo, certo.
1: Un laureato a usare un italiano così raffinato.
0: No, ma anche
1: capito?
0: A me colpisce sempre questa cosa.
1: È come quando guardo certi filmati, capito? Io non so, documentari degli operai degli anni 60, che io dico: cacchio, ma questi avevano un livello di alfabetizzazione esatto che oggi devi arrivare a dei titoli, no, neanche arrivando a dei titoli di studio superiori. Comunque no, io non la conoscevo questa storia e ti ringrazio, anche perché finalmente ora in poi, quando sentirò il nome di Severino, non penserò più a Massimo Boldi nel film Il Povero Ricco, ma al grande Severino Di Giovanni, che comunque stavo curiosando anche qua mentre parlavi, cioè di lui ci sono solo poche foto, una forse, ma era
0: anche un bell'uomo. Sì, è vero.
1: Con questo capello un po' gelatinato,
0: gli occhi
1: profondi, quindi bene, dai. Io direi a questo punto, Laura, se sei d'accordo, di innanzitutto darci a tutti l'appuntamento per la prossima puntata e non so se tu hai pensato un pezzo ad hoc per questa storia.
0: Allora, non è... non so quanto sia ad hoc, però secondo me ci sta, cioè ha lo spirito. Red Right Hand, Nick Cave and the Bad Seas, che già Bad Seas comunque si presta per
1: direi di sì.
0: Senza gloria.
1: Fantastico, sempre un piacere, Laura, e saluto tutti e ci sentiamo sempre qui su Radio Orizzonti alla prossima puntata di Bastardi Senza Gloria. Grazie dell'attenzione.

Hai smesso di dormire e mangiare, quelle dita in gola sempre più giù, vanno sempre più giù.

il dolore nelle ossa. Quando mi alzavo dal letto, le mie giornate erano un riflesso. Me stesso, nello specchio, per sentirmi diverso. E no, non mi piacevo, ma mi compiacevo delle ossa, delle costole, della realtà distorta che vivevo. Ho vissuto giorni bui, voglio che si sappia che ho toccato il fondo, che ero come te. L'anoressia è una cicatrice sul cuore che ti resta in eterno, ma tutto passa, solo se combatti.

Sì, col freddo che ci piace tanto. Così come spero ti torni la voglia di starmi attaccata quantomeno accanto. Tornerà lo stesso vento, ho voglia di starmene dentro. Chiudi il balcone, qualcuno ci fuma vicino e mi rompe i coglioni, mischiarlo al profumo che sento. Mento ogni volta che dico ti amo,

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova. Come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Te lo sa che tra di noi c'è qualcuno che aspira alla vita d'eroi. La gente lo sa com'è difficile rinunciare a qualcosa che ha dell'impossibile. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

Non sa cos'è la paura, fino a quando la vita non diventa più dura. La gente non sa com'è soffrire, fino a quando la rosa non perde pure le spine. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ci saranno i baci, le implicazioni interne, se non sappiamo amare ma solo pretendere, poi sarà semplice.

noi giochiamo ad armi pari. Allora tu voltami le spalle. Fa 10 passi. Mira il mio cuore.

Esserci, tutto sommato è sempre meglio esserci. Con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili. In questi bar che fanno la politica ci sono esempi sempre meno utili.